0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

Radio Rock Italia.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto

Radio Rock Italia.

Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. Cercavo

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Alzati, andiamo. Non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio. Tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta. Andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto? Vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte. Ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando. Andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

Ero convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

Nalotto le tue, mani strappate alle nalotto, quelli come te lo sappiamo, sono stati vivi solo quando sono morti, mani strappate al voto di scambio le tue.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Yo. Le buono al mic. Senti. Yo. Mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino.

crudele, crudele. E così crudele, prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: Rock Spot.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Una serata strana, non c'è nessuno in giro, la mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, ecco un altro. Sapevo che non si dormiva.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: dalle brande.
1: Risvegli bruschi, ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giovedì 9 luglio. Sono le 7 puntualissimi. Giù dalle brande. Come sempre, io sono Marco Bosco e ai voi ho l'ingrato compito di tirarvi giù dai vostri giacigli. E allora lo faccio subito. E Toys Orchestra con Celentano. Dai.

Salutiamo anche Toys Orchestra, 7 e 5 e come sempre puntualissimo Alessandro vince il premio per il primo che si è appalesato e mi manda una bella immagine del nostro grande dottor Tedici, il meteorologo, anche se oggi devo dirvi che il meteorologo Tedici ha designato il suo collaboratore, probabilmente un suo pari grado, che è Antonio Sanò. Ogni tanto anche Tedici va in vacanza, ma non è vero, tornerà domani sicuro. Non succederà più che Tedici manchi. Infatti, lo diceva anche Claudia Mori. Dai, Radio Rock Italia, via!

non succederà più, l'abbiamo detto e ribadito. Va bene, il sole è sorto alle 5:42. Sì. Tramonterà alle 20:45. La luna, dal canto suo, si è elevata alle 0:53, mezzanotte 53, dai, su. E calerà alle 15:37, luna calante.

Allora adesso io raccolgo un suggerimento, più che altro un'analogia proprio da DJ, in fatto di BPM, sì, perché non succederà più allo stesso tempo di Pippo Franco con Che Fico. Ah, quanto mi piacciono queste cose. Non succederà più. Ci sta, Alessandro, ci sta, eccolo qua. Mi hai suggerito questo passaggio e io vado.

0: Rock Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo... Ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: E andiamo, partiamo subito con gli appuntamenti, quelli schedulati, eh? E allora c'è il classico Rettore.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Era il classico delle 7:15. Poi in realtà sono le 7:21, Cobra. Allora, a Roma oggi, generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato. È al solito, Temperature comprese tra 22 e 33, in particolare sole e caldo al mattino. Poco nuvoloso o velato il cielo al pomeriggio. Bel tempo alla sera. Ah, senza ombrello oggi, via!

3791 600 190 è il numero per interagire con me. Allora, andiamo un po' a vedere nel dettaglio il tempo di oggi, eh? Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle ore 14, eh? Sarà di 33 gradi. La minima l'abbiamo registrata proprio poco fa, alle 6. Chi ce lo dice? Antonio Sanò, e oggi parla lui. La temperatura minima appunto era 22 gradi, una temperatura di tutto rispetto, direi.

Ah, momento a Marcord, con Gianni Togni. Questa canzone mi così riporta alla mente quando mi portavano al mare, sì, un po' come la nonna di Frederick, a me però mia nonna non mi ci portava perché mia nonna stava in Sicilia, ma mia madre mi ci portava con la 126, anche con la 500, ma erano gli anni 70, i primissimi anni 70, e la nonna invece lo portava al mare, come, boh.

Allora, vediamo un po' insieme alla nonna di Frederick e andiamo al mare anche noi, perché è importante sapere come si muoveranno i venti, non solo per noi ma anche per chi va a vela, come dico sempre. Allora, i venti saranno al mattino deboli e provenienti da sud-ovest, con intensità compresa tra i 5 e i 18 chilometri orari, quindi una bella libecciata ma leggerina. Al pomeriggio moderati da sempre sud-ovest, con intensità tra i 16 e i 30, ma più sostenuto. Deboli da ovest a sud-ovest. Alla sera con intensità tra i 5 e i 12 km orari, quindi si va a scemare.

Allora, l'intensità solare è la notizia più importante, ve la do, la più alta. Sarà alle 13, quindi preparate i vostri così ombrellini, parasole, ma teneteli belli alti. Il valore UV sarà 7.5, che corrispondono a 910 watt su metro quadrato.

Allora, caldo e afa continueranno a interessare l'Italia anche nei prossimi giorni. Diamo la solita occhiata un pochettino più avanti, ma non di tanto. Tuttavia, a partire da domani, venerdì 10 luglio, si registrerà un aumento dei temporali che arriveranno a coinvolgere anche la Valle Padana. Vediamo meglio. Allora, siamo alla vigilia di una nuova fase di caldo intenso. Dopo una brevissima fase di instabilità un po' più marcata, da qualche giorno il tempo è tornato tranquillo ovunque e fin qui. Ma perché? Perché c'è stato un rafforzamento di chi? È del solito anticiclone subtropicale di origine subsahariana che ormai è nostro amico. Le giornate risultano sempre più soleggiate e le temperature sono tornate a salire con valori che in molte zone, specie nel centro-nord, già superano abbondantemente le medie climatiche del periodo. Quindi siamo alla vigilia di una nuova fase di caldo intenso con picchi elevati di temperatura che stanno diventando delle costanti.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport, a Roma, dal 1950.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
9: E per la novità delle 7:47 andiamo in Brianza perché ci sono gli Speak Easy.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: fanfole di rancore. Insomma, allora siamo vicini al weekend, eh? Lieve diminuzione del caldo. Vediamo, con l'avvicinarsi del weekend lo scenario meteo mostrerà qualche timido segnale di cambiamento solo al nord, a causa di alcune lievi infiltrazioni di aria leggermente più fresca in quota, che favorendo un aumento dell'instabilità atmosferica con lo sviluppo di temporali soprattutto su Alpi e Prealpi localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, potranno regalare un temporaneo refrigerio. Ben diversa la situazione sul resto d'Italia, dove il caldo africano continuerà a dominare la scena nel fine settimana. Evviva! Anzi, il centro-sud e le isole maggiori restano intrappolate proprio nel cuore della massa d'aria più rovente, con valori termici conseguentemente ben al di sopra delle medie climatiche.
1: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

0: Allora, non è finita perché potrebbe essere solamente il preludio a quello che accadrà, secondo quanto ci viene così fornito dagli ultimi aggiornamenti, nel corso della prossima settimana. Per esempio, per mercoledì 15, quindi veramente tra 6 giorni, i centri di calcolo ipotizzano picchi di temperatura massima eccezionali, addirittura intorno ai 44-45 gradi sulla Sardegna. Certo, siamo ancora lontani da questa data, ma la strada sembra segnata. Il supercaldo non solo continuerà, ma potrebbe addirittura, come dire, esacerbarsi, aumentare in maniera veramente a dismisura. Qui c'è una cartina, siamo tutti rossi, rossi, viola, violacei, ma meno male c'è Enzo Carella che ci porta a Parigi, delicato, delicatissimo, una carezza.
1: Di te non so più, sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli. Con te non si può, voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non luci per me. Poi

fece il pazzo. Ma tu non bruci per me, tu, incidente sull'amore, caso della mia follia, non sei più la festa mia, resto in grigio senza te.

meraviglioso. Allora, sono le 8 e come al solito un'oretta è durata la parentesi meteorologica. Adesso cominciamo un po' a sfogliare in senso virtuale questi siti da cui attingo spesso notizie. E una non è una cosa buona, devo dire la verità. È morto Luigi Colombo ieri a 79 anni. Voi direte chi era? Era una voce storica del calcio. Fu colui che inventò la telecronaca a due voci. Su Telemonte Carlo raccontò 4 mondiali, 3 europei e oltre 500 partite internazionali. Fu un grande innovatore del racconto del calcio in TV. Adesso ve ne racconto un po' così le gesta, perché io me lo ricordo, ma magari sono persone in ascolto che sono più giovani di me e magari non hanno memoria di Luigi Roberto Colombo, grande giornalista che ci ha lasciato ieri.

Allora, Luigi Colombo è morto ieri a 79 anni, era nato a Cesano Maderno nel 47. È stato per oltre 40 anni un protagonista assoluto del racconto televisivo del calcio, un innovatore che ha segnato un'epoca e che ha accompagnato alcune delle pagine più importanti della storia sportiva.

nazionale legata insomma al pallone. La sua carriera comincia nel 1977 a TVM 66, dove lavora insieme ai fratelli Calindri e a Tiziana Ferrario. Tiziana Ferrario poi ce la ricordiamo, no? Perché insomma è una giornalista anche della Rai, al telegiornale, io me la ricordo piuttosto bene. Poco dopo passa a Telemilano 58, l'emittente che poi in seguito diventerà Canale 5, e partecipa alla trasmissione sportiva Milan Inter Club accanto a Mike Buongiorno, Gianni Rivera e Bruno Longhi. Che tempi! Nel 1981 arriva la svolta. Colombo approda a Telemonte Carlo, dove per 15 anni è responsabile dello sport e telecronista dei principali eventi calcistici trasmessi dall'emittente monegasca, allora affiliata all'UER e quindi in grado di proporre partite di grande richiamo internazionale. Ed è dall'81 inizia la sua grande carriera.

Insomma, vi dicevo, proprio nel 1981 entra nella storia del giornalismo sportivo televisivo. Perché? Perché il 14 marzo, durante la finale di Coppa di Lega inglese Liverpool-West Ham, Colombo introdusse per la prima volta in Italia la telecronaca a due voci, che adesso è diventata uno standard, ma all'epoca non la faceva nessuno, affiancato da, udite udite, José Altafini. Era l'81, stiamo parlando di 40 anni fa, di più, 45. Una formula che diventerà, come dicevo, un modello imitato da tutte le televisioni italiane e che Colombo perfezionerà negli anni successivi con altre spalle tecniche di livello. Insomma, ricordiamo i suoi duetti con Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli. Le telecronache di Bulgarelli e Colombo io me le ricordo bene, era un modo di fare giornalismo sportivo che mi piaceva molto, molto pacato, senza proclami, molto obiettivo. Erano delle belle telecronache, sì.

mondiale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Sport. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sono le 8:17, è arrivato il momento del classico e come dicono a Roma, ciao core.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Torniamo un po' al profilo di Luigi Colombo e ricordiamo che la sua voce ha accompagnato tutte le finali di Coppa dei Campioni, perché così si chiamava, e Coppa delle Coppe, dal 1981 al 1991, quindi una decade di telecronache. Nel 1985, tra l'altro, era lui il commentatore insieme a Bruno Pizzul della tragica finale Juventus-Liverpool all'Eisel, dove ahimè persero la vita 39 tifosi, 35 dei quali italiani. Colombo segue da inviato e telecronista 4 mondiali dal 1982 al 94 e ha l'onore di raccontare, ancora una volta in coppia con José Altafini, il trionfo azzurro al Santiago Bernabeu. A questi si aggiungono 3 europei, 3 olimpiadi, segnatamente 84, 88 e 92, e ben oltre 500 partite internazionali. Eh sì. Enzo Iannacci,

ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole.

Unico giorno in cui fu mattutina era andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Storia viva e urgente.

mondo, mondo colorese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba, con altro.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente.

piccolo affresco, un amore non corrisposto, finisce male, Alba, è urgente, ma lei matrimonio con altro. Allora, durante l'esperienza a Tele Monte Carlo, stiamo parlando di Colombo, lui commenta incontri internazionali per Stream, ve lo ricordate Stream? Anche per la TV svizzera, e poi le gare della Confederation Cup 2003 sul circuito di Antenna 3. Diventa uno dei telecronisti principali della piattaforma Gioco Calcio, dove ricompone la storica coppia con Bulgarelli. Anche Bulgarelli ci ha lasciato. Nel 2007, in occasione di Groningen-Fiorentina di Coppa UEFA, firma la prima telecronaca trasmessa dalla piattaforma digitale Conto TV. Me la ricordo, Conto TV. Accanto alla telecronaca, Colombo è stato anche autore e conduttore di numerosi programmi sportivi. A casa di Sandro, con Sandro Mazzola, Milan Inter Club con Mike Buongiorno e Gianni Rivera, questo l'avevamo già detto, Quasi Gol con Michel Platini, Gianni Brera e Fabio Capello, spettacolo, Viva Messico con Paolo Rossi e Antonio Cabrini, Gala Gol Italia 90 con Pelé, Falcao, Boniek, cioè Robetta, Bulgarelli, Altafini e Alba Parietti. Alba Parietti sul suo sgabello, dico io. Mondo Calcio con Bulgarelli, Altafini, Chinaglione, Lucianone Chinaglia. Si chiamava Luciano Chinaglia? Madonna, no, come si chiamava Chinaglia di nome? Mamma mia, momento di panico, attenzione, Chinaglia. Chinaglia, Giorgio, che Luciano. Giorgio, lo so, era un gran pezzo questo, ma è un misconosciuto e anche poco capito. No, sto dialogando in presa diretta con Alessandro. Sì. Giovanni Telegrafista è una poesia. E insomma, comunque, mi è piaciuto ricordare, anche se ho chiamato Luciano Chinaglia, la parte laziale di Roma sarà in sorta, scusatemi. Non so perché, forse pensavo a Luciano Ligabue. C'era anche Maradona in Mondo Calcio, Zona Odeon con Vujadin Boskov e Antonio Cabrini. Ma perché Luciano Chinaglia?

Elisa Come Together. Allora, cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in ambito sportivo. Allora, vediamo un po'. Cobolli ha perso, sì, ha perso contro Arthur Ferri. E allora facciamoci gli affari di Ferri, perché questa semifinale, a cui Ferri avrà accesso dopo aver battuto il nostro Cobolli, gli farà guadagnare più soldi che in tutta la sua carriera.

Cari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Allora, facciamoci gli affari di Arthur Ferri, che ieri ha battuto il nostro Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon e quindi ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera la semifinale di uno slam. Un risultato da record per lui, che arrivava in tabellone da 114esimo del mondo e grazie appunto a una wild card, e quindi gli farà guadagnare in premi molto più di quanto ha intascato nella sua intera carriera fino ad oggi. La vittoria contro Cobolli infatti permetterà a Ferri di guadagnare 1.055.000 euro, che potrebbero diventare 2.124.000 euro in caso di arrivo in finale, capito? La vittoria invece, immaginiamo che Arthur Ferri vinca Wimbledon, speriamo di no, nel senso perché c'è pure Sinner di là, no? Nel tabellone. Comunque, se lui lo vincesse, gli arriverebbe un assegno di 4.248.000 euro.

Insomma, facendo i conti in tasca Arthur Ferri, già soltanto l'accesso alla semifinale permetterà a Ferri di guadagnare più che in tutta la sua carriera. Perché a 23 anni il tennista inglese ha infatti intascato fin qui soltanto, messo tra virgolette, 775.000 euro, una cifra destinata a salire sensibilmente al termine del torneo sull'erba londinese.

quando hanno aperto la cella. Era già tardi perché, con una corda sul collo, freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione, quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

tanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: Rock Sport. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Questo è
3: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
5: Sveglia, sveglia, sveglia. 8:47. Arriva Danno e la novità è Fumo di China.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Posso essere chi voglio in queste parti.

0: Danno con Fumo di China. Allora, Lino Banfi ha fatto 90 anni, sì, oggi, sì, 90 anni, chi è in realtà Nino Manfredi, Lino Banfi, come si chiama, davvero, com'è il suo vero nome, lo sapete? Lui si chiama Pasquale Zagaria, è una lunga avventura quella di questo ragazzo di Puglia che ci ha fatto tanto ridere con la commedia all'italiana. Ma che insomma non è poi anche soltanto questo, no? Festeggia un traguardo che appartiene non solo alla sua storia personale, ma anche a quella del cinema e della televisione tutta. Vediamo un po', parliamone, sì sì.
1: E mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

Insomma, dietro al nome d'arte che lo ha reso celebre c'è appunto Pasquale Zagaria, nato ad Andria il 9 luglio del 36, quindi proprio oggi sono 90, anche se poi venne registrato all'anagrafe soltanto due giorni dopo. È cresciuto a Canosa di Puglia, dove la famiglia si trasferì quando aveva appena 3 anni. A 90 anni dalla sua nascita, l'attore resta uno degli interpreti più popolari ed amati, dall'avanspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction. Ha attraversato epoche, generi e pubblici diversi senza mai perdere la propria identità artistica. Personaggi come Oronzo Canà, il commissario Logatto, il brigadiere Pasquale Zagaria e Nonno Libero sono entrati nell'immaginario collettivo, consacrando Lino Banfi ad un posto di primo piano nella storia della cultura popolare italiana. Che meraviglia! Vediamo un po' il suo percorso di vita. Intanto c'è Enrico Ruggeri con un classicone.

0: Pensate che i genitori di Lino Banfi, vabbè, chiamiamolo così, sono Riccardo Zagaria e Nunzia Colia, pensavano per lui un futuro che non doveva essere nello spettacolo. Anzi, lo indirizzarono persino verso il seminario, perché Banfi cresce in un ambiente profondamente cattolico. Ma proprio nelle recite parrocchiali emerge quel talento naturale che cambierà la sua vita. Le sue interpretazioni di Giuda, San Pietro e San Giovanni fanno ridere e divertire tutti, tanto che il vescovo Giuseppe Di Donna gli suggerisce di seguire la strada della comicità.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

Insomma, all'inizio di un percorso tutt'altro che semplice, contro il parere della famiglia, Lino, chiamiamolo così, decide di inseguire il sogno dello spettacolo e parte giovanissimo. Sono anni molto duri, segnati dalla povertà e dalla precarietà. La vigilia di Natale del 1954 viene soccorso a Napoli da un posteggiatore abusivo, tale Ciro, che gli offre da mangiare e gli paga un biglietto per Milano. Nel capoluogo lombardo dorme nelle stazioni ferroviarie e negli edifici in costruzione. In un'occasione arriva prima persino a fingersi malato per essere ricoverato e passare qualche notte al caldo in ospedale. Insomma, è complicata la partenza di Lino Banfi. La sua università è l'Avanspettacolo. Nel 1954 entra nella compagnia di Arturo Vetrani ed impara il mestiere nei teatri di varietà, dove affina tempi comici, improvvisazioni e rapporto diretto col pubblico. Porta in scena i modi di dire, gli accenti e il patrimonio linguistico della sua terra, intuendo che proprio quella parlata così particolare potrà diventare il suo tratto distintivo.

giusta. Fossi figo, indosserei vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei

0: guardi, per me non c'è una... se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Taddeitali dell'ante della Rovere del Savoia, che Galcagnoli,
1: io dovrei interrompere
0: anche dentro nel suo
1: negli escrementi,
0: scusate, perché le cose vanno dette.
1: Vabbè, il finale di Fossi Figo è una roba veramente super trash. Comunque, allora, all'inizio lui si presenta come Lino Zaga, ma è proprio Totò a suggerirgli di cambiare. Il principe della risata gli spiega che nel mondo dello spettacolo è meglio non accorciare il cognome. Sarà così il suo impresario a trovargli un nuovo nome, scegliendo casualmente Banfi dal registro di una scuola elementare. Bellissimo questo aneddoto. Nasce così il personaggio destinato a entrare nella storia dello spettacolo italiano. Adesso vediamo il suo debutto in TV. Questa storia di Lino Banfi è veramente fighissima. Mi piace.
2: Non sono stata poi molto distratta. Aspetta.

E allora, vediamo un po' il debutto in TV. Trasferitosi a Roma, Banfi debutta in TV nel 1964. Ragazzi, nel 64, Roma non ero neanche nato. E il programma era Biblioteca di Studio 1 di Antonello Falqui, un classicone, anche lui Falqui, cioè, super regista e ideatore di format televisivi da boh, 60 anni. Sono apparizioni brevi ma significative, cui seguono la partecipazione a Speciale per voi di Renzo Arbore e gli spettacoli del cabaret San Carlino insieme ad Anna Mazzamauro, grande Anna Mazzamauro, Carletto Sposito, Enrico Montesano e Lando Fiorini. Che meraviglia! Anche il cinema lo accoglie gradualmente, ma del cinema parleremo dopo. Potere!

0: Rock Spot.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: State ascoltando...
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: 9 e 17, il classicone, gli so pazz.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, parliamo adesso dell'ingresso al cinema. Anche quello fu un ingresso molto molto graduale. Dopo una fugace comparsa in Urlatori alla sbarra di Lucio Fulci, arrivano piccole parti nelle commedie con Franco Franchi e Ciccio in Grassia, mitici, e nei film di registi come Luciano Salce, mi ricordo Vieni avanti cretino, era veramente una figata, Bruno Corbucci, Pasquale, Festa Campanile e Steno. È un lungo apprendistato durante il quale costruisce un'identità artistica personale, lontana dalle imitazioni e fondata su una comicità popolare fatta di inflessioni dialettali, mimica e tempi perfetti. Un produttore come Dino De Laurentiis comprende presto il potenziale di quel giovane attore pugliese e gli offre l'opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico. Ma la vera e propria consacrazione arriverà all'inizio degli anni 70. Nel 71 Nanni Loi gli affida un ruolo completamente diverso in Detenuto in attesa di giudizio, interpretando il direttore del carcere. È una prova drammatica intensa e misurata che sorprende critica e pubblico e dimostra come Banfi possieda qualità ben più ampie della sola comicità. Due anni dopo arriva il primo ruolo da protagonista con il brigadiere Pasquale Zagaria, Ama la mamma e la polizia, dove il cognome del personaggio richiama ironicamente quello dell'attore, che appunto, ricordiamo, è Pasquale Zagaria, il vero nome di Lino Banfi. Da quel momento la sua carriera prende il volo in maniera definitiva.

poi arriva la commedia all'italiana tra la seconda metà degli anni 70 e tutti gli 80. Lino Banfi diventa uno dei protagonisti assoluti della commedia italiana tipica in voga a quel periodo. Mamma mia, mi sento male. Accanto a Edwige Fenech, Gloria Guida, Nadia Cassini, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani e Mario Carotenuto, diventa uno dei volti simbolo della cosiddetta commedia sexy all'italiana. Film come La liceale nella classe dei ripetenti, L'insegnante viene a casa, L'infermiera di notte, La soldatessa alle grandi manovre, L'onorevole con l'amante sotto il letto e molti altri dominano letteralmente i botteghini. In quelle pellicole Banfi costruisce uno stile personale. La sua comicità nasce dal linguaggio prima ancora che dalle situazioni. Le parole storpiate, il dialetto pugliese, gli equivoci lessicali, le espressioni inventate diventano una cifra inconfondibile che il pubblico riconosce immediatamente. Senza mai rinnegare le proprie origini, riesce a confermare e a trasformare una parlata regionale in un linguaggio comprensibile e amato in tutta Italia.

Allora, gli anni Ottanta rappresentano probabilmente il vertice della popolarità cinematografica di Nino Banfi. Nell'81 interpreta Spaghetti a mezzanotte di Sergio Martino, seguito da altri grandi successi come Cornetti alla crema e Fracchi alla belva umana. Nell'82 arriva Vieni avanti cretino di Luciano Salce, io me lo ricordo benissimo, oggi considerato uno dei classici della commedia italiana, con sketch entrati nell'immaginario collettivo come il celebre prete pugliese davanti al Colosseo e la canzone Filomena. 2 anni più tardi nasce il personaggio destinato a renderlo immortale, Oronzo Canà, l'allenatore della Longobarda nell'Allenatore del pallone. Con il suo linguaggio improbabile, le intuizioni calcistiche surreali e la celebre bizzona, Canà diventa uno dei personaggi più popolari della storia del cinema italiano, continuamente citato ancora oggi da allenatori, giornalisti sportivi e tifosi. Sì, vabbè, è un classico. Vabbè, Belize con A Lei.

Nel 1986 Dino Risi gli affida un'altra interpretazione memorabile con il commissario Logatto, confermando la capacità di Banfi di dare vita a personaggi popolari ma mai banali. Nello stesso periodo è protagonista di altri successi commerciali come I Pompieri, Scuola di Ladri, Grandi Magazzini, Belli Freschi e Come Dura l'Avventura. Il successo cinematografico è accompagnato da quello televisivo, conduce Risatissima, Domenica In, Stasera Lino e numerosi programmi di intrattenimento, diventando uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Negli anni 90 sceglie di cambiare strada. Dopo alcuni film per la TV, nel 98 entra nel cast di Un medico in famiglia. Il personaggio di Libero Martini, per tutti Nonno Libero, segna una svolta decisiva nella sua carriera. Banfi abbandona quasi completamente i ruoli farseschi che lo avevano reso celebre e conquista un nuovo pubblico interpretando un nonno affettuoso, ironico e saggio. La serie ottiene ascolti straordinari e rimane in onda fino al 2016, quindi 18 anni, facendo conoscere l'attore anche alle generazioni più giovani. Vai con la pesce!

parallelamente lui continua a lavorare per cinema e televisione. Nel 2000 interpreta il film televisivo Vola Shushu, bello, me lo ricordo, molto commovente, e nel 2001 viene nominato ambasciatore dell'UNICEF. Seguono fiction di successo come Un posto tranquillo, Il mio amico Babbo Natale, Il padre delle spose e Scusate il disturbo. Nel 2008 torna sul grande schermo nei panni, un classicone, di Oronzo Canà con L'allenatore del pallone 2. Seguono Focaccia Blues, la produzione tedesca Indovina chi sposa mia figlia, Buona giornata dei fratelli Vanzina, figuriamoci se non ci zuppavano il biscottino anche loro, e nel 2016 Quo Vado, dove recita accanto a Checco Zalone. E va bene, allora sono le 9.37, forza, 1789 con Alderaan.

Negli ultimi anni Lino Banfi continua a essere una presenza familiare per il pubblico italiano, partecipa a programmi televisivi, prende parte a Il cantante mascherato, gareggia Ballando con le stelle, presta la propria voce a iniziative benefiche e torna al cinema con Viaggio a sorpresa e Oi vita mia, il film diretto da Pio e Amedeo. Nel marzo di quest'anno il Beef and S Team, come si legge? Beef's Bo di Bari gli rende omaggio, il Beef and S Team. Beefest sarà. Il Beefest. Mi ero lambiccato il cervello per cercare di pronunciare questo acronimo incomprensibile. Il Beefest di Bari gli rende omaggio con il premio Arte del Cinema e presenta in anteprima il docufilm Lino d'Italia, storia di un italiano, giustamente dedicato alla sua lunga carriera. E che bella storia questa di Lino

Maria Ginevra, come fanno le onde? Ma anche la vita privata di Nino Banfi è sempre stata molto rassicurante. Insomma, un amore eterno, quello con Lucia Lagrasta, è sempre, insomma, una coppia che è resistita fino alla fine dei giorni della sua compagna. Insomma, una personalità molto legata alla famiglia. Loro si sposano nel 62, del resto si conoscevano da giovanissimi, e condivide con Lucia Lagrasta oltre 60 anni di matrimonio fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2023. Dalla loro unione nascono Rosanna, attrice, e Walter, regista e produttore. Negli ultimi anni è diventato anche bisnonno, attenzione, è diventato bisnonno e continua a gestire con i figli l'orecchietteria Banfi, il ristorante di famiglia a Roma. Io devo dire che colpevolmente non ci sono mai stato. Nel 2024 Canosa di Puglia gli ha dedicato il foyer del Teatro Lembo, mentre tra la fine del 25 e l'inizio di quest'anno ha ricevuto le cittadinanze onorarie di Sala Consilina e San Severo. Favoloso. Scusatemi. Allora, sono riconoscimenti che si aggiungono a una lunga serie di premi ricevuti nel corso della carriera e che testimoniano il legame mai interrotto con il Mezzogiorno e con le proprie radici. Dai, tra poco c'è l'ultimo break. Intanto CCCP, mi ami? Che domandona.

0: Sport. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import, a Roma, dal 1957.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
9: E arriviamo all'ultimo appuntamento con la novità in alta rotazione per quanto riguarda questa mia conduzione di oggi, giovedì 9 luglio. Arriva Pierpaolo Capovilla insieme ai Cattivi Maestri.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
11: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che al suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
12: Facciamo all'amore!

Articolo 11 della Costituzione. L'Italia, la guerra, la ripudia. Ma faglielo spiegare. Al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o al degenerale Profumo. Fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe! Facciamo l'amore!

facciamo all'amore. Eh sì, allora siamo in conclusione. Allora, stavo dicendo, oltre a quello che è stato fatto a Canosa, quindi la dedica del foyer del Teatro Lembo e la cittadinanza onoraria di Sala Consilina e San Severo, va detto anche che in vista dello speciale compleanno appunto di oggi, la casa editrice Harper Collins Italia ha pubblicato il memoir di Lino Banfi, 90 Non mi fai paura, uno sguardo senza precedenti sull'uomo dietro il leggendario personaggio pubblico, che è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino alla presenza di una gran folla di fan. Nel frattempo, da novantenne, Lino Banfi non si ferma, con il figlio Walter sta lavorando a un podcast dal titolo Parlando con le stelle. E bella storia, dai! Tanti auguri al buon Lino Banfi nazionale. Subsonica e Franco Battiato, Up Patriots to Arms!

0: E così facciamo allora tanti auguri a Lino Banfi, Pasquale Zaccaria, che oggi compie la bellezza di 90 anni. E va bene. Allora, io sono veramente arrivato ai saluti. Sì, perché dopo di me, come sempre, oggi è giovedì e quindi dopo di me è Marte Contro. Dalle 10 alle 13 Dario Cecchettani sta arrivando con i suoi potenti mezzi. Quindi è arrivato per me, come dice René Worms, il mio tempo è scaduto, facendo le corna con gesti apotropaici inclusi. Saluto tutti quelli che mi hanno seguito e hanno interagito collaborando con me per la buona riuscita di questo format, e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita su pianeta
1: torbido. Buongiorno. Sono le 10. No, puntuali. De più del... che è oggi? Giovedì 9. Ma perché mi sono confuso? Perché oggi è come fosse venerdì.
2: Oh, sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Ma che mi hanno cercato?
1: No, per dire,
3: buongiorno, Vasco c'è e si sente.
1: No, non ancora, cioè ci sarà.
2: Dai, ma te contro. Attaccami sto Vasco.
1: Sì, devi stare calmo, devi stare calmo perché non è esattamente così.
3: Ancora, Vasco c'è.
1: Stiamo impazzendo, ma va bene, mi piace questa nuova.

0: Ma quanto è bello Marte contro?
1: Lo è, allora no, dicevo c'è un po' di confusione perché oggi è giovedì ma è come fosse venerdì, quindi ho mischiato un po' le carte, ma parto come sempre con il comandante Bashkarashi.
2: Tu sei l'unica specie sociale, ti vedo sempre.

Che bella la radio, che bello essere qua con voi ancora fino a fine luglio su Radio Rock Italia. Marte contro tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Questa era Ridere di te di Vasco Rossi, dal bellissimo e unico album. Sono tutti unici, però state, unico album e unico album. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Tra l'altro c'è un bel aneddoto di come Solieri ha presentato questa canzone a Vasco, facendo sentire la musica con un testo scritto da Solieri in un documentario che ho visto da qualche parte. E Solieri gliela canticchiava e faceva Sind the Lost. E poi Vasco ci ha scritto su le parole. Quindi questa musica è opera di Maurizio Solieri, il chitarrista, insomma, di Vasco. Dopo Riva, il secondo, diciamo. Allora, Marte contro 3791-600-190. Oggi richieste, perché è come fosse venerdì. E anche quinto quartiere, perché è come fosse venerdì. Oggi ce ne andiamo ancora a London, dopo essere stati a Soho, ce ne andiamo al mio quartiere preferito londinese, che è Camden Town. Come ascoltare Radio Rock Italia? Radio Rock Italia la sentite in tutto il mondo sul sito radiorockitalia.it. L'ascoltate dal mare meraviglioso, sempre più estate, che impazza. FM 96.6 sul litorale romano, in DAB Plus, in macchina, in ordine alfabeto, Radio Rock Italia, e chiaramente dall'app che avete scaricato. Ma questo poi ve lo dirò anche più avanti. Comunque, anche in televisione, su Super 6, canale 833 del digitale terrestre, basta cercare Radio Rock Italia, avrete le dirette, e c'è anche Radio Rock TV. Va bene, io tra un po' vi metto un po' in ordine la cameretta, il palinsesto, tante cose. Mi aspetto di vedervi qui numerosi con le richieste. La prima la dedico a me stesso.

One, 10 e 11 su Radio Rock Italia, tutto scorre liscio e sereno e in tutte le latitudini, a parte i vari scenari di guerra, che quella non si abbandona mai, ma sa, dai tempi di Caino e Abele, giù di lì. Allora oggi è giovedì, quindi Marco Bosco per sua felicità va buttati e buttato giù dalle brande, dalle 10 alle 13 Dario c'è 24 con voi in voce con Marte contro, dalle 13 alle 15 Joe Filippi con la sua Joe ma non troppo, dalle 15 alle 17 Marco Gian Domenico con Giovedì Gnocco, dalle 17 alle 20 Emanuele Guzzardi, Rocky Pirino 500, ma per una volta Piete Nochi fai qualcosa di differente, dalle 20 alle 22 Riccardo Magni, l'uomo della qualità con la sua questione di qualità, giusto appunto. Allora vi ricordo oggi le richieste e quinto quartiere Camden Town oggi, quindi andiamo a Londra nella patria del punk, nella culla del punk, del goth, insomma uno dei quartieri più azzeccati per Radio Rock Italia. 3791 600 190 per le richieste, c'ho un sacco di cose già arretrate che devo mandare. Intanto buongiorno Ale, buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno a tutte e a tutti. Domani non ci sarò come preannunciato, ma recupero la settimana prossima, ve lo giuro, sulla tomba di Arturo. Allora, buongiorno Dario, oggi è una data molto importante per me, il mio papà se n'è andato 18 anni fa, ma in compenso, sempre oggi, pensa che cosa casualità, sono 20 anni che sono insieme ad una splendida persona, che bella parola, splendida persona. Posso chiederti in via del tutto eccezionale, no, oggi è giovedì ma è come fosse venerdì quindi sei perfetto, posso chiederti in via del tutto eccezionale Lucio Battisti, così prendiamo due piccioni con una fava, qualunque tu voglia, ti va bene qualsiasi cosa di Lucio Battisti, e a questo punto io metto insieme le due cose, i due concetti che hai mai detto, forse più la seconda, però insomma vai, senti un po'.

0: Le innocenti invasioni di... Le innocenti evasioni di Lucio Battisti ha gradito Alessandro. Bene, bene, bene, bene, sono contento. Intanto mi arrivano altre richieste e altri vocali che a breve passerò. Ma prima il break delle 10:15 e ci riabbracciamo col primo classico. Rockstar.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è
14: Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Grazie Tatiana per questo inciso della vita sul pianeta torbido. Tatiana di Gagarin e di là nell'altra regia. Ma alle 10:18 qua su Radio Rock Italia è il momento del primo classico. E questo è un classico dei classici, anche colonna sonora di un film di Carlo Verdone, e loro sono gli Stadio con la loro Acqua e Sapone. Si può alzare la radio, si può alzare la radio.
14: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: niente, sta ascolto diventa veramente un'agonia. Dab contro dab, ma dai, ma dai, ma dab,
1: ma dab. Difficile seguirci, sono troppi modi effettivamente. Vi ripeto così per darti fastidio. Allora, il dab plus in macchina, dove sei tu, mi sembra da sentire dall'aria del finestrino. E poi abbiamo l'FM, se siete al mare, 96.6. E buondì Vince, buondì. E anche il sito RadioRockItalia.it, facile da raggiungere in tutto il mondo. Addirittura c'è anche l'app che raggiunge tutto il mondo, ma c'è anche che raggiunge tutta l'Italia, il canale Super 6833 del digitale terrestre. E quando dico tutto il mondo, dico tutto il mondo. E tanto arrivano e pervengono richieste al 3791 600 190. Di Marte contro e con Dario in voce con voi fino a luna avrò modo di passare delle varissime richieste. Questa carina, infatti adesso sicuramente la metto subito. Però dicevo, raggiunge tutto il mondo, e raggiungendo tutto il mondo chiaramente arriva anche a Londra. Arriva anche a Londra. Londra, già qualcuno mi scrive: è la mia città. Sì, però a Londra ci sono già stato, e quel quinto quartiere di qualche tempo fa abbiamo parlato di Soho. E oggi che sarà un macello con le pronunce, però non so, sull'inglese più o meno me la cavo, poi un po' le romanizzo in qualche modo, ce la farò. Però diciamo che oggi invece voglio occuparmi di un quartiere di Londra che a me sta particolarmente caro, che è Camden Town, quartiere di Londra situato a 4 km a nord di Charing Cross, nel borgo londinese di Camden, e identificato nel piano di Londra come uno dei centri maggiori della grande Londra. Allora, c'è chi mi ha scritto: Alessia, buongiorno, mi ha scritto su Instagram: è la mia città, Londra è la mia città. Io ho pensato, ma latina? No, Londra. E allora, la mia città, eccola qua.

Carboni, la mia città 1991, questa è in onore di chi ha festeggiato e celebrato Londra come propria città. Alessia, buongiorno, buongiorno. Intanto buongiorno Tiziana dal Circeo, la mia Titti, Titti Marziana, e non ci credo, ma detto questo la tua richiesta è già pronta a partire, ma ti dirò di più, fa parte della doppietta delle 10.30, quindi rimani lì. Allora, spesso viene anche semplicemente chiamata Camden, ma di che cosa sto parlando? Quinto quartiere, rubrica che tutti i venerdì, ma oggi ho anticipato al giovedì perché domani non ci sarò, ho preferito parlare di quinto quartiere, le vostre richieste rispetto alla puntata della cucina che recupererò giovedì prossimo. Quinto quartiere è la rubrica dove io prendo un quartiere del mondo, sono stato nel Bronx, sono stato a Montmartre, sono stato a Soho, sono stato a Trastevere, a Monteverde, a Spaccanapoli. Oggi parliamo di Camden, spesso viene chiamata semplicemente Camden, ma non è per questo, ma non per questo va confusa con l'intero omonimo borgo, che è proprio un'altra cosa. Camden Town è nota per l'affollato mercato, ma di una bellezza, guarda, e come centro di vita delle culture alternative formatesi negli anni 60 a seguire, poi sfociati in movimenti come, mettete a sede, punk, post-punk, dark e goth. Beh, un po', se non ci siete stati, non avete vissuto, un po' come Copelandia. Non so, posso fare anche la puntata su Copelandia, lo so. Va bene, intanto Titti dal Circeo, per l'ex che non è più ex, per altre cose che poi una ti prende e ti porta via, che andava bene pure quella di Vasco, ma in realtà l'originale, America, di Gianna Nannini.

L'America, l'America, Titti, l'America a volte è anche sabaudia, l'America è vai là e cercavi l'America, si diceva una volta, no? Che poi, invece poi è una cosa assurda perché è il contraddittorio proprio del viaggio di Benigni e di Troisi che cercavano di non farla scoprire sta carcere d'America, visto tutto quello che succede. È singolare il fatto che sia esploso di gioia tutto il mondo all'eliminazione degli Stati Uniti dal mondiale degli Stati Uniti ad opera del Belgio, forse risultato i gol di Lukaku solo quando giocava la Roma in questo modo. Comunque l'America, l'America per gli ex non ex ex non ex ex, sembra una ricetta, questo è peggio del dub del dub del dub del mio amico. Siamo alle 10.34, questa è la doppietta di richieste e questa pure è carina, una vera bella bella botta di richiesta. Michela, Michela mi chiede proprio specificatamente di cantare e urlare nella macchina con il finestrino aperto con Labyrinth di Elisa, e lo sai che è un bel po' che non la passo ed effettivamente è una di quelle canzoni che è impossibile non cantare, poi è in inglese, quindi se uno non è anglofono magari non ci riesce proprio a cantarla bene nelle parole, ma il ritornello credo che sia noto a tutti, un po' come le canzoni di Mariah Carey, Anastasia. Qua Elisa ha spaccato, da qua in poi.

0: Ma quanto l'avete cantata? Quanto ve la siete sgolata questa? Grazie, bellissima richiesta. La prossima richiesta invece è veramente un mio azzardo. Allora, vi ho dato delle indicazioni precedentemente e adesso arrivo per complicare un po' anche al mio amico Marco la questione. Da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso della interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Certo, Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia, quindi si complica, ci sono tante cose. Allora, intanto benvenuta a Oriana, è un piacere, anzi vado a leggere quello che mi hai scritto perché è veramente un bel messaggio. Mi sono trasferita 15 anni fa da Roma a Viterbo, ascoltavo sempre Radio Rock ai tempi di Prince Buster, pure io, calcola che sono del 79, io sono più vecchio. Grazie al DAB da una settimana ti ascolto e riascolto Radio Rock mentre lavoro, ben trovati. Sì, oggi anche richieste, quando vuoi, ma questa stupenda, perché me la chiede Biagio, che mi dice: nel fine settimana mi sposo, mi puoi dedicare un pezzo? Certo, Biagio, certo.
1: In nomine patria.

0: Non ti sposare, ripensaci. Se vuoi vengo al tuo matrimonio e ti faccio saltare tutto, per soli 37,90 euro a nero.
1: Mi raccomando i 90, sì, penso che migliore canzone per augurare un buon matrimonio al povero Biagio non potesse esserci. Break!
2: Rockstar. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: State ascoltando
11: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
1: Ginevra De Tommasi, cantatrice che si è fatta notare nel 2024 a Sanremo Giovani. Il suo stile si muove in un perfetto equilibrio tra pop rock nostalgico anni 90 e dream pop moderno. Il singolo Roma mi vuoi bene è prodotto in collaborazione con Giorgio Maria Goderni, già chitarrista di Mozza, Marina Rei, Gianni Truppi, Bombinu e molti altri, oltre a produttore di giovani talenti. Ed è la prima novità per oggi.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Bravo, mi vuoi bene, Gin? Bello sto pezzo, mi piace, fa rima e c'è starce. 50 minuti trascorsi dopo le 10, quindi siamo ancora nel corso della prima ora di questa cavalcata che arriva fino alle 13, sì, come sempre. Dopo di me Gio Filippi con la sua Gio ma non troppo, e domani al posto mio Vincenzino, piglia poco, buttalo via, buttalo via. Allora, la geografia fisica di Camden Town, quinto quartiere. Camden Town si trova su un terreno relativamente pianeggiante, a circa 30 metri sul livello del mare, 4 km nord-nord-ovest di Charing Cross. A nord del quartiere si trovano le colline di Hampstead e Highgate, mentre ad ovest si estende Primrose Hill. Oh, cerco di concentrarmi sulle pronunce. Il fiume Fleet, oggi incanalato e sotterraneo, scorre dalla sua sorgente nell'Hampstead Heath attraverso Camden Town, dirigendosi a sud verso il Tamigi, il mistero del Tamigi. Era un albo di Dylan Dog che era ambientato a Londra, Dylan Dog, ricordiamolo. Il Regent's Canal invece attraversa la parte settentrionale di Camden Town. 3791-600-190 per le richieste. E anche se ci avete qualche considerazione su Groucho Marx, voi quando lo leggevate il fumetto dicevate Groucho o Grucio? E comunque sia, Dylan Dog, datemi qualche considerazione su Dylan Dog se ce l'avete. Intanto Giulia per il suo ex mi chiede l'uscita di scena dei Marlene Kunz. Bella questa. Oh, ma tutta puntata sugli ex, ex non ex, ex ex, ex non ex. Comunque l'importante è che l'uscita di scena sia in grande stile come quella dei Marlene, vai.

0: scena di Marlene Kunz su Radio Rock Italia, Marte contro un po' di sano rock and roll. Origine del nome: Camden Town prende il nome da Charles Pratt, primo conte di Camden, il cui titolo nobiliare derivava dalla sua tenuta, il Camden Place, situata nei pressi di Chislehurst nel Kent, oggi parte del borgo londinese di Bromley. Precedentemente appartenuta allo storico William Camden. Il toponimo, che compare nella mappa dell'Ordnance Survey del 1822, fu in seguito adottato dal gruppo di artisti di strada della Camden Town Group nei primi anni del XX secolo e nel 1965 dal borgo londinese di Camden. Allora, se non siete mai stati a Camden Town, ci dovete andare. Innanzitutto per l'aria che si respira appena si entra là, e poi perché c'è appunto questo mercato meraviglioso. Adesso entrerò un po' nei dettagli della storia di questo quartiere. Vi ricordo che è il quinto quartiere, è una rubrica autoprodotta, autogestita, audioedita da parte di Dario _ c'è _ 24, pilota automatico di Marte Contro, per cui insomma giro un po' il mondo alla ricerca dei quartieri. Attenzione, richiesta top. Laura mi scrive: sono una sorcina di prima data, possibile che non sento mai su queste frequenze Renato Zero nonostante passi tanti cantautori? Adesso ti sfido, ce l'hai grattacieli di sale? Scusa Laura, abbi pazienza, ma io ho mai disatteso una richiesta il venerdì? No, figurati se lo faccio il venerdì. E per cui, non, figurati se lo faccio il giovedì, perdonami, è un giovedì che è al posto del venerdì. Quindi sono pronto ad esaudire la tua richiesta, che mi fa passare dal rock dei Marlene Kunz a un po' un cantautorato con un altro tipo di sonorità. Però qua oggi la radio la fate voi, per cui ti è beccatela, grattacieli di sale.
1: Stanco di

Bella questa 1979, Laura, grattacieli di sale, i sorcini. Ma a voi generazione moderna, sapete chi sono i sorcini? 3791-600-190, quando Renato Zero sconvolse la città in faccia, in barba ai Vasco di oggi e agli ultimo soprattutto, anche se a volte io ho una discussione che metto sempre in atto con il mio amico Daniele Marini, di cui tra poco passerò qualche pezzo solo perché l'ho nominato, sul fatto che i fan e le fan di Ultimo sono un po' equiparabili per fanatismo e per anche subcultura ai fan.

non viene la zona, e lì insomma lungo dopo lo stadio col suo tenda a strisce, e faceva resident di quel tendone meraviglioso che ha visto milioni, ma che dico milioni, miliardi di appunto sorcini, venivano chiamati sorcini perché lui li chiamava sorcini quando diciamo iniziava i suoi concerti. Vi amo! E insomma Renato Zero, che poi ha vissuto tante fasi della sua carriera, oggi chi lo vede che sembra un po' come si chiama il Python, no Python, perché sto l'onore, Python di Harry Potter, in realtà insomma è stato anche lui un anticipatore della scena punk queer, se vogliamo, italiana. Questa per Dante.

paracadute, la richiesta di Dante, anche in questo caso per una ex. Bella questa cosa che oggi siamo di ex. La prossima no. Alla 11.05 andiamo avanti, cominciamo la storia. Storicamente l'area di Camden Town faceva parte dell'antica parrocchia di St. Pancras, un'entità di origine medievale situata nella contea del Middlesex, la cui assemblea Vestry gestiva sia gli affari ecclesiastici sia le funzioni civili e di assistenza locale. All'interno di questo territorio Camden Town sorse nello specifico sui terreni che un tempo facevano parte della tenuta di Kentish Town. Sir Charles Pratt, che abbiamo nominato prima, avvocato e politico radicale del XVIII secolo, acquisì la tenuta tramite matrimonio, vedi Biagio, qualcosa da Siri Media, e vi diede il suo nome. Io adesso ho dato il nome a un box via Luigi Ronzoni, si chiama il Darion Town. Nel 1791 iniziò a concedere contratti di locazione per la costruzione di abitazioni nella tenuta. L'avvento della rivoluzione industriale del XIX secolo fece di Camden la stazione terminale della linea ferroviaria della società London and Birmingham Railway del 1837. Bene, poi approfondisco. Nel frattempo Barbara, buongiorno, lo so, i Subsonica, lo so. E vario la canzone, hai ragione, non metto sempre strade, quindi ti propongo questa, dimmi se ti piace e ditemelo anche voi se avete anche altre richieste al 3791 600 e anche 190.

0: sintetica.
1: Sogna una carne sintetica, che poi è arrivata. Subsonica Aurora sogna molto molto molto bene. Allora, dicevamo, l'avvento della rivoluzione industriale del XIX secolo fece di Camden la stazione terminale della linea ferroviaria della società London and Birmingham Railway del 1837. Qui le merci venivano scaricate dai treni e trasferite sulle strade tramite alcuni dei 250.000 cavalli da lavoro di Londra. Ammazza di cavalli che ci avevano King, Soldatino e D'Artagnan. L'intero tessuto urbano circostante fu adattato a questa funzione di trasporto, come testimoniano scritture e strutture storiche quali il Roundhouse del 1846 e il complesso di chiuse di Camden Lock e le grandi scuderie, le stables. La realizzazione del Regent's Canal, completata nel 1816 e passata attraverso Camden, contribuì in modo determinante alla trasformazione dell'area in un centro per il commercio di merci, che poi mi avrebbe la tentazione di leggere Mersey, però, grazie anche alla vicinanza con la stazione ferroviaria. È una zona molto particolare, tanto c'ho tutta la mattinata per dirvela. Nel frattempo, ma sblocchiamo qualche ricordo. Senti che ti tiro fuori. Pop porno il genio. Vince, qua il genio ce n'è uno solo. Siamo io e te. E il genio non sono io. E quindi chi sono io?

0: Pop porno 11:14 ci porta al break delle 11:15, dal quale torniamo con il secondo classico per oggi, che è un bel classico, ve lo preannuncio. Allora, buona pubblicità e ci sentiamo dopo. Rockstar.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma, dal 1950.
9: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
10: Questo è
11: Marte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:18, non siate pigri, come questo classico che adesso ci riporta indietro anch'esso, grazie alla redazione e alla direzione artistica di questa radio, che fa questo lavoro alacre di selezionare i classici. Eccolo là, Ivan Graziani, Pigro, eccolo là.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: pigro.
1: Ivan Graziani, pigro, pigro, pigro, 11:20, non siate pigri, venite avanti con le vostre richieste, vengano signori. Allora, siamo all'interno di Radio Rock Italia, Marte Contro, siamo appena tornati dal break appunto delle 11:15, neanche metà trasmissione, che bello, oggi me la sto proprio godendo. Oggi è giovedì, ma è come fosse venerdì, domani ci sarà Vincenzo Pigliapoco al mio posto, continuo a dirlo. 3791-600-190, perché oggi abbiamo le richieste, ma anche nei miei consueti canali, sul mio WhatsApp o sui DM, come ha fatto Alessia, i DM del mio account Instagram, non su TikTok perché non lo apro mai, lo ci rimbalzo solo i video, per cui diciamo Dario_C_24, c'è un'effigie di me che faccio le corna con le unghie truccate di nero per un Halloween cui mia figlia mi aveva diciamo mascherato. Però diciamo anche che siamo all'interno del Quinto Quartiere, rubrica che ci fa fare un po' il giro del mondo, d'Italia, dei quartieri. Oggi parliamo di Camden Town a Londra. Allora, questa tumultuosa crescita demografica e industriale rese obsoleto il vecchio sistema di gestione. Nel 1855, con il Metropolis Management Act, l'assemblea di St. Pancras venne scolarizzata e trasformata in un organo amministrativo laico ed eletto. La separazione ufficiale tra le due sfere si compì definitivamente nel 1866 con il Poor Law Amendment Act. L'istituzione si sdoppiò, lasciando alla parrocchia ecclesiastica le sole funzioni religiose, istituendo formalmente la parrocchia civile di St. Pancras come ente locale dello Stato. Va bene, un'evoluzione piano piano graduale, un bel viaggio come quello di Daniele Silvestri.
2: Rest.

Pochi grammi di coraggio, Daniele Silvestri, fa rima, c'è, stacce. Nel 1889 la parrocchia civile di St. Pancras, di cui l'area di Camden Town faceva parte, fu inclusa nella contea di London. Nel 1900, con l'eliminazione del London Government Act e l'istituzione dei borghi metropolitani, Camden Town entrò a fare parte del borgo metropolitano di St. Pancras. Altre novità dal punto di vista amministrativo si ebbero nel 1965 con l'istituzione della Grande Londra. La Grande Londra è insieme alla città di Londra, una delle due contee cerimoniali di Londra in Inghilterra, e la conseguente riorganizzazione delle autorità locali. Quando il quartiere fu incorporato nel neocostituito borgo londinese di Camden, di cui costituisce l'area eponima, e il centro amministrativo. Fino almeno alla metà del XX secolo, Camden Town era considerata una località poco alla moda, pensa. Ma a partire dal 1974, tuttavia, l'area si aprì al commercio artigianale con l'istituzione del primo nucleo del Camden Market, noto come Camden Lock, inizialmente composto da 16 bancarelle specializzate in gioielli, antiquariato e artigianato. Da là parte tutto, adesso ci arriviamo. Va bene, intanto questa non è una richiesta, ma è una mia necessità. Boys Don't Cry, Estro Large, Squarte Gambo.

Boys Don't Cry, che poi fa rima anche con un pezzo molto londinese, quindi ci sta. In breve tempo il mercato si espanse accogliendo venditori di cibo di strada e altri piccoli, a parte delle file assurde per mangiare, però ci puoi stare, altri piccoli commercianti, fino a diventare uno dei mercati più noti e frequentati di Londra e direi del mondo. Lo Stables Market, aperto successivamente, ereditò gli spazi delle ex scuderie e dell'annesso ospedale per cavalli, una struttura veterinaria rimasta attiva per la cura degli animali fino al 1980. Sì, perché stava all'interno di ex stalle, delle scuderie, veramente peculiare. Nel 1993 un attentato esplosivo organizzato da Lira ferì 18 persone lungo la strada principale del quartiere, Camden High Street. Il 9 febbraio del 2008 il mercato di Camden Canal subì un grave incendio, senza però causare feriti. Successivamente riaprì come Camden Lock Village fino alla chiusura del 2015 per lavori di riqualificazione. Va bene, adesso mi vado a vedere un po' di monumenti di interesse, un po' di storia pop di questo quartiere. A proposito di pop, Rap and Roll di J-Ax col featuring di Gigue apre la doppietta delle 11:30, per cui rappettiamoci un pochino insieme, rock rappettiamoci.

0: La mia banda suona il rap con questo featuring meraviglioso di Max Pezzali alle 11:38 su Radio Rock Italia, Marte contro. Allora, passiamo sempre in questo ambito della mia rubricona, il quinto quartiere, a parlare dei monumenti e dei luoghi di interesse di Camden Town. Allora, innanzitutto il Regent's Canal, che scorre nel nord di Camden Town, e la strada adiacente di 13,6 km e passa attraverso lo zoo di Londra. Bello, bello. Allora, Regent's Canal, eccolo qua, è un canale artificiale che attraversa la zona immediatamente a nord di Central London, collegata da e collega la sezione di Paddington del Grand Union Canal a nord-ovest del bacino di Paddington, a Limehouse Basin e al fiume Tamigi nella zona di Londra. E la sua realizzazione viene proposta per la prima volta da Thomas Homer, da distinguere da Homer dei Simpson, nel 1802, quale collegamento fra il ramo di Paddington di quello che era allora il Grand Junction Canal e il Tamigi a Limehouse. Bello, ci piace, parima c'è, ci interessa relativamente. Andiamo avanti. E molti dei corrimano presso i ponti mostrano profondi solchi lasciati dalle corde da rimorchio con cui i cavalli tiravano i barconi fino agli anni 50. Ci sono ancora rampe sotto l'acqua per aiutare i cavalli scappati e caduti nel canale. Intanto Oriana, eccola là, cammina, lavora sotto al sole, non lo so, ma gli after hours con quello che non c'è sono tutte per te.
1: Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

0: Il coccodrillo come fa After Hours, quello che non c'è per Oriana, buon lavoro soprattutto, grazie per l'ascolto e l'attestato di fiducia su quella che sono le frequenze di Radio Rock e Radio Rock Italia. Allora 3791 600 190, ancora richieste questo fino all'una per quest'oggi, richieste ma anche appunto il quinto quartiere, per cui siamo all'interno della città di Londra a parlare di Camden Town. Uno dei numerosi ponti, il Macclesfield Bridge, è conosciuto come Blow Up Bridge. Beh, si chiama solo Blow Up Bridge, se sapete che io lo devo leggere, perché devo dire Macclesfield. Ditemi Blow Up Bridge di Merpantheon, ponte esploso. È stato il luogo della più grande esplosione prima della guerra a Londra, quando un barcone carico di polvere da sparo saltò in aria nel 1874. Camden Lock è invece una tradizionale doppia chiusa attivabile manualmente, che opera fra due livelli ben separati. Un buon numero di mercati del fine settimana si sono insediati lì intorno fino agli anni 70. Non molto lontano si trova Regent's Park. Regent's Park è uno dei parchi reali di Londra, situati dalla parte settentrionale del centro londinese. Si trova prevalentemente nella zona di Westminster, ma la parte orientale fa parte appunto del distretto di Camden. Il confine municipale corrisponde al sentiero pedonale di Broadwalk. Regent's Park, grande parco della zona di caccia, era la zona di caccia di Enrico VIII, detto Enrico Taro, quello che ha cambiato la storia della Chiesa mondiale per potersi divorziare da 8 mogli. Anna Bolena, sempre santa. Ci sono giardini di rose in fiore in primavera, un lago navigabile, oche, anatre e diversi parchi giochi. Lo Zoo di Londra si trova proprio nella parte nord di questo parco. E poi c'è il break. Poi c'è il break delle 11:45, dal quale torniamo con la seconda novità per oggi. Stay with me!
1: Rockstar. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Torna la band di Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariole e Francesco Gambarotto, con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. I loro brani nascono da jam session improvvisate e per poi finire su un disco o in discoteca, a seconda di come la si voglia interpretare, con il gioco di parole. Allora, Tagada, From Demo to Disco, From Demo to Disco.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Camden Town nel contesto del quinto quartiere. La The Roundhouse è una costruzione, Roundhouse è un ex edificio industriale di Camden Town a Londra degli anni 60, veniva usata come sala per le scommesse, non lo so. È una costruzione del 1847 della London and Birmingham Railway, è stata usata per diversi scopi ma alla fine è rimasta abbandonata e convertita in uno spazio musicale negli anni 60, dove sono avvenuti molti concerti rock. Dal 2006 è usata principalmente come teatro. Vediamo un po' cosa succedeva in questa Roundhouse, ex edificio Camden Town a Londra, che negli anni 60 viene usato spesso come sala concerto. Costituito nell'846, è stato adibito a diversi usi fino alla seconda guerra mondiale, quando fu abbandonato. Riaprì nel 64 come teatro e complesso per le altre. Degli anni 60 dagli anni 60 ad oggi ha ospitato celebri concerti e spettacoli, guadagnandosi l'appellativo di teatro leggendario. Alcuni fra gli artisti che si sono esibiti nella Roundhouse sono Genesis, Pink Floyd, Soft Machine, Alex Corner, Chris Devlin, Rolling Stones, David Bowie, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors, Ramones, Bob Dylan, Oasis, Amy Winehouse, Lenny Kravitz e Erpiotta. Per Marco, questa è tutta per te, Kitty.

0: Sicuro!
1: Che zio, queste parole, Piotta, Tommaso Erpiotta, grande amico di Radio Rock. Allora, beh, insomma, bella gente ha suonato nella Roundhouse, eh. Tanta roba. Negli anni 70 ha ospitato spettacoli anche del Living Theatre, Peter Brook and the Royal Shakespeare Company e nel Lindsay Camp. Nel 1983, a causa della mancanza di fondi, l'edificio tornò ad essere in disuso, finché la proprietà non fu rilevata da un privato locale, tale Gino Landi, riaprendo i battenti nel 1996. Nel 2004 venne restaurata e rimodernata e adesso ospita un programma vario di spettacoli, oltre che gli Electric Proms della BBC e di cerimonie di premi prestigiosi quali il BT Digital Music Awards. Nel 2009 è stato anche sede dei concerti dell'iTunes Festival. Certo, passare dal iTunes Festival al concerto di David Bowie o dei Pink Floyd o dei Genesis o che cazzo, allora ne so, di Jimi Hendrix, è un bel decadere. Ora è vero pure che non ci sono più questi artisti, non ci sono più gli artisti di una volta, direbbe qualcuno. Ci sono anche molti negozi a Camden Town, bar, ristoranti e caffè. L'area della fermata della metropolitana sud è una London High Street, cioè una strada alla moda. Verso nord si trovano mercati, attrazioni tipici dell'area, ci sono diverse scuole in questa zona. Camden Town è raggiungibile percorrendo la metropolitana identificata col colore nero.

Che me facci Casimi? Lo dico alla fine di tutte le mie trasmissioni. Chi se li fa campa 100 anni, eh? Anche Calcutta camperà 100 anni. Soprattutto smette di fare queste canzoni dando del tutti falliti a tutti. Insomma, dai, date una calmata a Calcutta. Staranno i quartieri a Calcutta? Alito tipo fogna di Calcutta. Devo trovare un quartiere di Calcutta per la prossima rubrica di Quinto Quartiere. Sono le 11:50 e mezzogiorno, esatto. Allora adesso ha sparato il cannone del Gianicolo, che anche qui da Portonaccio si sente forte, perché ogni romano sa che quando l'orologio volta le lancette alle 12:00 si sente un boom per tutto il quartiere, zona centro, sud, ovest di questa città. Io ho la fortuna di abitare lì vicino al Gianicolo e quindi ci sono cresciuto. Allora, i mercati di Camden, che è famoso proprio per i mercati. Camden è conosciuta per i suoi mercati, grazie, thanks to the Chapelon. Questi sono relativamente recenti, se si esclude l'Inverness Street Market, un piccolo mercato ortofrutticolo che serve i locali, sebbene nei weekend sia frequentato anche dai turisti. Il Camden Lock Market si formò nel 1973, anno di uscita di The Dark Side of the Moon, c'è tanto cazzo, e adesso è circondato da mercati satelliti come il Back Street Market, lo Stables Market, il Camden Canal Market ed un mercato coperto nella Electric Ballroom. Ballroom, vabbè, insomma, sono tutti mercati, zona dei mercati, tipo Porta Portese. No, adesso entriamo nel dettaglio dei mercati, perché sono veramente la cosa che caratterizza, connotativa di Camden Town. Molto bene, molto bene. Intanto ci spariamo un bel remastered di In Linea di Neff.

I vecchi scratch del rap di una volta, anche se questa è una rimasterizzazione, ti ha dato un bel mestiere, mestiere di mete del 2021, in linea neffa. Sì, Fulvia, ce l'ho dito nella piaga, non c'ho quella che mi hai chiesto te, ma te ne metto un'altra. Allora, i mercati sono una delle maggiori attrazioni turistiche nei fine settimana e vendono prodotti a prezzi accessibili di tutti i tipi, inclusi abbigliamento, libri, cibo, antiquariato e oggetti bizzarri. Che so, gli oggetti bizzarri, sex toys, vendete i dildoni. Allora, io ho un cugino in Francia che si chiama Frank Cecchettani, verità, mamma all'ascolto può confermare, che insomma una volta lo cercavamo per capire cosa facesse nella vita, sai, quando ti prende quel fatto, andiamo a cercare i Cecchettani nel mondo, perché noi a Roma siamo rimasti in due praticamente, io e il figlio del cugino di mio padre, in Italia forse tre, un nome nobile, un da trovatello, e c'era qualcuno in Spagna, a Cadiz, e c'era qualcuno appunto in Francia che si chiama proprio Cecchettani. E faccio una ricerca e scopro che mio cugino Frank Cecchettani vende sex toys, è il più grande rivenditore di sex toys negli ultimi 20 anni lì in Francia. In un pranzo di famiglia a mio padre dico: ma lo sai Frank Cecchettani vende sex toys? Che venne? Dico: no, dico, vende i dildo. Che venne? Vende i cazzi a papà. Cosa meravigliosa. E lui: oddio, come vai? Che è successo? Mannaggia, oggetti bizzarri a Camden Town. Va bene Fulvia, dito nella piaga ed è tutto vero.

Allora, non ditemi perché, ma mi è venuta in mente una barzelletta. Praticamente c'è questo bambino poverino che è nato senza braccia e senza gambe, e tutti i giorni la mamma va là, gli accarezza la testa, che è l'unica parte del corpo che gli può accarezzare, e gli dice: mamma, ma perché io come gli altri bambini non ho le braccia, non ho le gambe? Dice: guarda, che vuoi fare? Prega il bambino Gesù, vedrai che ti cresceranno le braccia. E quindi questo tutta la notte: bambino Gesù, fammi crescere le braccia, fammi crescere le braccia, fammi crescere le braccia. La mattina si sveglia con due braccia lunghe, 2 metri. Mamma, guarda, guarda queste braccia lunghe, oddio mio, che bello. Allora prega al bambino Gesù che ti faccia crescere le gambe. Sto bambino la notte si mette là con queste braccione lunghe che gli toccano per terra sotto al letto. Bambino Gesù, fammi crescere le gambe, fammi crescere le gambe. La mattina si sveglia con queste gambe lunghe, 3 metri e mezzo, morbide, lunghe, secche, secche. Mamma, mamma, si alza, corre dalla mamma, finalmente si alza. Guarda, mamma, c'ho le gambe, le braccia, che bravo. Allora vai nell'orto, che c'è sta papà che sta a zappare la terra, vagliela di, vai a di. Sto ragazzino comincia a scire con queste braccia, queste gambe tutte rodeanti. Papà, papà, papà, ammazza che ragno! Gli dà due zappate e lo ammazza velocemente. Va bene, scusate, non so perché mi è venuta in mente sta cazzata, ma era tutta legata a mio cugino Frank Secchettini che vendeva i cazzi. Va bene, sono cose che mi passano per il cervello talmente velocemente che non so neanche il motivo per cui. Sai che è un attimo, come diceva Paola Turci, infatti ti è.

0: Ci andiamo al break delle 12:15 ricordando un paio di cosette. Allora, ricordiamo innanzitutto che Radio Rock Italia è in tutto il mondo. Dice, come mai in tutto il mondo? È un po' megalomani. Sì, è in tutto il mondo perché è raggiungibile dal sito radiorockitalia.it, ma anche c'è il player sul sito di Radio Rock, radiorock.it. Poi siamo in FM lato mare, diciamo il mare romano, quindi ve li faccio in ordine, che ne so, Tor Vaianica, Villaggio Tognazzi, Capocotta, Aostia, poi Fiumicino, Coscia de Morto, Focene, fino ad arrivare alla Dispoli FM 96.6. Nel DAB Plus, nelle vostre orecchie, nelle vostre macchine, in tutta Roma e provincia, e siamo anche nell'app di Radio Rock, scaricandola, cioè sia Radio Rock che Radio Rock Italia. E da qualche giorno siamo in TV, canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile invece in tutta Italia. Allora, break delle 12:15 e torniamo con l'ultimo classico per quanto riguarda La Folle, trasmissione di oggi di Marte contro Sarah Connor.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Questo è
4: Marte contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, e se c'è un pianeta c'è anche un centro di gravità, ed è permanente, quello di Franco Battiato. Ascoltiamolo insieme, anzi riascoltiamolo insieme.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Battiato, bisogna che ne nasca qualcun altro come lui, eh. No, a me mi fa schifo Battiato, scusate, ma so che faccio rigirare nella tomba tante persone, ma non mi piace proprio, che volete fa? Alla 12:20, i mercati e i negozi circostanti sono popolari tra i giovani, in particolare chi è in cerca di vestiti alternativi, c'è un bel mercato dell'usato, ho comprato una giacca di pelle a Camden Town che ancora ce l'ho. Staples Market, anche una parte dedicata all'antiquariato e ai mobili. Catene di negozi e di vendite al dettaglio di cibo hanno preso il posto di attività indipendenti sfrattati per gli affitti alti e i nuovi sviluppi economici. Diversi ristoranti sono poco lontano dai mercati sulla Camden High Street e sulle parallele Parkway, Chalk Farm Road e Bayham Street. La conflittuale pressione dello sviluppo di Londra ha fatto nascere un controverso piano per una restaurazione del centro storico di Staples Market. Un'estensione in acciaio e vetro fu costruita sulla cima di questo luogo durante l'estate del 2006. Andiamo a Berlino, Beppe. Questo ha aumentato la capacità del mercato, ma anche la pressione sulle strade e i trasporti di Camden Town, già portati al limite nei weekend dalle migliaia di turisti che arrivavano in quest'area, sono arrivate allo stremo. Però Battiato ha fatto anche cose buone, cioè mi ha fatto venire in mente questa canzone di Alberto Camerini, che non c'entra un cazzo né con lui né con la sua canzone, ma a me me l'ha fatta venire in mente. Io spesso faccio salti tra una canzone e l'altra per semplici connessioni che mi suggerisce il mio cervello.

Rock and Roll Robots. Oh, c'è tra poco, l'ho battiato, però c'è Alberto Camerini, Robot. Oh, Sarah Connor, no, perché in questi giorni con un mio amico stiamo immaginando che il film Terminator in realtà sarebbe potuto durare tranquillamente un minuto e mezzo se esplosa l'altro Sarah Connor avesse risposto di no. Quindi noi immaginiamo che questo cyborg tipo Schwarzenegger arriva alla porta, Sarah Connor, e lei fa no. Oh, scusi, arrivederci. Torna su dai suoi cyber. Oh, raga, io ve l'ho detto, io ho chiesto se era Sarah Connor, ma ha detto di no, che ve posso fare? Io orco di... io non c'ho, proprio non è colpa mia. E loro gli rispondono: ma non era quella della foto? Sì, era uguale, però mi ha detto di no. Ma come ti ha detto di no? Quella è Sarah Connor? No, mi ha detto di no. Andiamo, andateci un altro. Finisce il film e fanno Terminator 2. Questo, insomma, it's per sommi capi. Alla Camden Town, tutti i segreti dei quartieri di Londra, del quartiere di Londra. Cosa vedere a Camden Town? Mercati, street art, anima alternativa di Londra. Ah, ecco un quartiere iconico di Londra, Camden Town. Colorata, caotica, multietnica, intensa, sicuramente, bello intensa come aggettivo, sicuramente turistica, ma che, come tanti altri posti qui a Londra, lì a Londra, non perde per questo in termini di fascino e di autenticità. Camden Town è un quartiere ampio e variegato e non coincide soltanto con i suoi famosi mercatini, che adesso invece Wikipedia ci diceva questo, che per quanto bellissimi sono soltanto una parte di quest'area creativa e super stimolante. E questo è il quartiere che viene consigliato se si vuole vedere una Londra tra boutique eccentriche, cibo di strada e vibrazioni rock. La zona più conosciuta animata si snoda grosso modo lungo il percorso dalle due stazioni della Tube di Camden Town e Chalk Farm sulla Camden High Street, da dove si incrociano il Camden Lock e tutta l'area dei mercatini. Se si vuole scoprire anche gli altri quartieri, via via dicendo, insomma. Adesso entrerò su questo simpatico articolo di pennaspillo.it.

Andrea era per Monica che mi ha chiesto un pezzo di Vasco, ma siccome l'ho già messo, a volte cerco di evitarlo. E perché ho messo Andrea Ra? Perché mi ha dato l'occasione di mettere ogni volta e mi ha dato l'occasione di aprire la doppietta. Ma questo e soprattutto il suo batterista non potevano sciuparne un'altra. Sì, c'hai ragione Vince, però è un escamotage per me per passare un paio di pezzi di Vasco così nello stesso palinsesto. Ne potevano sciupare un'altra, sì, hai ragione, hai tutte le ragioni del mondo. È una doppietta però, e così ti faccio sciupare anche l'altra dal featuring tra Antonella Ruggero e i Timoria. Ma approfitto perché lungo outro di questa ogni volta di Vasco interpretata e sciupata, come dice Vince, da Andrea Ra e dal suo batterista, è morta Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart, che chissà se non ha suonato anche lei a Camden Town. Bon, non ce l'ha fatta. La star 75enne di origine gallese, nota soprattutto, se non solo, se aggiungo io, per la hit del 1983 dal titolo Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma in ospedale a Faro in Portogallo, dove aveva una seconda casa a causa di una perforazione intestinale. Allora, come dicevo, la seconda doppietta si chiude con Antonella Ruggero.

spacca i bicchieri Antonella Ruggero, in questo caso insieme ai Timoria, in questo suo album che era Registrazioni Moderne, e questa rivisitazione di Ti Sento sua, quindi insomma può farne quello che vuole, dell'epoca in cui era nei Mattia Bazar. Mi viene in mente una canzone che non ho di Califano, Buonasera signorina, benvenuta al mio bazar, qui di roba non ne trova. Può trovarne in quantità, ma sono mentata, ma insomma andatevela a sentire. Camden Lock è il cuore di Reggens Canada, la gita in barca. Il cuore di Camden Town è costituito dal Camden Lock, la diga su Reggens Canada, tutta contornata da piccoli ponti e dalla vivace e animatissima piazzetta dove si concentra la maggior parte degli stand dello street food. È una zona stracolma di persone a tutte le ore del giorno che camminano tra i ponti e i mercati di Navigli o che si fermano semplicemente a mangiare e a respirare l'atmosfera super energica che si respira da queste parti. Accanto all'ingresso lato Camden High Street si trova uno stand che fa la spremuta d'arancia più buona del mondo, ma baffa, a volte si sposta, ma cercalo, lo riconoscerai perché è tutto contornato da corolle di arance disseminate ovunque, le classiche arance londinesi, mi chiedo come mai non ci ho pensato prima. Troverai ormeggiate qui le barche che partono per risalire il Reggens Canal, puoi prenderne una acquistando il biglietto in loco e risalire il canale fino a Little Venice, la piccola Venezia, passando via acqua accanto al Regent Park, in una zona di Londra completamente verde e insolita dove più che in città sembra di essere nel countryside. Countryside, il country sempre Daniele Marini, mi sa che tra un po' lo passo. Intanto Paolo mi chiede del suo amico Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo. Questa io la passo spesso perché mi piace, mi mette allegria ed è molto radiofonica. Cerco di trovare

0: Darione, ciao, come stai? Mi sei venuto
1: bello,
0: in mente,
1: sì.
0: Così ho pensato di scriverti,
1: Certo.
0: anzi di mandarti un vocale, perché non
1: Manda
0: ti vedo più in
1: vocale.
0: giro, ma non lavori più nel doppiaggio,
1: Come no? Non ti
0: solo
1: chiamo più.
0: radio.
1: Radio sì,
0: E niente, così, volevo sapere come stavi.
1: tutto
0: Un
1: bene.
0: abbraccione.
1: Un abbraccione a te, grazie, grazie. Così era un messaggio privato che mi avevano mandato a me, ma mandava dei digitali. Allora, lo street food di Cannes è un viaggio gastronomico intorno al mondo. Lo street food è veramente multietnico, nel senso che puoi trovare cibo di ogni parte del mondo, nel vero senso della parola. Tutti e cinque i continenti sono rappresentati e si può tranquillamente passare dalla cucina asiatica a quella sudamericana, africana, indiana nell'arco di pochi metri. L'atmosfera multietnica non è data solo dal cibo in sé, ma dal fatto che ogni singolo piatto è cucinato da persone che provengono veramente da quel determinato paese, da quella specifica cultura. E spesso ciascuno, mentre prepara da mangiare, ascolta la propria musica e parla la sua lingua d'origine. Io adesso gli voglio bene a questa Defensa e Spillo, che è una blogger che fa le cose sui viaggi. Va bene, però tu immaginate invece che nel ristorante cinese quello che cucina è thailandese, fa un piatto vietnamita e canta "Oh sole mio, sta in fronte a te". Cioè è normale che sono di quel posto, che parlano la loro lingua. Questa ha scoperto l'acqua calda, ragazzi. Allora, Quinto Quartiere, da che cosa ha preso il nome? Da Quinto Quarto. Prima ho parlato di countryside. Allora, Daniele Marini, il country autore romanesco, con la sua Quinto Quarto.

0: Sono anni e anni che tira a campà. Break delle 12.45. Ultima novità, vai. Rockstar.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, 12.46, l'ultima novità per oggi. Ascoltiamo insieme Cosmic Tide di Mr. Bison.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

molto londinese il sound di questo Cosmic Tide di Mr. Bison. E vabbè, innanzitutto Vince, come sempre, ci fai venire fame. Giovedì va anche bene, mi sparo due spiedini di pollo e peperoni laccati con salsa tariaki e salsa al sesamo. Mica Mario. Intanto a Camden Market, tra labirinti vintage, il mito di Amy Winehouse. Beh, ma altri miti, ci ha suonato veramente anche Gesù Cristo. E perché i di Camden Town sono famosi in tutto il mondo, si trova davvero tutto, abbigliamento vintage, non le creazioni artigianali, artisti di vario genere, souvenir più o meno pacchiani, dischi in vinile, mercati dei dischi ci trovi veramente la qualunque, agli oggetti di arredamento e travestimenti tutti lì. I mercatini si trovano facilmente, beh, siamo dappertutto, sono più o meno tutti concentrati in un'unica area, accanto al Camden Lock. Ce ne sono alcuni coperti, alcuni scoperti, va bene. L'ideale è prendersi un po' di tempo per gironzolare qua e là senza una meta precisa, lasciandosi trasportare dall'estro del momento. Proprio in quel cuore, nello Stables Market, si trova la splendida statua di bronzo di Amy Winehouse, che è perfetta per il contesto perché è quasi impossibile non pensare a lei venendo qui. Poi ci sono tante librerie indipendenti, comunque le facciate parlano della cultura rock dappertutto. Forse è il quartiere del quinto quartiere più rock di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Io sono arrivato alla fine, quindi mi sparo questo bellissimo pezzo di Danno, DJ Crame e Eyes One, prima di rientrare solo per i saluti, luce dalla, e lasciare tutto nelle sapienti mani di Gio Filippi con la sua Java non troppo. Il bello di questo pezzo è aver messo insieme DJ Crame e Eyes One. Bravo Danno.

0: stanza.
1: Oh, il cielo, ma non ho la stanza. No, ma che avete ascoltato? No, stai buono, fammi parlare prima di fare cose raffazzonate. Allora, devo fare un'eccezione che non faccio mai, perché tutti coloro i quali mi seguono sanno da 2 anni a questa parte, io apro con Vasco Rossi e chiudo con Lucio Dalla. Ma dato che oggi è il giorno delle richieste, dato che Oriana mi si è aggiunta felicemente tra le ascoltatrici, ho deciso di seguire l'istinto, quello che mi dice il cuore, quindi non me ne voglia Lucio Dalla, ma lascerò la chiusura di questa trasmissione ai Subsonica con Liberi Tutti, dei quali la nostra Oriana sta andando per vedere il concerto a Roma, e spero di esserci anch'io, i biglietti ce l'ho, ma non so, tra i vari incastri, se ci riuscirò. Allora, adesso sì che è il momento della sigla finale e di lasciare tutto nelle mani di Gio Filippi e la sua Giovanna, non troppo, non prima di avervi detto le solite 3-4 cosette. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali, di pace, che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero dei fottuti audiolibri. Chi se fa li cazzi sua, campa 100 anni, e soprattutto l'appuntamento a lunedì, perché domani ci sarà Vincenzino Pigliapoco, Radio Rock Italia, Marte Contro, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, e sabato esce il sondaggione. Ciao!
2: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Show, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Ah, finalmente, non vedevo l'ora. Buongiorno cari amici, ci siamo. Giovedì 9 luglio, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Gio ma non troppo. Dici, ma chi cazzo l'ho letto? Sono io, ragazzi, sono Gio, il vostro Gio Filippi, che vi terrà compagnia in queste due ore. Quindi fino alle 15, insomma, quest'ora di pranzo ce la passiamo insieme, beate voi, quindi buon appetito. Io che cosa posso fare se non ovviamente iniziare subito così su due piedi con un po' di musica rock? O come lo sapete, prima di lanciarvela però vi devo dire di lasciarvi la canzone, chiaramente non la ciabatta, mi raccomando. Vi volevo ricordare che anche oggi parleremo dei mondiali, ci sono anche oggi delle chicche da non perdere. E allora facciamo così, facciamo un recap di tutto tra pochissimo. Nel frattempo, Even or Las Vegas.

0: Speriamo invece che voi volete ascoltarci, seguirci, guardarci. Tra l'altro abbiamo delle novità che tra poco vi sveleremo, cari amici. Allora, innanzitutto bentrovati ancora una volta. Sono le 13.04 minuti, io sono Gio Filippi, questo è Giovano Troppo, il programma che ogni giovedì vi tiene compagnia in questa ora. Insomma, mentre c'è chi parla di cibo prima e poi io invece vi rompo un po' così, rompo gli indugi in un altro modo. Ho detto indugi. Allora, chiaramente come sempre super importante ricordarvi che potete ascoltarci in qualunque modo e maniera, a partire dall'app che potete scaricare chiaramente in maniera assolutamente gratuita, iOS o Android che dir si voglia. Potete farlo anche in DAB Plus o semplicemente dal sito nostro utile, sempre come sempre RadioRockItalia.it, o se preferite, se siete magari dalla parte del mare, chiaramente per i più fortunati, al nono municipio, quindi sul litorale, sugli FM del 96.6, ok? Quindi Ostia, Fregene, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente abbiamo anche un numero di telefono per poter interagire e quindi dovete memorizzare il 3791-600-190. Mi sembra che sia tutto chiaro. Tra pochissimo l'argomento del giorno. Nel frattempo Xanax, Samuele Bersani.
1: Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: e poi si addormentavano.
1: Vabbè ragazzi, che ve lo dico a fare, cioè, non credo che servano molte parole per parlare di determinate canzoni, per descrivere la bellezza, i capolavori della nostra amata musica italiana con il grande Samuele Bersani che abbiamo appena ascoltato. Allora, però non siamo qui per parlare di musica, per quanto noi di musica ne trasmettiamo tanta e bella ovviamente, ma dobbiamo parlare appunto dell'argomento di oggi. Iniziamo da chiaramente quello che è successo in questi giorni al mondiale, alle partite del mondiale che veramente hanno lasciato molte perplessità sulla regolarità, su insomma qualche scandalo qui e là, no? Abbiamo visto tutti qualche polemica, qualche squadra che è uscita in maniera inaspettata, seppur meritata, eccetera eccetera. E beh, andiamo a vedere, perché facendo qualche passo indietro, no? Abbiamo avuto questo Brasile che chiaramente ha perso contro una grande Norvegia, e vi posso dire, io credo che la Norvegia possa essere una grande candidata per arrivare in finale, perché veramente sta facendo sfracelli, sta veramente facendo sfracelli questa squadra. E il Brasile ha perso contro la Norvegia, sicuramente era inaspettata, ma veramente ha un giocatore lì davanti che fa veramente paura, tenendo conto anche insomma Inghilterra-Messico, anche lì in questo 2-3 che è stata una partita, forse è stata una delle poche che io tra l'altro ho visto, perché di notte chiaramente faccio altro, però ecco, diciamo che insomma anche lì l'Inghilterra si è fatta una bella rimontata, la remontata per usare un termine insomma calcistico di oggi, così come invece Argentina e Egitto, che anche lì ragazzi scandali su scandali eccetera eccetera, senza dimenticare invece Svizzera-Colombia, che sembrerebbe essere stata definita la partita più noiosa di questi mondiali. Effettivamente uno 0-0 molto scarno, con pochissimi tiri in porta, anzi forse 0, non so, uno tipo una traversa, una cosa del genere, niente di che. Quello che ha fatto sicuramente più clamore è stato invece Stati Uniti-Belgio, dove insomma è sceso in campo il grande Balogun, grande chiaramente insomma sempre tra virgolette, ma ne parleremo tra poco, perché insomma è stato veramente scandaloso quello che è accaduto, ma poi lo andiamo a vedere. Portogallo e Spagna, insomma, che al 92esimo la Spagna ne ha avuto la meglio, facendo andare appunto poi il grande Cristiano Ronaldo a casa, e via via tutte le altre, con il Marocco sempre sorprendente. Veramente il Marocco sta facendo anche lì grandissima squadra, e la Francia che vabbè, su quello non c'è molto da dire, per quanto insomma con l'1-0 sul calcio di rigore è stato un po' così. Vabbè, questo è stato un po' un recap di quello che è stato. Adesso ci ascoltiamo Cinema, poi quando torniamo ecco ne parliamo un po' di più.

0: saltare. Tra l'altro si è appena sposata la cara Micheline, quindi auguri anche a lei, che insomma ha fatto questa ha creato addirittura una canzone, ha scritto una canzone, addirittura un alleluia se non vado errato, proprio per il giorno del suo matrimonio. Insomma, la sua arte l'ha portata anche in quel giorno davvero particolare. Allora, stavamo parlando di appunto quello che è successo in questo mondiale, di queste partite che sono state ormai definite, e quindi direi che possiamo andare a parlare, ad addentrarci sull'argomento. Innanzitutto volevo ricordare, per chi non se lo ricordasse, che ci sono degli accoppiamenti, ok, che sono molto importanti, perché ci sono delle partite secondo me che lasceranno il segno, credo, e sono appunto per quanto riguarda i quarti finale: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste sono le combinazioni che ci sono state. Per quanto riguarda invece l'argomento Balogun, io non lo so, vorrei sapere anche un po' la vostra opinione, quindi ve lo ricordo, il numero di telefono è 379 1 600 190. Ci fermiamo e poi torniamo, vai. Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: State ascoltando
5: Zomma Non Troppo.
4: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: Vabbè, ormai lo sapete a memoria. Quando arriva quest'ora, sapete cosa c'è? C'è il muro del canto, ossia l'anima dell'Imeglio, che sarebbe, esatto, il nostro classico.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, è proprio questo il problema, no? È proprio questo il problema. Quello che tutti hanno fatto e hanno protestato, no? Il fatto di... perché sono arrivati un po' di messaggi, ragazzi. Sono arrivati un po' di messaggi al 3791-600-190, dove giustamente tutti quanti sono dalla parte, insomma, dalla stessa parte, tranne uno, credo proprio Trump, che sembrerebbe abbia fatto questa telefonata alla FIFA ad Infantino per dire: no, guarda, Balogun deve assolutamente giocare, quindi togliete la squalifica. Veramente scandaloso, no? Pensare di aver creato un precedente del genere, perché allora siamo buoni tutti, tant'è che la Francia aveva chiesto allo stesso modo di fare anche una cosa tra l'altro più tranquilla, cioè togliere l'ammunizione ad Olise, un giocatore appunto prezioso per la Francia, perché qualora fosse ammonito nella prossima partita giustamente poi verrebbe squalificato e quindi non potrebbe giocare quella successiva, sempre nel caso in cui, no? Però ecco, invece in questo caso viene respinto. Ma come? Uno viene espulso e si può fare, quell'altro viene ammonito e non si può fare? È follia, credo che sia una cosa veramente incredibile. Però il karma poi ha voluto che ne prendesse ben quattro scoppole dal Belgio, l'America, gli Stati Uniti, insomma, con un Balogun praticamente da tre in pagella, praticamente, nonostante insomma avesse fatto anche fino a quel momento anche un buon mondiale, avesse giocato anche un buon mondiale. Veramente è stato scandaloso, perché poi succedono queste cose, giustamente uno dice: vabbè, allora se lo fanno loro possiamo farlo tutti, no? Devo dire che non lo so, ci sono cose che si pensano, non si possono dire per radio, chiaramente. Però, ragazzi, veramente, dai, ma cosa significa questa cosa qua? Cioè, ma com'è possibile fare una cosa del genere? C'è stato anche un comunicato, vabbè, non voglio stare qui a dirvi insomma tutto quanto, però sicuramente, ecco, diciamo che per farvi un sunto, sicuramente la Federcalcio belga ha detto che insomma avrebbe, insomma, come dire, fatto una protesta in qualche modo, qualora insomma il giocatore Balogun fosse inserito nella distinta consegnata all'arbitro. Quindi vedremo che riscontro ci sarà di questo, ma intanto gli Stati Uniti sono stati eliminati e il Belgio invece hanno passato il turno.

Allora, sicuramente noi abbiamo una squadra, una nazionale che è mancata in questo campionato del mondo, che insomma probabilmente, visto come stanno andando alcune squadre, visto come insomma sono andati certi esiti, non so quanto saremmo potuti andare avanti, seppur insomma delle piccole realtà come quella di Capoverde, dico un esempio tra tanti, ecco, ha dato del filo da torcere un po' a tutti quanti e ha fatto veramente tante belle cose. Tornando poi in patria veramente come salvatori veramente della patria, incredibile, hanno avuto veramente un rientro meraviglioso. Ma non siamo qui per parlare di Capoverde, ma siamo qui per parlare esattamente dell'opposto, cioè della squadra per eccellenza, il Brasile, la squadra che è l'unica squadra al mondo, tra l'altro, che ha sempre partecipato a tutte le edizioni da quando esiste il mondiale. E sicuramente insomma Carlo Ancelotti, questo allenatore italiano che tutti conosciamo, doveva essere un po' il salvatore della patria, ma a quanto pare invece non è stato assolutamente così. Bene, questo un po' ha lasciato dubbi e perplessità anche a partire da determinate convocazioni, da determinati giochi insomma in campo che venivano fatti, e soprattutto perché ci sono dei giocatori che singolarmente nelle loro squadre di club sono dei fenomeni, poi messi insieme, no, diventa un po' come il Paris Saint Germain di qualche anno fa. Troppe prime donne spesso non aiutano. Ora io non so quanto facciano gruppo questi ragazzi, però vedere alcuni come per esempio Neymar, che a me piace tantissimo, vi dico la verità, mi è dispiaciuto, devo essere onesto, però onestamente, scusando il gioco di parole, per quanto sia stato un fiasco ufficialmente questo mondiale per il Brasile, davanti avevano veramente un avversario, l'abbiamo detto, la Norvegia. Ma tra poco approfondiamo l'argomento. Nel frattempo, Roberto Vecchioni.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: E speriamo di no, ragazzi, speriamo, insomma, che anche se, insomma, che le luci continuino a brillare in quel di San Siro, soprattutto per alcuni giocatori che noi attendiamo, perché siamo in attesa ovviamente che inizi il campionato, ma fortunatamente, insomma, c'è il mondiale che ci tiene un po' di compagnia, per quanto, insomma, sappiamo che la nostra nazionale non c'è, e addirittura siamo ormai alle fasi finali, così come per la prima volta il Brasile, di questo che stiamo parlando in questo blocco, il Brasile per la prima volta non si è qualificato per i quarti, e addirittura, insomma, sono arrivate polemiche praticamente da qualsiasi parte del mondo, ma soprattutto da parte dei brasiliani. Uno tra tutti, ne dico uno a caso, un nome a caso, il grande, grandissimo Romario, che ha espresso, insomma, la sua opinione nei confronti, appunto, di Ancelotti, dicendo: per me Ancelotti non dovrebbe più allenare il Brasile, gli avrei stracciato il contratto, che vada all'inferno. Questa è stata proprio la frase pronunciata dall'ex goleador della Seleção, Romario, che, insomma, diciamo, ha fatto abbastanza incazzare per quello che si è visto in campo, e secondo lui non dovrebbe neanche più allenare. Vabbè, no, io credo di no, perché Ancelotti secondo me rimane uno tra i più grandi sicuramente allenatori, ma la stampa non è stata comunque da meno, perché per esempio qualcuno dice: dopo 36 anni l'eliminazione, insomma, agli ottavi è stato un flop, è stato uno scandalo. Anche su Vinicius, senza personalità, questo lo ha detto Felipe Melo, e ce ne sono tantissimi altri che tra poco voglio continuarvi a dire, però, insomma, ce ne sono veramente tantissimi. Si parla anche della mancata personalità, il fatto che Ancelotti sia comunque, a quanto pare qualcuno dice, un allenatore vecchio stile, e che probabilmente con il suo gioco sterile non è in grado di poter allenare questa squadra di campioni, e secondo loro si dovrebbe addirittura dimettere. Poi, insomma, vabbè, ce ne sono tantissime. Dicono: gli unici a salvarsi sono Cunha, Guimaraes e Ryan. Gli unici. Vabbè, nel frattempo, Marmellata 25, Cesare Cremonini. Ci sono le

Pensate che, a proposito di Brasile, insomma, stiamo parlando proprio di questo, ci sono stati addirittura degli sponsor che hanno dovuto modificare le loro campagne. Ad esempio, lo spiega Valore Economico, questo quotidiano, insomma, che si occupa appunto in Brasile dell'argomento, che racconta di come lo sponsor Itaú abbia rimosso dal proprio profilo Instagram oltre 500 contenuti riguardanti la Seleção, pensate un po', in soli 40 minuti, cioè incredibile veramente. E addirittura la domanda, insomma, del Je Globo, ammesso proprio come testata principale ai supporter verde oro, da qualche giorno ha scritto quando volta o Brasileirão, quindi quando torna praticamente il campionato, perché veramente non ne potevano più di vedere un Brasile del genere. Ma ovviamente l'argomento non riguarda solamente in sé per sé questo genere, insomma, di argomento, ma c'è stato anche, tra l'altro, c'è stato anche un altro giocatore che ha deciso, Neymar, ne parliamo tra poco, che sta riflettendo anche sulla sua, diciamo, sull'abbandono del pallone. Ma invece ieri era il giorno in cui molti lo ricorderanno, io come, insomma, sono calciofilo ormai anni or sono, ok, ricorderanno, insomma, questo anniversario poco piacevole per il Brasile di ben 12 anni fa, appunto, dove la Germania batteva per ben 7-1 in semifinale una squadra che ovviamente si pensava potesse fare molto di più. Fu l'umiliazione più grande, era il mondiale di casa, tra l'altro, e c'era un Brasile che non aveva né Neymar né anche Thiago Silva, e arrivava appunto in semifinale con la Germania che era lanciatissima, insomma, vabbè. Comunque l'avvio di gara era anzi abbastanza, insomma, un po' così. All'epoca c'era Scolari come allenatore da una parte per quanto riguarda il Brasile, mentre invece c'era Lowe dall'altra parte, e pensate un po' che solo il primo tempo, dopo mezz'ora, già stavano praticamente 5-0, incredibile.

Ve l'avevamo annunciato e finalmente eccola qui, la novità di oggi, perché da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'intrattenimento e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia. Italia.

0: Ma magari, speriamo presto. Vamos alla playa, Righeira, quando sono le 13:44 minuti. Stiamo parlando del Brasile e, amici miei, cari ascoltatori di Radio Rock Italia, beh, c'è un punto, ve l'ho nominato poc'anzi, il buon Neymar valuta addirittura l'immediato ritiro dal calcio, quindi non può essere, non sarà con molta probabilità il suo ultimo mondiale questo, ma addirittura anche il ritiro proprio dal calcio giocato. Dice che si sente mentalmente esausto. Non è detto che Neymar rispetti il contratto col Santos, quindi, perché scade il 31 dicembre 2026 e non è stata fissata una data di rientro al club brasiliano, che è già tra l'altro consapevole della sua decisione finale, che spetterà insomma solamente appunto al 34enne nei prossimi giorni. Si sente, dice, mentalmente esausto dopo la decisione dei mondiali. Il ritorno insomma alla nazionale poteva essere un'opportunità per ritrovare la gioia di giocare a calcio, ma dopo gli ultimi anni complicati, insomma dati anche dall'infortunio, lo scarso minutaggio, il rigore nel giorno dell'eliminazione, ecco, lo fanno sentire un po' così, poverino, mi verrebbe da dire. Potrebbe anche decidere poi invece dall'altra parte di continuare, lasciando però il Santos, quindi insomma è un po' confuso, diciamo così. Probabilmente anche il Brasile, troppe pressioni, poca riconoscenza dei traguardi raggiunti nazionali, tre strade quindi che possono prendere, quindi Santos, nuova squadra o ritiro immediato. Nei prossimi giorni vi faremo sapere. Nel frattempo facciamo un break e poi torniamo.
1: Rock Sport. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: Questo è
6: Joe ma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: Ma tanto ormai lo sapete a memoria, perché questo è l'orario in cui ci ascoltiamo una novità. E che cosa arriva? Arriva Fallimento, un weekend postmoderno.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

cucci nel bagno, buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno, buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo

Fallimento, un weekend post-moderno. Dopo l'esordio nel 2025, il progetto Fallimento torna con un brano che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. Il brano prende il nome direttamente da un pilastro della letteratura indipendente degli anni 80. Il libro racconta un weekend post-moderno, cronache dagli anni 80 di Pier Vittorio Tondelli.

Galli, ho bisogno d'amore per Dio.

Overdose d'amore, zucchero, quando sono le 13.55 abbiamo raggiunto praticamente ufficialmente questa prima ora insieme e insomma stavo leggendo proprio, anzi anche ieri l'ho visto proprio tra l'altro al TG che annuncia questo nuovo tour e vi posso dire una cosa, io vorrei tanto tanto andarci, voi direte ma non ce ne frega niente, io invece ve lo dico così perché effettivamente Zucchero è uno di quegli artisti che io ho sempre amato, avevo i CD all'epoca e fu uno di quelli che mi ricordo insomma che quando ero piccolo in sala che avevamo questo stereo, una volta c'erano questi stereo che c'erano 3000 cose, mettevi i CD così e io facevo finta di essere lui, mi ricordo, insomma quello da un po', ha dato un po' il là a quello che poi è diventata la mia professione. Vabbè, dettagli, era così, però vabbè, lui è forte comunque, dai, lo sappiamo tutti, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda, voglio dire, ragazzi, e dai, pure voi. Allora, di che cosa dobbiamo parlare? Beh, ancora di un sacco di cose, perché stavamo parlando del Brasile, di questo Brasile che insomma sicuramente ha le sue colpe, per carità, ci sono state, ecco, delle critiche anche basate proprio sulla sui personaggi che sono stati scelti, sui giocatori che sono stati scelti. Dico personaggi perché qualcuno, insomma, fuori dal campo spesso ha fatto vedere delle cose, insomma, che magari poi probabilmente per quel motivo non ha meritato, secondo Ancelotti, la convocazione. Ora, io da una parte dico, secondo me certe cose dovrebbero essere messe da parte, perché comunque se poi sono coloro i quali ti fanno vincere un mondiale o quantomeno ti fanno arrivare avanti, ecco, probabilmente una possibilità in più bisognerebbe darla, no?

Grazie, grazie, troppo buoni, grazie, troppo buoni. No, ovviamente l'applauso non è per me, ma per il CSI Depressione Caspica, quando siamo alle 14.02 e siamo pronti quindi ufficialmente per iniziare la seconda ora di Giovano Troppo. Io sono Gio Filippi, per chi si fosse sintonizzato con noi solamente adesso, questa è la trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle 13 alle 15 e ormai da un po' di tempo a questa parte stiamo parlando di mondiali. Ormai lo sapete, io ho sposato questa causa perché mi piace andare a curiosare qui e là e difatti, insomma, tra pochissimo vi andrò a dire delle cose che, vi devo dire la verità, io non le sapevo assolutamente, fanno parte del passato, ma che per qualcuno, insomma, probabilmente lascerà un po' a bocca aperta, secondo me, perché non avrei mai, mai pensato una cosa del genere. Vi ho messo un po' di curiosità? Bene, e allora se volete saperne di più scrivete al 3791 600 190, questo è il numero che dovete, potete fare per interagire con noi, o se preferite, se siete in macchina, potete ascoltarci in DAB Plus nel Lazio, oppure un po' più in là sul litorale al 96.6.

Adesso ditemi, da quanto tempo non ascoltavate questo brano? Correva l'anno 1995 e questi qui esplodevano in quei giorni, ragazzi. Veramente, che ricordi, ragazzi, che ricaccione che abbiamo fatto qui a Radio Rock Italia. Allora, siamo pronti per iniziare questo nuovo blocco di curiosità, un po' qui, un po' là. La giuro che la rima non è fatta apposta. Vi immaginate di vedere, non lo so, tipo un Del Piero che prima gioca con la maglia della nazionale e poi magari con quella dell'Australia? Ci avete mai pensato di una cosa del genere? Beh, allora, in questo caso non è proprio di Del Piero che parliamo, ma di alcuni giocatori che hanno vestito, pensate un po', ben due maglie della nazionale. Oggi è veramente praticamente impensabile, impossibile, se non, ecco, giusto, magari, che ne so, il settore giovanile con una nazionale per poi nella nazionale maggiore invece indossarne un'altra. Perché? Perché magari ci sono genitori che vengono da altri paesi, perché magari ci sono, non so, degli avi che in qualche modo permettono di vestire determinate maglie. Abbiamo visto e vediamo tuttora, insomma, addirittura fratelli giocare per nazionali diverse. Me ne vengono due in mente, i fratelli Boateng, no? Uno giocava per la Germania e l'altro per il Ghana, se non vado errato. Ecco,

Diciamo che ci sono dei giocatori, tra l'altro alcuni veramente famosissimi, ok, che hanno indossato due maglie, hanno fatto i mondiali con maglie diverse, veramente una cosa molto molto particolare, davvero molto particolare. Oggi appunto ci sono delle regole, dicevamo, diverse, e sono cose molto più stringenti per poter arrivare, ma ci sono 5 casi per esattezza, ve li dico solamente, poi dopo li andiamo ad analizzare. Attilio De Maria, Luis Monti, José Santa Maria, abbiamo anche, pensate un po', Puskas e José Altafini, eh? Lo sapevate voi questo? Beh, noi siamo qui per questo, voglio dire. Nel frattempo, splash!

E non sapete quante volte io ho dedicato questa canzone a mia moglie. Ho detto: io lavoro per non stare con te. Ovviamente scherzando, cioè, amore mio, cioè scherzo ovviamente. Allora, ragazzi, dunque, stavamo parlando di questi 5 giocatori famosi, insomma, vabbè, qualcuno un po' di più dell'altro, devo dire la verità, che hanno vestito maglie della nazionale diverse, hanno giocato addirittura mondiali, insomma, quello che sia. Partiamo da forse uno dei più famosi tra questi, che è stato anche veramente un grande, un grandissimo proprio del calcio, e parliamo di Ferenc Puskás, che ha giocato, pensate, con l'Ungheria nel 1954 e nel 1962, ragazzi, ha giocato con la Spagna. Cioè, ma io non avrei mai pensato una cosa del genere. Ha partecipato a 2 mondiali, una con una maglia e uno con l'altra. Io, boh, questa cosa veramente mi è nuova, anche perché quando sono andato in Ungheria anni fa, cioè, Puskás stava dappertutto, cioè c'è anche lo stadio dedicato, insomma, vabbè, dettagli. Poi abbiamo un giocatore, un altro, che insomma ha giocato nel 1930 con l'Argentina e nel 1934 con l'Italia. Non so se i più attempati se lo ricordano, qualche calciofilo insomma se lo ricorda bene, ma Attilio De Maria, da non confondere con l'ex giocatore della Juve, ha giocato appunto prima con l'Argentina e poi con l'Italia in quegli anni lì. Beh, molto particolare, devo dire, no? Molto particolare. Poi abbiamo José Santa Maria, che ha giocato nel 54 con l'Uruguay, anche lui, 2 nazionali diverse, e nel 64, nel 62 con la Spagna. Adesso arriva Willy Peyote.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: State ascoltando
4: Zomma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
5: Eh no, proprio no, soprattutto quando arriva il classico. Il secondo di oggi arriva Antonello Venditti con la sua Ci vorrebbe un amico.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ma in quanti la staranno cantando in questo momento questa canzone, ragazzi? Veramente un capolavoro, un altro, l'ennesimo qui a Radio Rock Italia. Quando rientriamo sono le 14:22 minuti e stiamo parlando di un argomento molto particolare, di giocatori che hanno vestito più di una maglia al mondiale, evidentemente insomma per motivi di familiari di qualcuno, insomma, che magari aveva, che ne so, una madre di un posto, il nonno di un altro, eccetera eccetera eccetera. Ebbene, ecco, dopo aver parlato di Puskas, che è quello probabilmente un po' più famoso, ok, dopo aver parlato di De Maria, che ha giocato sia in Argentina che in Italia, e di Santa Maria, che ha giocato in Uruguay e in Spagna, abbiamo un altro giocatore, Luis Monti, che ha giocato sia per l'Argentina che per l'Italia nel 1930 con la prima casacca, e nel 1934 con la seconda, e quindi insomma voglio dire tutti hanno giocato praticamente due mondiali di media. E finiamo con José Altafini, che è quello probabilmente più conosciuto a noi, che ha giocato nel 58 il mondiale con il Brasile, e il mondiale successivo l'ha giocato con quello dell'Italia. Io vi devo dire la verità, non me lo sarei mai aspettata questa cosa, cioè veramente molto molto particolare. Da una parte anche bella, a me piacerebbe in realtà vedere queste cose, sai, quando magari hai quel giocatore che ne so, non viene più convocato da una nazionale, ma hai la possibilità, per non lo so, motivi familiari in qualche modo, per poterlo portare a noi. Vabbè, dettagli. Allora, ancora un po' di buona musica, poi quando torniamo cambiamo argomento, e cambiamo un argomento che fa anche un po' nostalgia. Nel frattempo, Dimensione Brahma, correre.

Allora, gli avevo fatto una promessa, no? Prima di lasciarci per questo disco. Beh, devo dire che, ragazzi, se vado a vedere nella storia del mondiale, ci sono giocatori che ai più probabilmente sono sconosciuti. Ci sono giocatori che hanno giocato il mondiale, che sono stati convocati, magari non hanno neanche giocato una partita, ma che, incredibile ma vero, hanno vinto il mondiale. Cioè nel loro albo d'oro si ritrovano un mondiale sul groppone. Ci sono invece giocatori che, se tu li vai a sentire, dici: mamma mia, veramente non ha mai vinto un mondiale? Cioè, che hanno fatto la storia del calcio mondiale, ok, non solo italiano, del calcio mondiale, eppure non hanno mai vinto questa competizione. Ed è veramente incredibile pensare ad alcuni nomi. Io tra poco ve li vado a dire, però ecco, diciamo che molti di loro sicuramente hanno lasciato un ricordo indelebile per altre cose, no? Cioè, nel senso, magari hanno vinto, sono rimasti leggenda, così sono diventati leggenda per determinate cose, però davvero mi lascia perplesso pensare che, guarda, vi dico giusto tre nomi così, proprio su due piedi. Vabbè, Ibrahimovic lo sappiamo, l'abbiamo già nominato, però ci può stare, è la Svezia e quantomeno non è mai stata una di quelle squadre che potenzialmente, insomma, arrivabili. Ve ne dico un altro, Eusebio. Cioè, ragazzi, Eusebio nonostante tutto non ha mai vinto un mondiale, incredibile. Ve ne butto un altro, poi mi fermo. Cruyff, ragazzi, Cruyff. Cioè, ma Cruyff, ma vi rendete conto di chi parliamo? Vabbè, facciamo così. Mamma Maria, mi viene proprio da dire Mamma Maria, ricchi e poveri.

E mai più italiana fu una canzone che praticamente conoscono ovunque, così come uno dei più grandi italiani di cui si sta parlando in questi ultimi giorni è proprio il vecchio capitano del Milan, che poi vecchio insomma sembra sempre uguale, Paolo Maldini. Non so come faccio, insomma, sempre un bel uomo comunque ancora, nonostante i suoi, penso ormai 50 ce li avrà. Quanti anni ha Paolo Maldini? Non lo sai, sapete che non lo so, ma penso che li abbia pure superati forse. Adesso mi vado ad informare. Beh, Paolo Maldini è uno di quelli che sicuramente ha fatto la storia del Milan, che ha vinto Champions League, Coppa Intercontinentale, ha vinto qualunque cosa. E pensate, lui al Mondiale del 2006 non c'era, eppure infatti non ha mai vinto un mondiale, nonostante uno come lui insomma probabilmente l'avrebbe meritato. Poi perché se ne parla tanto? Perché probabilmente potrebbe entrare nel team di questa nuova nazionale che sta per nascere, speriamo bene. Un altro, un grande, forse il più grande attaccante insomma che io ho visto giocare prima, proprio appena ero un cucciolotto, un cuccioletto, è Marco Van Basten, ragazzi. Vabbè, l'Olanda insomma di Marco Van Basten, con quel gravissimo infortunio, poi purtroppo ha dovuto finire troppo presto di giocare, ha dovuto smettere troppo presto di giocare. E andando avanti ritroviamo qualche altro giocatore. Vabbè, abbiamo nominato poc'anzi Neymar, che appunto insomma è un grande ancora giocatore secondo me. Dopodiché abbiamo Ibrahimovic, l'abbiamo detto, ragazzi, un altro che veramente è un colpo al cuore, anche perché ci sono dei bruttissimi ricordi a proposito di Brasile, di Roberto Baggio. Sappiamo tutti dove è finito, ancora lo stanno cercando il pallone che aveva tirato quel calcio di rigore. Poi c'è un altro grandissimo, ragazzi, George Best, insieme a Michel Platini, che è veramente tosta a capire insomma chi dei due insomma è più oddio, forse Platini è un po' più forte dai di George Best. E non ultimo, ma non certo per ordine di importanza, ovviamente ricordiamo il buon Cristiano Ronaldo, che abbiamo visto in lacrime nella sua ultima intervista, e non solo, perché insomma il Portogallo è stato appunto eliminato dalla Spagna. Donatella Rettore.

0: Allora, ci sono veramente, a volte capitano delle cose quando si gioca a pallone, degli infortuni veramente che fanno, non dico ridere perché è sempre brutto, per carità, però veramente è folle come alcuni giocatori riescano ad infortunarsi in maniera assolutamente, veramente strana, no? Ultimamente era successo, non ricordo il nome del giocatore, vi dico la verità, che praticamente si era schiantato contro i cartelloni pubblicitari e si era rotto non so cosa. Praticamente non poteva, ma era campionato però. Mi ricordo invece tanti anni fa c'era il Messina in Serie A con Sullo. C'era un giocatore, questo giocatore del Messina Sullo, che mi ricordo si tagliò praticamente la coscia perché si era in quel frangente, si era praticamente, c'era il cartellone, stava cambiando pubblicità. Adesso sono fatti diversamente perché sono in digitale. Quella volta lì invece cambiavano e c'erano praticamente questi telai che in quel frangente praticamente si aprì e tagliò una parte della gamba. Perché è una cosa veramente trovarsi nel posto giusto al momento sbagliatissimo e praticamente finì di giocare poi, cioè almeno quantomeno insomma per quell'anno si dovette addirittura operare. E beh, insomma, non è da meno invece un giocatore che avrebbe potuto giocare contro la Norvegia. Stiamo parlando di Jordan Henderson, che praticamente nel saltare semplicemente, che dopo aver salutato i tifosi per la vittoria che era appena arrivata contro il Messico, ha saltato i cartelloni pubblicitari, è caduto male, ragazzi, e si è rotto il polso. Cioè, è veramente incredibile questa cosa. Io mi chiedo, ma come cazzo si fa a fare un infortunio del genere? Si trova a operare e quindi praticamente il suo mondiale è finito in questo modo, che è veramente una delle cose più, degli infortuni più assurdi. Cioè, il video è anche virale, vi invito ad andarla a guardare perché veramente è assurdo, assurdo. Delta V, regole a Milano.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fuori.

0: Allora, in questa seconda ora stiamo parlando di qualche record in qualche modo, no? Di chi non è riuscito a raggiungere, nonostante i record personali, gli album d'oro, aver vinto con le squadre di club praticamente tutto. Ebbene, come ormai insomma sapete, siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, come dicono i più bravi, in quello che riguarda il mondiale, con le ultime praticamente qualificate che poi via via andranno sempre a diminuire per decretare la più forte ufficialmente. Non siamo qui però per dire quali sono, ovviamente, perché l'abbiamo già detto, ma dobbiamo parlare di alcuni record che sono stati raggiunti in questo mondiale, che con molta probabilità insomma molti non sanno, non pensavano. Ebbene, partiamo per esempio intanto dalle squadre africane, che sicuramente sono quelle più forti di sempre nella fase di eliminazione diretta. Pensate che per esempio il Senegal è diventata la prima squadra africana ad aver segnato ben 5 gol nella Coppa del Mondo. Poi abbiamo Harry Kane, che è diventato ufficialmente il capocannoniere di tutti i tempi dell'Inghilterra ai mondiali, e Capoverde, di cui si è parlato tantissimo, invece è diventata la nazione più piccola di sempre a raggiungere la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo, quindi un plauso a loro. Anche gli Stati Uniti, nonostante tutte le critiche che ci sono state, insomma, hanno segnato per la prima volta 4 gol in una sola partita contro il Paraguay, per esattezza per la prima volta, e Cristiano Ronaldo invece è diventato il giocatore ad aver segnato unico 6 in 6 mondiali. Rockstar.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Questo è
5: Joe ma non troppo.
4: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: Siamo quasi agli sgoccioli della puntata, ma abbiamo ancora un'altra novità da ascoltare. Arriva Eclissi, What I Know Well.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

What I Know Well, Eclissi, nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa. Il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All The Things She Said, grande successo del 2002 delle russe Tattoo.

0: E ci salutiamo con questa, ragazzi, con Cosmo. Ormai siamo arrivati praticamente alla fine ufficialmente, quindi cosa vi devo dire? Io spero che come me siate stati bene. Io sono stato non bene, ma benissimo. È stata una gran bella puntata. Abbiamo parlato anche oggi di un sacco di cose. Chissà che cosa ci riserverà la prossima. Anche perché vi ricordo, cari fanciulli, che noi questo mese chiudiamo i battenti, poi ci vediamo l'anno prossimo, quindi si va in vacanza. Per cui mi raccomando, rimanete sintonizzati, anche perché qualche novità ve l'abbiamo detta. E ovviamente non è finita qui. Quindi che cosa dire se non grazie, grazie davvero di cuore per essere stati con noi fino a questo momento. Fatelo ancora dopo, fino alla fine delle nostre trasmissioni. Grazie per aver interagito, grazie soprattutto per esserci davvero sempre. Io vi auguro uno splendido weekend. Mi vado a sbrigare perché stasera si lavora. E quindi mi raccomando, come sempre, come dico sempre io, fate i bravi. Peace and love, ciao a you.
1: Avete ascoltato
2: Joe ma non troppo.
1: Se non l'ascolti non sai che ti perdi.
3: Qualcuno

0: della mia quiete apparente, tra bolle di sapone e fumi del mio niente.
1: Giovedì gnocco, fino all'ultimo morso.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: E cari amici di Radio Rock Italia, ecco tornata la voce di Marco Giandomenico qui per ogni giovedì. Oggi giovedì 9 luglio, ci saranno dei ricordi particolari. Inizia giovedì gnocco, ovvero la trasmissione che sbrocca un po' perché esce dagli schemi, dalle inquadrature. Proprio sulle inquadrature, stamattina sono stato su un set molto particolare a casa di un... no, non so se lo posso dire. Però a casa di un... non lo posso dire. Però un set molto particolare a casa di un, perché sì, erano due, era a casa di due. Comunque, dicevamo, questa è Radio Rock Italia, ci potete ascoltare in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su RadioRockItalia.it e questo praticamente in ogni dove nel globo terracqueo. E poi potete anche ascoltarci a Roma in FM sui 96,6 nel nono municipio su tutto il litorale. Pensate un po', cari

0: Amici e cari amiche, ma soprattutto oggi è 9 luglio 2026 e qualche anno addietro partiva, ve lo dico dopo. Volevo omaggiare, visto che sabato sono vicino a Roma, sono a Capranica, volevo omaggiare Banda Bardò, che poi a me piace sempre, quindi spero anche a voi, se mi rilasso, collasso.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità, attenzione, concentrazione.

0: Banda Bardot nell'interpretazione del 2018 per i 25 anni proprio dalla nascita della band, e questa canzone, come avete sentito, sempre ricordando Enriquez, che purtroppo da 5 anni abbondanti ci ha lasciati, e vede la partecipazione di Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè. Io ho sempre pensato dagli anni 90 che Max Gazzè, Nicolò Fabbi, Daniele Silvestri e Carmen Consoli sono tipo una sorpresa dell'uovo di Pasqua. Tu apri la scatola e ci sono tutti e quattro, poi li assembli un po' come te pare, no? Poi non è che devi, c'è una regola, lo fai. Io, se non vanno insieme, non, cioè devono stare comunque almeno in due, da solo se sentono ignudi. A proposito di sentirci nudi, oggi cominciano i quarti di finale di Coppa di Poppa del Mondo, visto che è guidata ormai da quel emblematico capo di Stato che è quello gnoccolone, visto che si parla di giovedì gnocco, di Donaldo il Trampolone. E mi è piaciuto molto il Belgio che ha fatto la dance con la YMCA, che fa lui tutto scordinato, che sembra sempre più la caricatura che fanno sia i Griffin ma anche South Park, che vi consiglio di vedere qualora non lo facciate già, ma penso che il pubblico di Radio Rock Italia sia avvezzo all'ascolto e alla visione di queste fantastiche serie, come quella di Rick e Morty, che è ricominciata la nona stagione, se non mi sbaglio coi conti, ma potete sempre correggermi al 3791 600 190. Però volevo dire che oggi è 9 luglio, a proposito di Coppa del Mondo, e va a principiare oggi l'anniversario di una Coppa del Mondo molto particolare, quella qui noi italiani teniamo tanto, italiani, perché è quella che ci ha visto trionfare ai rigori 20 anni fa. E girano i reel già da stamattina, e insomma è un bel vedere. Con questo ricordo ce ne andiamo in pubblicità. Pensate un po' a pubblicità e questo anniversario dei 20 anni dalla Coppa del Mondo. Dalla Coppa del Mondo alla Coppa del Nonno. Rockstar.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo è Giovedì Gnocco, fino all'ultimo morso.
0: E questo è il momento del classico, quando è ancora 15, vedete?
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E rieccoci qua in diretta, cari amiche e cari amici di Giovedì Gnocco. Allora, è arrivato intanto un messaggio al 3791-600-190, ovvero una richiesta, quindi potete anche fare richieste per, volete, per la canzone di oggi in diretta, ma se volete anche per prediciottesimi, diciottesimi, cresime, comunioni, tutte queste feste, anche matrimoni, pure divorzi se volete fare. Posso uscire da una torta vestito a forma di cannolo siciliano con un bel ciliegione caramellato in goppa. Allora, dicevamo che oggi è il 9 luglio e ricorrono questa sera, quando saranno le 23 e qualcosa, saranno 20 anni esatti dalla vittoria dell'ultima Coppa del Mondo da parte dell'Italia. E allora mi sembrava d'uopo commentare, tanto cambiando voce... Buonasera, eccoci qua, e questo ricordo per gli azzurri, ricorderemo questo anniversario appunto ventennale da parte dell'Italia, che sono tre mondiali, sono 12 anni che invece non vede proprio più i campi della Coppa del Mondo, e pensate poi, rimane comunque tutto molto bello. Sentiremo però l'inno dei mondiali d'Italia 90, spero di riportarvi indietro un po' con la memoria e di farvi ballare. E per questa sera, forza Barocco!

Ma lo sai che forse fino in fondo non l'avevo mai ascoltata questa qua, è la prima volta che me l'ascolto tutta con attenzione. Perché poi stavo riflettendo, no? Il calcio non va neanche molto più di moda, il calcio italiano non è più uno dei primi campionati al mondo dove i giocatori più forti sognano di venire, non girano più tanti danari, molte proprietà sono estere, però il calcio ha la sua bellezza, al di là della parte appunto massonico-economica, diciamo così. Vi consiglio un'ottima riflessione di Jodorowsky sul calcio, la potete trovare facilmente googolandola. Però il calcio aveva una cosa di anche di valvola di sfogo, no? Tante bestialità allo stadio erano permesse, tanti cori devi oppure la mamma da lì è un po' cosa, c'erano tante, no? invece sono stati dati più peso ultimamente ai sport individuali o comunque nei palazzetti dove c'è meno affluenza di persone, dove è più di elite o più semplicemente piccolo il campo e il palazzetto di pallavolo non può essere certo di 80.000 posti. Quindi si è persa un po' quella voglia di stare insieme, di essere aggregati. E anche uno sport che era del popolo come il calcio è stato trasformato in un rito economico. Ho letto che appunto l'inno dei mondiali di quest'anno si chiama Dai Dai, scritto proprio Dai Dai, quindi non so come si pronuncia, però è multilingue, c'è cioè David Guetta, Bocelli più altri, forse anche Shakira, però mai sentito. Lo faranno lo show halftime show della finale. Mi ho detto che è l'halftime show, mica il Super Bowl, la pezzi di... Eppure tutte le nefaste previsioni di Diego Armando Maradona sul calcio si sono avverate, è diventato uno sport per i ricchi, non da ricchi, perché non è uno sport da ricchi, è sempre uno sport popolare, però è per i ricchi, andare allo stadio costa, comprarsi la maglietta costa, questo è un peccato, è un peccato. Però vi dicevo che al 3791-600-190 ci è arrivato un messaggione. Ciao Gnocco, io non sono Gnocco, sono semplicemente il capo Gnocco. Finalmente è arrivato il giovedì, bisognerebbe chiedere che venisse istituito come giorno festivo nazionale per stare spavaranzati ad ascoltarti. I 10 euro del bonifico però, mia cara, non te li farò, vedo che è una signorina o signora che ci scrive infatti non vedevo l'ora di risentire la tua voce. Questa è una frase molto bella perché si due sensi, no? Il vedere e il sentire. Ho una richiesta per la programmazione. Cobra di Donatella Rettore, oggi la colonna sonora perfetta. Va bene, cara signorina o signora, l'ascolto, hai fatto breccia nelle orecchie di chi parla e spero di restituire la gioia che ho ricevuto leggendo questo messaggio. E quindi ci ascoltiamo tramite richiesta. Cobra! Eh sì, è proprio quella là, quella di Donatella Rettore.

Ed eccoci tornati e tornate in diretta dopo questo omaggio ricevuto dal punto 3791 600 190 qui su Radio Rock Italia. Tutta un'altra musica. E poi prima è passata appunto la cover di This Blues Are Made for Walking, E io però, questa è Radio Rock Italia, solo musica della Italia. E perché noi siamo musicisti italiani che suonano musica italiana e siamo contro tutta questa roba, questi ritmi negroidi che arrivano dall'estero, capito? Sarebbe bello un personaggio alla Vannacci che però fa musica e è razzista musicalmente verso i generi stranieri, ma per fortuna non esiste. Però sarebbe bello da pensare quando riprenderò a fare un po' di varietà radiofonico, magari si può pensare di farlo. Lo vorreste varietà radiofonico durante il mio show? Tipo due o tre interventi, qualche personaggio che parla al posto mio della, con una base diversa, quelle cose? No, vabbè, perché dopo pranzo mi vengono idee così, ma infatti devo fare attenzione ad alzare il gomito a pranzo. E dopo succede che uno sta male e poi svalvola e dice cose così. Ce lo raccontava un cantautore qualche anno fa. Non so se ve lo ricordate.

E rieccoci qua dopo il grande Vasco Rossi. Io non nemmeno dovrei parlare, in realtà dovrei stare zitto mestamente. Però mi è venuta alla mente una canzone dei Virginiana Miller, siccome prima abbiamo parlato del parallelo tra il calcio sport popolare, dove il pubblico aveva voce, era il dodicesimo in campo, dove si arriva al tennis, dove il pubblico deve stare zitto dopo che ha pagato 500, 600, 700, 1000 euro per vedere la semi, il quarto di finale a Wimbledon tra Djokovic e il Roscio Sinner, deve pure stare zitto e ti devi vestire in un certo modo, che è una cosa, no, fantastica se ci pensate, cioè, un indottrinamento, una manipolazione assurda. E infatti in questi tempi dove tante destre vengono su, no, riemergono, tanti discorsi che noi pensavamo morti e sepolti ormai da 80-100 anni riemergono, e guarda caso il tennis, che era famosissimo, è uno sport non di nicchia negli anni 20 del secolo scorso, eccocelo qua, è di nuovo sulla cresta dell'onda, dove il pubblico deve stare zitto, di fare i compiti soli, zitto, di pagare zitto. E allora mi è venuto in mente appunto un brano dei Virginiana Miller che non c'entra niente poi sul tennis, però parla del tennis, ovvero La verità sul tennis, ed è tutto molto bello.

Che bella questa base ogni volta che la ascolto. Anche questa canzone che non l'ascolto sempre, ve la mando ancora meno. E tra l'altro sono uscite le targhe, alcuni cantautori hanno vinto i premi. Per esempio Caparezza ha vinto come miglior album assoluto con Orbit Orbit, album in dialetto Carmen Consoli, Amori Luci. Miglior album opera prima, qualche ascoltatore magari l'ha imparato a conoscere, Pigi con Sta registrando audio. Miglior album di interprete, Avincola con Avincola Cantacarella. E quindi due amici della radio a cui noi abbiamo fatto il tifo hanno vinciato la targa Tenco, quindi noi siamo contenti. E per omaggiare il buon Simone Avincola, visto che ha interpretato Carella, noi omaggiamo indirettamente tutti e due facendo sentire qui sulle frequenze di Radio Rock Italia durante Giovedì Gnocco, proprio adesso in questo momento che sono le 15.41 e 33 secondi, Sex Show appunto di Enzo Carella, che è un bel capolavoro. Infatti taccerò e vi lascerò ascoltare questa intro fantastica.

0: E quindi giovedì gnocco porta bene, ricordatevelo, noi abbiamo fatto questo rito propiziatorio la scorsa settimana per far vincere, trionfare i nostri amici, i nostri della trasmissione, ma anche della radio, perché parliamo di PG Siciliani, ma sì, è vero che ho vinto l'album d'esordio, però ha pubblicato tanti EP, tanti singoli precedentemente, quindi insomma non è un giovincello. E la stessa cosa dicasi di Avincola, che ha partecipato anche a Sanremo 3 volte, mi sembra, una a quello giovani e 2 a quello adulto lì. Allora, sono le 15.45 ormai, quindi dobbiamo andare in break, piccola, come si dice, hydration break, come dicono adesso. Io mi vado a fare una birra in questi secondi, però no, l'acqua, l'acqua se la bevesse Cristiano Ronaldo, va, un gulo a lui.
1: Rockstar. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Auto Import, a Roma, dal 1950.
5: Questo è
6: Giovedì Gnocco,
5: fino all'ultimo morso.
0: E questo invece è il momento della novità. Questa è Goya, featuring Guida, che lui è Fabri Fibra.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

No, mi viene il dubbio, ma nei quadri di Goya c'è la paranoia. Non mi pare che c'è la paranoia nei quadri di Goya, però vabbè, la rima Goya noia è tipo amore e cuore, cari amici di amore e cuore. Allora, per rialzare le frequenze uditive, mi è venuta in mente una canzone che è una poesia, una poesiuola, un gioiellino. Così con questa ci arriviamo praticamente quasi fino alle... come si dice? Alle... 59, meno 5, che ci arriviamo? In imbriaco, niente, ve l'ho detto, dopo pranzo io non devo venire in diretta, devo fare una cura, mangiare in bianco, leggero, via l'alcol soprattutto. L'hanno pure detto il medico, vabbè, vedi cara, è difficile, vedi cara, la mutanda.

Ed eccoci qui dopo il magnifico Francesco Guccini, o come io dissi una volta risolvendo un cruciverba, era la... adesso quando si fanno quei cruciverbi, cruciverbi? Cruciverba sempre, non si pluralizza credo in italiano la parola cruciverba, come pullman, diventano i pullmans o i pulmi, o i pullman, o i pullmin. Vabbè, comunque dicevo, stavo facendo questo parole crociate, così non se sbagliamo. E queste parole incrociate, c'aveva la riga centrale, che era una parola lunghissima, che era noto cantautore, bla bla bla bla bla bla. E noi non riuscivamo, eravamo con degli amici, non riuscivamo a capire chi fosse. Alla fine incrocia, esce fuori Franco Scoguccini. Dice, chi cazzo è Franco Scoguccini? Siamo stati mezz'ora, 40 minuti, dopo un po' uno così dal nulla fa, regà, Francesco Guccini. È una cosa per farvi capire che la droga fa bene, ma fa anche male, quindi va sempre trovata la via di mezzo, perché sennò vi ritrovate così a gestire un crociverba che non sapete manco se si pluralizza, capito? Oh, a proposito di cose belle della vita, invece un brano che in questo periodo, per chi segue gli astri, torna Duopo e quindi sta per tornare, l'era pregata di tornare dal buon Franco Battiato.

0: parla appunto del cinghiale bianco, quando stavamo appunto prima che non era l'era del cinghiale bianco e sta tornando proprio sto periodo, non so, ho letto, ma fate vostre meditazioni e soprattutto pigliatevela nel culo.
1: Ecco, volevamo ricordare anche noi il maestro Battiato, mai troppo ricordato in realtà, adesso scherzi a parte. Allora, sono arrivate le 16, è il giro dell'ora, quindi comincia l'ora più pazza delle due, più folle, cioè pazza, madonna. E adesso ci mandiamo una canzone che speravo riuscisse a rientrare nelle 16, invece ho sforato e questa è uscita fuori. Però a me piace tantissimo, anche perché c'è un sacco di messaggi nel testo, cioè veramente forti, veramente belli. E quindi io la metto perché dopo da fare, perché io a Ponte Milvio, no? E quindi adesso mi sbrigo perché dopo devo andare a fare il traffico per arrivare a fare l'aperitivo a Ponte Milvio, no? Cioè, capito? Ecco, questa è dedicata a quelle persone lì, di Frankie High Energy. Tra l'altro questa canzone ha come curiosità di essere il seguito nel video del video degli Eli le storie tese di Spalman, che a sua volta era il video, il seguito del video delle vibrazioni, qual era quella, Giulia, immensamente Giulia. E questa invece è Chiedi Chiedi, Frankie High Energy MC.

0: da ascoltare. E allora noi ce ne ascoltiamo una che magari il testo ce l'ha, però fa ridere, spero a voi. Comunque è cominciata la seconda ora, ufficialmente anche l'ultima di questa settimana, con Giovedì Gnocco, qui a Radio Rock Italia. Quindi ci ascoltiamo un pezzetto più ballereccio. Alzate un po' i volumi, fatemi sentire che siete presenti, sclacsonate. Dove siete? Siete sclacsonate, così, tanto se quello davanti poi fa, scusa, mi è partito, me l'ha detto la radio, e lì vi arrestano. Oppure se aprite una religione vi danno l'8 per 1000. Capite la differenza? È tutto nel... dovete fare attenzione.
1: Chi dal

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Radio Rock Italia.
1: Ed eccoci tornate e tornate in diretta con la voce squillante dei tempi d'oro qui di Marco Gian Domenico. Allora, si sono fatte le 16 e 22 tra 5 secondi, ve lo dico prima. E a me è venuta in mente nel frattempo una canzone, dopo aver sentito I Maschi, appunto questa dedica d'amore, d'odio che una cantautrice donna fa appunto ai maschietti. Mi è venuta un'altra canzone sui maschietti di un altro gruppo cantautoriale, e ovvero gli Elio e le Storie Tese. E questa qui, pensate un po', la dedica delle dediche, perché poi si dice che il sesso forte sia quello maschile, ma pure baggianate, il sesso forte è quello femminile. Vi dico solo che loro hanno 5 giorni di scarica ormonale al mese e noi 5 scariche ormonali al giorno, che moltiplicate per 30 fa 150. Quindi capite che è una cosa fuori dalla grazia di Dio. E proprio per questo noi siamo il sesso debole, isterici, poco controllati, inclini alla guerra. Quindi lascia perdere. Viva le donne, viva le belle donne. E questa invece è Servi della Gleba, che ci riassume proprio nella nostra pochezza psicologica, proprio mentale, che un uomo è come un computer, 0 e 1, acceso e spento, e quindi facilmente raggirabili da quelle che sono poi delle club. Scusi, chi era quello sopra il servo della club? Il Valvassore, il Vassallo, il Valvassino, il Valvassone, il Valvassaccio, il Valimor Giuda Ballerino.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: conduco subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti rammazzo la stanza?
1: Ma arriva Elio, il grande Elio. Io purtroppo quando sento il finale mi devo mettere una scopa in culo così ti rammazzo la stanza, mi parte automatico la traccia successiva dell'album, che è questa qua. Arriva Elio, col grande Elio, direttamente qui dal Varietà. Allora, altre canzoni, perché ancora non è giunta la fine di questa seconda ora insieme. Siamo al giro di boa di questa seconda ora, ovvero ormai siamo quasi alle 16:30 e allora ci ascoltiamo I Tempi d'Oro del duo bucolico.

0: E con me sono tre. Questo era appunto il tuo bucolico. I bei tempi d'oro, i bei tempi, i tempi d'oro. Quando c'erano i primi Pink Floyd. Tanto tempo fa all'università mi viene dato un compito, ovvero scrivere un cortometraggio. E io scrissi un cortometraggio ispirato ai lavori notturni, perché all'epoca erano le prime volte che uscivo di notte. La Roma era diversa, parliamo del 98. E con la mia macchina guidavo io, quindi mi giravo. Poi quando uno va all'università cambia zona di riferimento, non sei più strettamente legato al quartiere, ma ti sposti. E attraversavo Roma e passavo in delle zone tipo stazione Termini di notte, nel 98 era fantastico. E c'erano delle storie, vedevi delle vite che si svolgevano durante la notte, proprio uscivano fuori. Di giorno c'era una cosa, di notte nello stesso posto c'era un'altra, era sempre la stessa cosa. Cioè trovavi sempre quella persona o quell'attività, però trovavi, che ne so, lo spazzino, la prostituta, il paninaro, il prostituto, perché tra stazione Termini e Piazza della Repubblica c'erano i prostituti. Non so se ci sono ancora. E quindi cioè, c'era una vita notturna tutta diversa. Non so, adesso Roma è una città quasi aperta 24 ore purtroppo, quindi un po' di quella poesia, di quella magia notturna si è persa. Però noi lottiamo e continuiamo a tenerla nel cuore. Forse più tardi, andando dopo la mezzanotte, dopo le due, magari qualcosa ancora di notturno si trova. Invece pure questi LED nuovi, bianchi, sparati, che fanno rincoglionire se uno li guarda più di 10 secondi, quelle luci, roba da sala operatoria, mamma mia. Roma c'aveva un'illuminazione arancione che era fantastica ai tempi miei. Comunque era tutto questo per dirvi che la colonna sonora di quel progetto di cortometraggio di vita notturna era questo brano qua di Jovanotti. Oh, mica niente, cioè state all'ascolto, perché questo è un brano vecchissimo, ragazzi, del 90. Ve lo ricordate? Magari sì.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima.

Ed eccoci qui, siamo giunti quasi al finire di questa giornata assieme, di queste due ore assieme, anche oggi giovedì 9 luglio, ricordiamo che era il ventennale della vittoria al mondiale dell'Italia calcistica, quando appunto primeggiavamo sui tetti del mondo con chi c'era? Cannavaro, Nesta, Zambrotta, Grosso, Gattuso, Pirlo, poi chi era? Totti, Vieri, no, mi ricordo Vieri, no, perché c'era Inzaghi, Iaquinta, tutti questi qua. Bei ricordi, quando eravamo giovani e facevamo serate, invece adesso tocca fare il presidente del Senato, diciamo. Allora ci ascoltiamo un pezzo di Negrita, capito? Visto le bambole.

0: Talk Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Questo è
8: Giovedì Gnocco,
7: fino all'ultimo morso.
9: E questo è la novità appunto delle 16.47. Io colgo anche l'occasione per salutarvi, vi do appuntamento alla prossima settimana di Gnocco. La programmazione su Radio Rock Italia prosegue alle 22, quindi rimanete con noi dopo Rocky Pirina 500. Da Marco Giandomenico è tutto, ciao!
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

deve sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Cacchetto.
3: Beh, ha detto che anche oggi, giovedì 9 luglio 2026, direttamente, lo giuro, dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500. Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? In questo un pochino cupo, un pochino esce il sole, un pochino annuvolato, giovedì 9 luglio 2026, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode, mettete anche un po' d'aria fresca se volete, anche perché ce n'è bisogno. La Rochipirina 500 è iniziata e dunque ecco a voi il primo brano di questa giornata.

Is Me, Myself and I, che poi tra l'altro è lo stesso che vi terrà compagnia in questo giovedì 9 luglio 2026 fino alle ore 20 con la Rokipirina 500. Ma la domanda è una e una sola, ovvero: cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 di questo giovedì? Beh, essendo proprio giovedì, ecco, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, con due notizie molto molto importanti che dovrete conoscere. Basta rimanere connessi comunque all'ascolto di Radio Rock Italia durante l'ultima ora della Rokipirina 500, quindi intorno alle 19.

0: Hit Club. Ma adesso, visto che prima sono stato molto vago sul menù della Rokipirina 500 di questa giornata, di questo giovedì 9 luglio 2026, beh, io so però che adesso all'ascolto della Rokipirina 500 c'è qualcuno o qualcuna tra di voi che non rimarrà qui fino alle ore 20. Ma è normale che sia così, non vi biasimo assolutamente. Ma avendo io in questo istante, proprio adesso, approfittatene, un animo buono, beh, ho in serbo per voi tutto quello che accadrà da qui fino alla fine del programma, quindi fino alle 20 circa, e succederà proprio questo.
1: Ciò ciuvamo tome, capo sicuri sti clima urege uauto. O robo tu, coi esciutira o svoje colleghe. Dice tu Massimo Zadezio, direttno iz Južne Afrike.
0: Vero?
1: Naša proverena astrofizičarka Eliza Nikeli.
0: Sì? Poi?
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezia.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rokipirina 500. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare anche tutto quanto in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: Amalfitano, Francesco Bianconi, Fosforo, quello che ci vorrebbe adesso per riprenderci oltre alla Rochipirina 500, che vi ricordo, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ecco, questo lo ribadisco sempre. Ma al 3791-600-190 una nostra amica Isabella, amica della Rochipirina 500 e di tutta Radio Rock Italia, mi manda questa sigla per ricordare i mondiali.
1: Le le le le le le le Rochipirina, le le le le le le le to Rochipirina.
0: Come inizio direi niente male assolutamente, proprio in nessun modo. Io intanto ti ringrazio per questa sigla d'apertura, anche perché oggi, inevitabilmente, sì, è vero che io dico solamente le ricorrenze che mi indica l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ma un pochino del Mondiale 2026, così proprio en passant, devo sicuramente dirvi qualcosa, lo so, ci ricordiamo tutti e tutte, chi più chi meno, nel 2006, quando l'Italia vinse i mondiali, il campionato mondiale contro la Francia, da allora non ha più veramente eccelso in quella competizione. Purtroppo, o per fortuna, alla fine, insomma, chi se ne frega, dai.

0: è proprio con i ministri e la loro boom che arriviamo al primo break di giornata. E poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e tutta quanta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Rockstar. Venuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Autoimport, a Roma, dal 1950.
11: Questo è Rockipirina 500.
12: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
0: Soprattutto alle 17:17, quindi quando c'è lo stesso numero tra le ore e i minuti, ecco, in questo caso la Rockipirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al banco del mutuo soccorso Moby Dick,
13: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: 8.43 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Banco del Mutuo Soccorso Moby Dick. Ma invece direttamente dal 9 luglio 2026, direttamente dal Sudafrica, arriva il nostro grande numero 10, Massimo D'Addezio. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Ciao ragazzi,
0: come
1: ciao,
0: stai?
1: A tutti, buon aperitivo.
0: Come stai intanto?
1: Io vi voglio molto bene. Vi voglio far sognare.
0: Vai, sì, ti prego. Perché? Ti prego, fallo.
1: Allora, non so se è un caso che tu abbia messo questa canzone.
0: No.
1: Che cita la Croce del Sud.
0: Vedi? No.
1: Che è una costellazione che si può vedere esattamente dal punto dove sono io.
0: Vabbè, ma questo è pazzesco.
1: È una cosa incredibile, perché ovviamente io sono in montagna adesso,
0: sì,
1: lontano da fonti luminose, quindi la sera quando esco qua c'è questa luce incredibile delle stelle,
0: certo,
1: e c'è la Croce del Sud che sta proprio qui sopra.
0: Beh,
1: e che tutte le sere col mio sigaro me la guardo, no, e me la godo. Adesso stavo qui in veranda,
0: sì,
1: e mi guardavo le luci del tramonto con questa canzone che per me ha un significato incredibile, poi con Radio Rock, perché
0: vedi,
1: il Banco del Mutuo Soccorso fu presente ad una iniziativa mitica che fu fatta a Via di Porta Castello, che c'era un teatro e che adesso è l'università, per salvare Radio Rock. Ti parlo di 30 anni fa, 35 anni fa,
0: sì,
1: 1990-91,
0: sì.
1: Quindi m'hai veramente preso. Questo momento sto bevendo del rooibos, il tè rosso sudafricano.
0: Ok.
1: E quindi che proprio mi è beccato in una cosa incredibile.
0: Guarda, in realtà l'ha messo la regia. Cioè, nel senso, io scelgo le canzoni, quelle durante i nostri interventi, durante tutto il corso della puntata, ma due sono scelte dalla regia. E quello di prima era il classico, scelto dalla regia di Radio Rock Italia. Quindi le stelle si
1: bellissimo,
0: sono unite in tutti i sensi, in tutti i sensi.
1: Siamo telepatetici tutti quanti.
0: Esatto, ormai siamo telepatetici, l'abbiamo scelto. Senti, io fra poco vorrei chiederti tantissime cose, ma soprattutto da una settimana, perché è passata una settimana circa da quando ci siamo sentiti.
1: Sì.
0: Cosa hai assaggiato, sia dal punto di vista...
1: Tutto
0: esatto, va bene.
1: Tutto, allora,
0: guarda,
1: qualsiasi.
0: Io direi intermezzino musicale e poi ci racconterai quel tutto che hai assaggiato, sia cibo che bevande, e io non vedo l'ora, quindi adesso mi siedo e ti aspetto. Piccolo intermezzo. Non ho bisogno.

0: Boina, i boschi bruciano, il Dorado. Beh, allora, io mi sono seduto, sono pronto ad ascoltarti, a sentire tutto quello che hai assaggiato in questa settimana.
1: Allora, devo dire che l'alcol, tranne quel guizzo incredibile che è stato quel distillato di agave,
0: sì,
1: che c'è stata la settimana scorsa, poi è veramente identico ai cataloghi che abbiamo noi in Italia. Quindi okay, stesse cose, insomma, poca fantasia della miscelazione, anche perché qua la miscelazione non va tantissimo, soprattutto in quest'area dove è tutto concentrato molto sul vino.
0: Mm-hmm.
1: Carinissimo, l'altra sera ho trovato un posto che facevano il Pimm's Cup, che è una bevanda tipica inglese, che praticamente è una bevanda che si beve in aperitivo ed è un liquore a base di gin, il Pimm,
0: sì,
1: il Pimm's, e viene servito con la ginger ale e del ghiaccio. Mm-hmm. Perché comunque qua è molto, molto, diciamo così, vivono a braccetto comunità inglesi, francesi, e quindi c'è questo genere di bevuta.
0: Okay.
1: Ma quello che ho mangiato è stato il biltong. Il biltong è questa sorta di salame,
0: sì,
1: che poi non è un salame, perché in realtà immaginatevi la nostra bresaola però essiccata e speziata, molto magra, che si mangia a fettine molto, molto fine.
0: Sì.
1: E su questo ti puoi divertire ovviamente con un vino qua della valle.
0: Uh-huh.
1: O altrimenti andarci a fare, appunto, a prenderci questo Pimm's Cup, che ci sta benissimo, perché il Pimm's è questa bevanda molto, molto rinfrescante. Si serve con la costa del cetriolo.
0: Uh-huh.
1: La fettina di mela, la foglia di menta, una fettina di limone, averci anche una ciliegina, e poi c'è la ginger ale che dà freschezza, e questo Pimm's che è molto speziato, che va a legarsi con questa speziatura della carne, e poi c'è questa effervescenza che va a lasciare la bocca pulita, no? Questo effetto meccanico, appunto, della salivazione, e funziona benissimo.
0: Beh, buono, è un abbinamento, direi, perfetto, e ovviamente essendo, insomma, zona aperitivo più o meno, sì, 5 e mezza, ma possiamo considerarla,
1: certo,
0: quindi direi che ci hai fatto venire già una bella fame, un po' di sete, devo dire, anche se forse a quest'ora il cocktail che ci hai detto forse è un po' troppo strong, oppure no? Lo chiedo a te.
1: No, assolutamente, è un cocktail da pomeriggio.
0: Ah, okay.
1: A una gradazione, guarda, anche meno di un bicchiere di vino se gestisci bene la diluizione.
0: Okay,
1: è un cocktail storico, si può fare anche con, non con la ginger ale, ma con la bitter, quella che noi chiamiamo la lemon soda,
0: sì,
1: la Schweppes lemon, ecco,
0: certo,
1: una roba del genere.
0: Certo.
1: Ci puoi anche mettere, se vuoi, se ti ci piace, una cosa un po' più secca, tipo la ginger beer, mm-hmm, viene ancora più speziata, però
0: certo,
1: fondamentalmente la ricetta sua è la ginger ale.
0: Bene, allora guarda, io so che tu stai tenendo la chicca per dopo, perché so che ce l'hai già lì vicino a te e ce la stai per tirare.
1: Ecco.
0: Quindi io direi,
1: per mangiare.
0: Esatto, io direi di attendere qualche minuto, il tempo proprio di una canzone, e poi siamo pronti e pronte per ascoltare la tua chicchetta. Noi rimaniamo qui.

0: De Gramaro, mentre tutto scorre. Beh, Massimo, mentre tutto scorre, noi siamo pronti e pronte per sapere questa tua chicchetta. Perché io lo so, ormai ti conosco, insomma, è da qualche mese che facciamo questa chiacchierata settimanale. Quindi so che la chicchetta ce la stai per lanciare.
1: È stato un disastro. Allora, siamo arrivati in questo posto dove c'era questa signora. Ho detto: guardi, c'è un buffet libero. Dico, vabbè, guarda, assaggio una cosetta, c'è qualcosa di caro? Sì, c'è il nostro piatto nazionale, il bobo tea. Vado, non so se è proprio precisa la pronuncia bobo tea, il bobo tea. Prendo questa roba, ragazzi, è uno sformato di carne,
0: sì,
1: speziato col coriandolo, col pepe rosa che c'hanno qua, una specie di pepe rosa, rosa e nero, mm-hmm, rosa e nero. E sopra ci mettono questa colata di uova e formaggio.
0: Wow.
1: No, finita. Io ho detto, cioè, ma posso tornare al bar? Sì, tutte le volte che vuoi. Ragazzi, mi sono attrippato, sono salito sulla Jeep per andare in mezzo ad una cosa. Stavo veramente, è stata problematica con la Jeep che saltella. Immaginate la Jeep in mezzo a questo terreno. Abbiamo fatto 2 ore per arrivare a vedere degli animali,
0: sì.
1: L'iPhone mi ha segnato come se avessi fatto 1,3 km, perché
0: Madonna,
1: tanti sono stati su sbalzi,
0: certo,
1: che praticamente l'iPhone mi ha segnato i passi, quindi ho digerito.
0: Quindi l'hai fatto sia prima che dopo, diciamo, questa experience.
1: L'ho fatto virtuali. E l'abbinamento che ho cercato su questa qua è una cosa fantastica che c'è qua. E praticamente sono queste micro birrerie, mm-hmm, che fanno una birra buonissima, una lager.
0: Sì.
1: La tipologia è lager, però fondamentalmente ne ho provate una più buona dell'altra. E quello che ho scoperto è che qui giù c'è la Heineken, invece, che ha questa mega brewery che produce per il Sudafrica. Che è una cosa, quindi sotto a questo gigante c'è questa miriade di micro realtà che a seconda dove vai, insomma, puoi trovare delle ottime birre, poi bevono belle fredde, e se no c'è quella nazionale che è la Castel, mm-hmm, che è una cosa, insomma, che bevono qua, tipo la nostra Peroni o la Foster, okay, in Australia,
0: okay,
1: che c'ha questa caratteristica. Però ecco, su questo proprio abbinamento sparato, birra e bobo di e vai col tango,
0: mamma,
1: ragazzi,
0: mia,
1: stavano con me.
0: E si vola. Beh, direi che sì, tra le due effettivamente questa è una bella chicchetta. Quello di prima magari era un pochino più gourmet, un pochino più dal palato sopraffino,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però ecco, diciamo che quello gourmet l'ho trovata già pure sliced, tagliata,
0: sì,
1: al supermercato, e te la puoi portare con te in macchina, la metti nello tuo sportello e intanto allunghi la mano e ti fermi lo stomaco. Ovviamente ragazzi, ho comprato diverse buste che hanno tenuto compagnia al suo massimo, ecco, in questi giorni.
0: Quindi in quel chilometro, mentre saltellavi e facevi finta di allenarti facendo l'allenamento virtuale, ogni tanto si allungava la mano. Beh, devo dire che niente male. Beh, che dire, Massimo, io non so mai veramente quanto ringraziarti, se non tantissimo, forse più di tantissimo. E che dire, continua ad assaggiare cose per noi e poi magari ci terrai aggiornati ed aggiornate nei prossimi giorni. Grazie mille, Massimo.
1: Sarà fatto, e ci sentiamo la prossima settimana con un altro spostamento e vediamo dove ci porta la nave.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, buoni spostamenti e ci sentiamo molto presto. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, mi mancate, bevete poco, bevete bene, ciao.
0: Grazie Massimo, ciao. L'onda.

Negrita, gioia infinita come quella che ho quando ogni volta c'è l'intervento del nostro Massimo D'Addezio, che ringrazio ancora una volta. Grazie veramente Massimo per il tuo intervento direttamente dal Sudafrica, niente po' di meno che. Ma io voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile proprio in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate in tutto lo stivale italiano. Insomma, Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto anche in tutta Italia.

0: La mia banda suona il rock. Beh, vi ho detto, no, di questa novità del canale 833 del digitale terrestre Super Six, dove cliccando il tasto rosso dell'interattività del telecomando potete ascoltare tutte le dirette di Radio Rock Italia e ovviamente intorno allo stivale, ovviamente solamente in Italia questo succede, ma neanche a dirvelo. Però quello che so dirvi per certo è che adesso sta per arrivare il break delle 17.45 e poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e tutto quanto il programma solo per voi.
1: Rock Sport. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare...
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono trascorsi 47 minuti dall'inizio del programma, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Danno con Fumo di China.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

pubblicata inizialmente solo come traccia bonus nel vinile di Acadanno, il disco solista della storica voce dei Colle del Fomento, il brano era stato scritto per la colonna sonora del documentario Generazione Fumetto ed è stato reso disponibile insieme alle altre 6 bonus track del disco nella versione Acadanno Deluxe, pubblicata su tutte le piattaforme. Ma essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e ovviamente la prima della Rockipirina 500 di questo giovedì 9 luglio 2026, beh, grandi applausi che ci fanno arrivare fino all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ha indetto una giornata che vi dirò fra poco.

Del dolore post-operatorio, la pasticca blu, ma la pasticca, l'unica pasticca da assumere dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 qui su Radio Rock Italia è la Rochipirina 500, che vi ricordo però che se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi ricorda che indice una giornata diversa. A volte è mondiale, a volte internazionale, a volte europea, italiana, regionale, cittadina, rionale, di quartiere. Insomma, dipende sempre dall'entità. E pensate un pochino che oggi, giovedì 9 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata cittadina di me che dico che oggi. L'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata cittadina di me che dico che oggi. L'ONU.

0: Beh, dopo aver dato lo spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che oggi ha indetto questa giornata un pochino particolare, devo dire, chi l'ha ascoltata bene, chi non l'ha ascoltata,
1: affari suoi.
0: Ma adesso invece è arrivato il momento di fare gli auguri al personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché io, il principio attivo della Rochipirina 500, ovvero il vostro Leletto, mi batto per fare gli auguri e festeggiare i compleanni delle persone completamente sconosciute. E oggi, giovedì 9 luglio 2026, ma come ogni 9 luglio che si affaccia qui sulla Terra, è il compleanno di Giuseppe, titolare di un'agenzia funebre, che non trova un assegno che ha incassato, ma in quale cassa l'ha messo non se lo ricorda. Però tanti auguri! Tanti auguri all'amico sconosciuto Giuseppe, titolare di un'agenzia funebre che lavora anche parecchio, però purtroppo ha incassato un assegno, non lo trova più, non sa dove l'ha messo e quei soldi purtroppo sono morti, deve considerarli come morti purtroppo, è andata così. Mi dispiace, amico sconosciuto di oggi, Giuseppe, titolare dell'agenzia funebre, però dai, comunque la Rochipirina 500 tutta ti augura tanti, anzi tantissimi auguri.

0: Anita, buon compleanno, eppure proprio per ricordare, insomma, di fare gli auguri e festeggiare l'amico sconosciuto di oggi, il personaggio sconosciuto di oggi, Giuseppe, titolare di un'agenzia funebre che non trova un assegno che ha incassato, però in quale cassa lo ha messo, ecco, non se lo ricorda, e purtroppo quei soldi e sono belli che morti. Ma invece al 3791 600 190 la nostra amica Isabella mi ricorda e ci ricorda che oggi è una giornata dalle sue parti da festeggiare, e anche c'è un altro personaggio sconosciuto da festeggiare. Sentiamo.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale dell'uscita dalle chat di gruppo in sì. maniera teatrale.
0: Bello.
1: Ciao a tutti, esci e puff. L'incubo è finito.
0: È vero.
1: E oggi
0: è
1: il compleanno dello sconosciuto Lionello, che
0: sì.
1: esce dalla chat, dice ciao a tutti e se ne va e puff.
0: Allora, intanto grazie cara Isabella per averci ricordato queste due cose molto importanti. E cosa dire? Allora, Lionello si è abbandonato il gruppo di WhatsApp. Ha fatto bene, ha fatto benissimo, anche perché è proprio vero che certe persone hanno proprio stufato. E quindi Lionello, tanti carissimi auguri. Oh.

0: nera, io sono un mostro. Beh, sì, sembra, no? Chi abbandona le chat di WhatsApp potrebbe sembrare un mostro, ma in realtà no, quindi bravo l'amico, l'amico sconosciuto che abita, vive dalle parti di Isabella, che oggi compie gli anni, che ha lasciato teatralmente la chat di gruppo su WhatsApp. Ma ne ha parlato proprio lei, tra l'altro, mandandomi una sigla a inizio puntata, la nostra Isabella, e la sigla era proprio questa qui, ve la faccio riascoltare perché, lo so, oggi è 9 luglio,
1: Le, Rocky Pirina, Rocky Pirina.
0: Esattamente, questa era la sigla che ci hai mandato, Isabella, all'inizio della puntata della Rocky Pirina 500, proprio perché oggi, 9 luglio 2026, sì, ma 20 anni fa, gli azzurri battevano la Francia ai rigori nella finale dei mondiali di Berlino e salivano sul tetto del mondo per la quarta volta nella storia. Insomma, una partita diventata leggenda che ormai alcuni ragazzi 20 anni fa, quindi chi ha 18 anni non l'ha vissuta questa cosa, che è maggiorenne, non l'ha vissuta, chi ha 20 anni, se la ricorda, ovviamente era appena nato o nata, chi ne ha di meno neanche ne parliamo. Ecco, una partita diventata leggenda con, insomma, la testata di Zidane a Materazzi, il rigore decisivo di Fabio Grosso e poi Cannavaro che alza la coppa al cielo. Ma fra poco voglio farci ritornare a quel 9 luglio 2006.

0: Mille se fantastic, quello che abbiamo detto noi il 9 luglio 2006 e non l'hanno detto i francesi, se fantastic. Ma voglio farvi ritornare un pochino indietro nel passato, perché insomma l'inizio della partita insomma non è stata proprio delle migliori per la nazionale italiana. Infatti al settimo minuto un discutibile rigore fischiato ai francesi porta l'Italia in svantaggio e Zidane va a segno. Zidane che diventerà protagonista suo malgrado insomma di questa finale dei mondiali 2006. Ma al 19esimo Materazzi fa proprio questo qui, eccolo qua,
1: è pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, sì. Pallone d'arrivo
0: e Materazzi la rimette in parità, stacco di testa su calcio d'angolo e insomma siamo ritornati al pareggio, alla parità. Ma poi che succede qui? Che c'è anche questo, eccolo qua.
1: Sì, chissà che hanno fatto, vediamo un po' che ha fatto. Aspetta,
0: eccolo.
1: Mortacci, ma che sei scemo?
0: Io non
1: so. Ma visto
0: so.
1: Che ha fatto?
0: Allora.
1: Ma vedi che capocciata che gli ha dato, gli ha fatto un buco in petto.
0: Ecco, allora, questo io non credo che perché è girato tanto quest'audio. Sembra Caressa, ma ovviamente, secondo me, non è Caressa per niente. Non lo so. Poi questo lo decreteremo alla fine dell'intervento. Ma adesso arriviamo al break in compagnia dei Meganoidi Supereroi.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa 1000.
9: Soprattutto quando sono trascorsi 78 minuti dall'inizio del programma, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Elite FIBA con El Diablo.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
10: Oh.

Direttamente dal 1990, direttamente dall'omonimo album, arriva El Diablo dei Litfiba, uno dei classici di Radio Rock Italia e il secondo per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo giovedì 9 luglio 2026. Ma a proposito di 9 luglio, prima vi ho fatto rivivere insomma dei momenti del 9 luglio 2006, 20 anni fa, quando l'Italia diventò campione del mondo per la sua quarta volta, e insomma mi ha fatto ascoltare anche dei reperti storici e non, ma uno dei reperti più importanti di quel periodo fu proprio questo, dopo aver vinto il mondiale. Questo

E Materazzi fece gol. Poi insomma i rigori, grosso segnò il rigore, quello insomma decisivo, quello finale che ci ha fatto diventare campioni del mondo nel 2006, la nostra nazionale italiana, che è stata accompagnata durante tutto il percorso proprio da questa canzone che ci ha fatto veramente sognare. Eccola qua, questa.

Poi con Disappear, ecco, l'Italia poi dopo il 2006 diciamo che è scomparsa, proprio come cantano i Plugs of Apocalypse. Sì, perché sì, c'è stato il mondiale del 2010 con il famoso Waka Waka, quello di cui ci ha deliziato con una bella cover della Rocky Pirina 500 la nostra amica Isabella. Però lì proprio è andata malissimo, malissimo nel 2010-2014, vabbè, poi neanche ne parliamo. E però vorrei parlarvi invece di bei premi. Ebbene sì, perché ci sono state i riconoscimenti delle Target Tenco, di cui vi ho parlato anche nei giorni scorsi. Ebbene sì, signore e signori della radio del rock italiano, amici e amiche della Rocky Pirina 500, a vincere il miglior album in assoluto è proprio Caparezza con Orbit Orbit. Grandi applausi, vabbè, insomma, era quasi scontato, uno dei migliori album e il migliore secondo, insomma, la giuria del premio Tenco per quanto riguarda quest'anno. Ma a vincere invece migliore canzone singola è stata un'altra conoscenza di Radio Rock Italia, che però vi dirò

0: Book Saved My Life, direttamente da Orbit Orbit, il migliore album per quanto riguarda la giuria delle Targhe Tenco, insomma, 2026. Quindi complimenti, ma insomma non c'è bisogno dei miei complimenti a Caparezza per il suo bellissimo album e per questa, secondo me, bellissima canzone, secondo me una delle migliori dell'album Orbit Orbit. Ma era in lizza anche lei per diciamo la categoria migliore canzone singola e ha vinto il premio Tenco, Targhe Tenco del 2026 come appunto migliore canzone singola, quello che deve essere sarà di Emma Nolde. Beh, l'abbiamo ascoltata tantissime volte, adesso che ha anche vinto questo bel premio, questo riconoscimento molto importante, beh, come possiamo non ascoltarla, no? E quindi ecco Emma Nolde per voi.
1: Mi vuoi

E ancora complimenti ad Emma Nolde con quello che deve essere Sarà, che ha vinto appunto come miglior canzone singola le Targhe Tenco 2026. Ma come sentite dal sottofondo, voglio ricordarvi anche un'altra vittoria, perché sì, si è concluso il Championship Vinyl, l'idea di Federico Clemente di Alta Fedeltà, che saluto, col quale insomma ho collaborato con questa bella competizione, ovvero questi album che nel 2026 hanno compiuto un anno bello bello tondo, e a vincere questa competizione è proprio stato Canzoni del 1996 di Lucio Dalla. Ebbene sì, album insomma ha avuto oltre 1.300.000 copie, 4 dischi di diamante, cima alle classifiche per tanti, tanto tanto tempo. C'è stata la firma anche di Samuele Bersani, l'omaggio a Senna con la canzone Ayrton, che insomma non è stata scritta da Dalla ma dal cantautore Paolo Montevecchi, però Dalla insomma se ne innamorò e volle inciderla per omaggiare il pilota Formula 1 tragicamente scomparso ad Imola nel 1994. Ma nell'album Canzoni di Lucio Dalla del 96, vincitore del Championship Vinyl 2026, c'è un brano nascosto che vi ha fatto ascoltare anche ieri Federico. L'ho sentita, ero qui con lui all'interno del CD dell'album. Dopo la fine dell'ultima traccia è presente una ghost track, se così possiamo chiamare, è proprio una ghost track vera e propria, e si tratta di una versione alternativa prettamente strumentale e jazz del brano Tu non mi basti mai. Ma ecco qua, per voi della Rocky Pirina 500, Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.

0: Lucio Dalla, Tu non mi basti mai. E quindi ancora complimenti all'album Canzoni di Lucio Dalla del 96, che si è portato a casa dopo tantissimi riconoscimenti anche il Championship Vinyl di quel Federico Clemente, che non è altro di alta fedeltà. Questo, insomma, questa competizione dei dischi che quest'anno hanno compiuto un anno bello bello grosso e tondo. Ma ci avviciniamo al break con il Caravan dei Patagarri. Tutti su!
1: Sogniamo un caravan.

0: I Patagarri con il loro caravan che ci ha ospitato a tutti e tutte, quindi questo caravan è molto molto grande. Proprio in sella a bordo, anzi, di questo caravan ci avviciniamo al break delle 18:45 minuti, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta quanta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Rock Sport. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: State ascoltando Rockipirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano 14 minuti alla fine della seconda ora delle tre, ecco, la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Suarez con Super Saiyan.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Suarez, Rack, Super Saiyan, singolo firmato dal rapper e produttore Suarez, insieme a Rack, appunto due colonne del rap internazionale underground romano. E il brano, interamente prodotto da Suarez e arricchito da una copertina da lui stesso illustrata, è un tributo hardcore all'universo di Dragon Ball, usato come metafora per raccontare la loro crescita e intesa artistica. E questo qua, Super Saiyan, anticipa il sesto album di Suarez, in uscita a settembre, ed è anche una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è la seconda della Rockipirina 500 di questo giovedì 9 luglio 2026. Dunque, grandissimi applausi, applausi così vigorosi da proprio da toglierci il fiato, perché sono così vigorosi che non ce la facciamo proprio più. Prendiamo un bel respiro, anche perché adesso voglio parlarvi di un robot che è diventato una star sul web, perché ha cominciato a lavorare con dei colleghi umani, delle colleghe umane, e però ha fatto una cosa che non doveva fare, una cosa che gli è costata carissima, però insomma l'ha fatta, è ormai andata, ormai la colpa è stata sua. Fra poco vi racconterò tutto quanto per filo e per segno.

lei diventerà una star. E chissà se questo robot di cui vi sto per parlare ha immaginato questa canzone, se la canticchiava nella sua testa, perché è diventato una star del web. Allora, questo robot umanoide è diventato virale dopo il suo debutto in un ufficio con delle persone umane in Indonesia. Però insomma non è diventato per una cosa positiva, ma bensì per una cosa negativa. Ebbene sì, perché durante un test ha iniziato a muovere le gambe in modo improvviso, con movimenti che sembravano veri e propri calci verso i lavoratori e le lavoratrici. No, non è che sembravano, il video c'è sul web e sono proprio dei calci, cioè non è che sembrano. E il video ha fatto il giro dei social fra meme e battute, ma dietro la scena c'è un tema molto più serio, ovvero quanto è difficile far funzionare un robot umanoide nel mondo reale. Ecco, non si tratta di programmare movimenti, ma di gestire proprio l'equilibrio, spazio, sicurezza, interazione con persone vere, in carne ed ossa, in ambienti imprevedibili. Ecco, questi errori, ci dice la scienza, che fanno parte del processo, lo so. E quindi il robot è stato preso, spento e chissà adesso che fine ha fatto, sarà stato riprogrammato. Però purtroppo, come ha detto appunto la scienza, questi errori fanno parte del processo. Ma fra poco, a proposito di scienza vera, arriverà il momento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Dunque, voi rimanete lì dove siete proprio in questo istante e non muovetevi per nessun motivo.

0: due comunicazioni importanti ce le darà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Ciao Eli, buon pomeriggio. Come stai?
1: Bene, bene, dai.
0: Bene, questo già, come sai benissimo, insomma,
1: ci piace.
0: L'importante. Questo già ci piace, questo già ci tira sul morale. In questo, non so, dalle parti tue, ma qui ci sono delle nuvole che fanno sembrare strana questa giornata, non si capisce.
1: Non lo so cosa succederà anche
0: vero?
1: Qui.
0: Secondo me, vabbè, non diciamo niente. Quello che diremo sicuramente, lo dirai te, sono due notizie molto interessanti che provengono dal mondo dell'astrofisica intero e quindi ti chiederei se hai degli spoileroni che possono far capire a chi ci sta ascoltando, agli amici e amiche della Rocchipirina 500, quello di cui ci parlerai.
1: Allora, cercherò di essere il più possibile vaga, come piace a noi.
0: Brava, brava, bravissima.
1: Perché oggi facciamo un viaggetto non lontanissimo, ma di grandi novità.
0: Bene.
1: Ti è piaciuto?
0: Mi è piaciuto. Allora, per questo viaggetto non grandissimo, ma di grandi novità, io direi di rimanere qui dove siamo in questo istante, fra poco lo scopriremo. Il giorno

0: usare codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: Crisalide, chiedi a Chat GPT. E noi chiederemo qualcosa a Chat GPT? Ovviamente no.
1: Allora, non meno. Proprio a Chat GPT, diciamo la verità.
0: Esatto.
1: Però ci siamo abbastanza vicini.
0: Ok, guarda, prima di iniziare, prima di dire questo Chat GPT, ma soprattutto immagino dell'intelligenza artificiale, io faccio fare a te quello che ormai sai benissimo.
1: Dunque, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte,
3: grande Joe.
0: Esatto, tra l'altro grande, uno dei due, grande Marte, ovviamente grande Giove, non l'ha mai detto il personaggio.
1: Vabbè,
0: grande
1: però,
0: Marte,
1: non è importante, perché noi sono grandi uguali.
0: Esatto, anche perché grande Marte è stato fatto con l'intelligenza artificiale, spoiler, gliel'ho chiesto.
1: Ecco,
0: quindi,
1: diciamolo.
0: Quindi vedi tutto torna.
1: Tutto torna perché la prima delle notizie che vi racconto oggi ha proprio a che fare con l'intelligenza artificiale.
0: Bene.
1: E con la ricerca di vita su altri pianeti.
0: Ok.
1: Perché ormai sono diversi decenni che ci domandiamo se ci sia vita al di fuori del sistema solare e che per ora non troviamo risposte affermative. Abbiamo raccolto soltanto dei falsi positivi, dei falsi allarmi che poi si sono rivelati non veritieri per ora. E quindi una delle strategie che si è pensato di adottare, siccome i segnali che riceviamo dallo spazio sono tantissimi, ormai abbiamo una quantità, una mole di dati enorme, è stato proprio quello di utilizzare, sfruttare l'intelligenza artificiale, perché ha una grandissima capacità di elaborare grandi volumi di dati, appunto, e individuare degli schemi ricorrenti, quindi qualcosa che può essere identificato come potenzialmente interessante.
0: Okay.
1: E siccome nel futuro, nel prossimo futuro, abbiamo già diverse missioni, ne abbiamo parlato e ne riparleremo, per la ricerca di vita, come strumenti tipo trapani che andranno a vedere cosa c'è nella superficie marziana, sonde per esplorare delle lune di Saturno e di Giove, è interessante capire se tra i segnali che captiamo nell'universo ci può già essere qualcosa di interessante. Bene, cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno condotto un esperimento generando decine di migliaia di segnali digitali, quindi finti, falsati, per mettere alla prova questa intelligenza artificiale, questa rete neurale, per capire se poteva essere tratta in inganno.
0: Ok,
1: se poteva trovare dei falsi positivi.
0: Sì.
1: E la forse buona notizia, non lo so se è una buona notizia, però è che sì, l'intelligenza artificiale viene gabbata pienamente dai messaggi di falsi positivi, perché spiegano nello studio i ricercatori che bastano un centinaio di iterazioni per convincerla che in realtà stava effettivamente vedendo un segnale interessante.
0: Quindi
1: il rischio di falsi positivi non si annulla con l'intelligenza artificiale, almeno per ora.
0: Certo.
1: I ricercatori dicono che queste reti neurali andranno riaddestrate poi con dati reali per capire che cosa succederà, ma un po' come avviene, mi sento di dire, per qualsiasi ricerca, qualsiasi domanda che si fa anche oggi all'intelligenza artificiale, quello che emerge un po' è che serve sempre una verifica indipendente, uno sguardo umano per metterci un po' una pezza di sicurezza. Non siamo ancora del tutto in mano alle macchine.
0: E meno male. Guarda, parlavo poco fa di un robot che è stato messo con dei colleghi, delle colleghe umani, e ha cominciato a prendere a calci chiunque, perché era un pochino disarmato, non sapeva lo spazio, non com'è, quindi bisogna addestrarle, e questo per addestrare le macchine ovviamente serve sicuramente un essere umano, e questo insomma ci tira sul morale sicuramente.
1: Decisamente.
0: Ma invece spoiler per la prossima notizia.
1: Allora, la prossima è un viaggettino, anche quello veloce, rapido, perché siamo nei nostri dintorni, ed è in particolare qualcosa di cui mi avete sentito parlare perché mi sta molto a cuore.
0: Bene, allora guarda, come se fosse un flusso unico, noi prepariamo le valigie, che in parte già erano preparate perché ci avevi già promesso questo viaggio piccolo, però adesso insomma sarà un pochino diverso. Sai che cosa facciamo? Ma mettiamo un bel Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Come?

0: Vabbè, lo cantava anche Alan Sorrenti, siamo figli e figlie delle stelle, ma perché questa canzone ha a che fare qualcosa con quello di cui ci stai per parlare?
1: Allora, ha a che fare in generale sempre con la nostra amica, esatto, perché mi sembra evidente.
0: Ho giocato facile.
1: Hai giocato sempre, come sempre, facilissimo, ma era telefonata questa. Perché effettivamente sì, stiamo parlando di non solo che siamo figli delle stelle, cioè non è un caso secondo me che questa canzone nasce negli anni 70 quando il cielo sopra di noi era molto più pieno di stelle. Mm-hmm. Ormai ci siamo abituati da qualche decennio a un cielo che è sempre più cancellato dalle luci artificiali, in più un elemento di disturbo non tanto per i nostri occhi, ma per gli occhi degli astronomi, dei telescopi, sono le costellazioni di satelliti. E questa ricerca che è stata fatta è molto interessante perché all'interno dell'Università di Surrey, negli UK, hanno testato un nuovo materiale che potrebbe aiutare a mitigare tantissimo l'impatto appunto delle costellazioni satellitari sul cielo notturno. Sì. Considerate che attualmente sono previsti nel prossimo futuro un lancio di ben 1.7 milioni di satelliti in più.
0: Però,
1: ecco, questi in partenza potrebbero danneggiare meno rispetto a quanto non stia facendo adesso le costellazioni già in orbita, sulle quali ovviamente non si può fare nulla, perché questo materiale applicato sul diciamo i pannelli solari, i veicoli spaziali in generale che riflettono molto bene purtroppo la luce del sole, quindi generano queste strisciate luminose. Bene, questo materiale ha la capacità di riflettere, pensa, appena il 2% della luce che riceve, quindi è proprio come se quasi un nero perfetto,
0: sì.
1: E permetterebbe, venendo applicato a

0: ai prossimi lanci di mantenere una luminosità vicina al limite raccomandato dall'Unione Astronomica Internazionale per proprio le iniziative di protezione delle osservazioni notturne. Quindi speriamo che nelle progettazioni delle missioni future vengano prese in considerazione delle misure di questo tipo, e per ora questo materiale è stato preparato e verrà messo in orbita, perché tutti i test che sono stati fatti per ora sono in laboratorio.
1: Certo.
0: E speriamo bene che prenda piede o questa iniziativa o altre, perché sarebbero buonissime notizie per la tutela del nostro cielo notturno.
1: Certo, certo, soprattutto anche per guardare anche senza telescopio, senza dei mezzi artificiali, diciamo, le stelle, come si faceva, come hai detto te prima, come si faceva una volta, insomma.
0: Esatto, anche sì, bello, non è un quello. Caso che il nostro legame con il cielo tempo fa fosse molto più forte,
1: sì.
0: Perché avevamo un'abitudine,
1: eh sì, quella di guardare, insomma, al cielo. Beh, ehi, che dire, grazie, grazie davvero per questi due interventi.
0: Grazie a voi per avermi ascoltato.
1: Importantissimi. Ricordiamo il podcast, visto che l'abbiamo detto martedì, perché non farlo anche oggi? Ricordiamo.
0: Certo, sempre Tra le righe del cielo, un podcast che conduco insieme al collega Marco Castellani, che trovate su qualsiasi piattaforma di streaming. Parliamo di cielo e letteratura.
1: Bene, Eli, grazie mille ancora una volta. Ci sentiamo martedì con la nostra rubrica Marte e Giove. Ciao ciao.
0: Ciao a te, buon proseguimento.
1: Ciao ciao.

0: Che ogni martedì e ogni giovedì ci intrattiene e ci fa viaggiare sempre di più nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ma adesso break e poi uno dei classici di Radio Rock Italia. Dunque rimanete lì. Rock
1: Spot. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Auto Import a Roma dal 1957.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Vabbè, sicuramente alle 19:17 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Ivan Graziani con Il Chitarrista.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
7: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per...

0: Di carte truccate.
1: Direttamente dal 1983, direttamente dall'album semplicemente chiamato Ivan Graziani, arriva questo classico di Radio Rock Italia, il chitarrista proprio di Ivan Graziani. L'ultimo classico per la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 9 luglio 2026. Ma l'ultimo classico significa che subito dopo ci sarà il trash e il gossip italiano. Infatti preparatevi ad addentrarvi nella tundra del trash e il gossip italiano. Proprio armatevi fino ai denti, perché la notizia che ho da dirvi, da raccontarvi, mamma mia, una cosa che non ci crederete.

Judah Number 10. Ebbene sì, in questa canzone, bellissima canzone tra l'altro degli Judah, c'è uno spoiler grosso quanto un campo da calcio. Sì, perché vi parlerò della figlia del numero 10, Francesco Totti. Sì, però diciamo che a parlare non è stata Chanel, non è stato fortunatamente Francesco Totti, ma bensì la mamma Ilary Blasi. Sigla!

il capo di cenere, minchino al tuo cospetto, capitano mio, capitano Francesco Totti, ma a parlare è stata la tua ex moglie, ovvero Ilary Blasi, che ha parlato della figlia 19enne Chanel Totti. È orgogliosa del percorso che ha fatto a Pechino Express. Infatti la ragazza ha trionfato insieme a Filippo Laurino, la conduttrice 45enne. Ilary Blasi ha svelato: in realtà siamo veramente pigre, lei e la figlia. Dice: siamo però molto orgogliose, e soprattutto quando ci ingarelliamo, così ha detto Ilary Blasi, proprio testuale parola, ingarelliamo, diventa tutto una sfida, se gioco devo vincere. E così è stato infatti per Chanel Totti, che ha vinto la sua sfida nel programma televisivo Pechino Express. Fra poco vi racconterò ancora di più.

0: Total Reverence, Love and Pain. Tanto love per il capitano, mio capitano, ma tanto pain per questa notizia di cui
1: non mi interessa. Non mi interessa.
0: Infatti a parlare oggi è stata Ilary Blasi a parlare della figlia Chanel Totti, e ha detto che sono entrambe sono molto pigre, però sono così orgogliose che quando si ingarellano, così dice Ilary Blasi, diventa una sfida, insomma, se giocano devono vincere. E Chanel ormai, insomma, è diventata un influencer e ha grande seguito, e la mamma confida: Chanel sta sempre in giro, le piacciono le feste, i locali, le piacciono i concerti, lei si accende di notte. Io sono il contrario, dice Ilary Blasi, anche quando avevo la sua età volevo andare a letto presto, ricordo che mia sorella mi dava il caffè per caricarmi e uscire la sera, ma io mi addormentavo lo stesso. Ecco, per me la notte è fatta per dormire, non per andare in giro. Poi, per carità, se c'è da fare serata, ci mancherebbe, la faccio anche volentieri. Ecco, quando le si domanda del presunto legame di Chanel e The One, di cui vi ho parlato qualche tempo fa, la presentatrice ha chiarito: ma no, è single, non è fidanzata, ho letto anch'io, ma è un suo amico. E così pone fine Ilary Blasi a questa diatriba che c'è stata, appunto, del gossip, che ha detto che la figlia si stava frequentando con il rapper The One. Ma fra poco arriverà il momento della poesia, che cercherà in qualche modo, non so se ci riuscirà, di elevare il livello culturale di questo programma della Rocchipirina 500 di questo giovedì 9 luglio 2026. Ci riuscirà, non ci riuscirà, lo scopriremo insieme.

0: Uepro come mi vuoi, Uepro come mi vuoi, che dai là praticamente alla poesia, che è un altro modo per raccontarvi questa notizia di cui
1: non mi interessa. Ovvio, Non hai capito? Non mi interessa.
0: E infatti ve la racconterò, diciamo, in un altro, con un altro registro, un registro più elevato, appunto, sotto forma di poesia. E la notizia, insomma, che mi ha fatto aizzare lo sticazzometro personale alle stelle riguarda Ilary Blasi, che ha parlato della vita della figlia Chanel Totti. Ma il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento, trattandosi di argomenti, insomma, un pochino molto molto leggeri, e di Ilary Blasi, ecco, il titolo è Argomenti Ilary, e fa proprio così. Per non iniziare tutte le poesie con le stesse frasi, oggi dirò semplicemente che la protagonista è Ilary Blasi. Quindi prendete tè, biscotti, perché a parlare

assolutamente niente. Oh, Ilary Blasi, ma chi se ne frega che tua figlia è tutto il contrario di te, però siete pigre nello stesso momento e poi però se vingarellate, ma poi che ti fanno un'intervista, Ilary, dici mi se mingarello vinco tutto, ma che frasi sono, che parole sono? Ilary, senti, mi dispiace, capitano mio capitano, mi dispiace, ma della vita di Chanel non ce ne frega proprio

0: ricordi, ma a mettere una bella chiusura, un bel punto esclamativo, una bella chiosa a questa notizia di Ilary Blasi, che ha commentato la vita della figlia, di cui veramente
1: non mi interessa. Allora, non ne capisco, non mi interessa.
0: Insomma, farlo è al 3791 600 190, la nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella, che mi ha mandato questa poesia, una sua versione per questa notizia di gossip e trash italiano di cui vi ho parlato proprio fino a poco fa. E allora, la notizia si chiama Orgoglione per sempre. A Chanel e Ilary Blasi io quasi quasi darei una testata. In mezzo alla strada, un po' in stile a Batantuono, un solo grido e un solo tuono, un adesso in tono. E beh, siamo tutti e tutte d'accordo con te.

E alle 19:42 minuti di questo giovedì 9 luglio 2026 Rino Gaetano ci ricorda che il cielo è sempre più blu. Ma io invece, prima di arrivare all'ultimo break della Rokipirina 500 di oggi, voglio ricordarvi che domani non ci sarò. Lo so, domani dovrete fare a meno di me. Lo so, dai, non piangete. So che non lo state facendo, assolutamente. Però, insomma, ci tenevo a dirvelo. Con me poi, ovviamente, l'appuntamento tornerà lunedì prossimo. Quindi non abbiate paura. Ma adesso arriviamo al break con i cani e la loro Wes Anderson.

0: Ed è proprio a braccetto in compagnia dei cani con la loro Wes Anderson che ci avviciniamo all'ultimo break della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 9 luglio 2026. Poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi ultimissimi minuti per salutarci e darci poi l'appuntamento alla settimana scorsa per quanto mi riguarda. Dai, rimanete lì.
1: Rockstar. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione! Ma adesso basta!
3: Dicevo... Ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
0: Ed è così soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gianna Nannini e Marrakesh America Inc., una reinterpretazione dello storico successo del 1979 di Gianna Nannini, che vede la collaborazione proprio di Marrakesh, ed è stato prodotto insieme a Dardust, anche, quindi anche lui fa parte di questo America Inc. La nuova versione appunto vuole fotografare, dopo 47 anni, il declino di quel vecchio sogno americano, il famoso American Dream, e la fine insomma di quell'illusione, e lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, nato proprio, pensate un po', nel 1979, quindi stessa età della canzone, e ovviamente le sonorità elettroniche contemporanee di Dardust. E questa American Inc. di Gianna Nannini, Marrakesh e Dardust è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma l'ultima della Rocky Pirina 500 di questo

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: 20.01, torna una questione di qualità con Riccardo Magni con voi fino alle 22, come ogni giovedì, anche in questo di giovedì, che è il 9 di luglio, e ci avviciniamo a grandi passi al fatidico momento di andarcene in vacanza. E fatemi sapere al 3791 600 190 se già magari ci siete andati, se avete già programmi, come insomma vi si sta mettendo questa estate, che insomma è un po' altalenante. Qui fa caldissimo, ma il cielo è tutt'altro che luminoso, anzi direi che non promette assolutamente niente di buono. Visto che invece io voglio fare solo belle promesse e belle premesse, soprattutto direi che cominciamo come al solito immettendo la consueta dose di qualità, mettendocela un po' in tasca, un po' in qualsiasi contenitore atto a portarcela fino alle 22. Eccola qua.

Come sempre anche noi abbiamo una formalità da espletare, ovvero aspettare i ritardatari, quelli che si sono un po' distratti. Concediamo il classico quarto d'ora accademico per permettere a tutti di sintonizzarsi su Radio Rock Italia. Nel frattempo vi ricordo che potete ascoltare chiaramente Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio, nelle vostre belle macchinine con tutti i sistemi nuovi, insomma, se avete una macchina nuova, altrimenti attrezzatevi con la comodissima app gratuita per iOS e Android, o chiaramente in streaming su radiorockitalia.it, oppure se proprio non c'avete l'app, non c'avete la macchina nuova, non c'avete nulla di tutto questo, ma state bellamente sulla costiera laziale, romana, anzi, a sorseggiare magari uno sprizzino, una birretta, vista l'ora, beh, anche sui 96.6 in FM. Nel frattempo ci intratteniamo ancora un po' con la migliore musica made in Italy, arriva anche Edda. Signore.

Signora di Edda, sempre una grande intensità nelle canzoni di Edda, mi piace veramente tanto. Poi in questo periodo mi piaceva veramente tanto, ecco, forse anche più di ora. Era veramente in un momento d'oro il buon Edda, lo ricordiamo, sempre ex frontman di una delle band, diciamo, più seminali del rock italiano, ovvero il Ritmo Tribale. Poi insomma varie vicissitudini, però poi è tornato, sta proseguendo, ha ripreso in mano la sua carriera e ne siamo veramente molto molto contenti. Ancora un po' di minuti ad aspettare i ritardatari, arriva anche Enrico Ruggeri con la sua Mistero.

0: E con il mistero, il pezzo con cui nel 1993 Enrico Ruggeri vinceva il Festival di Sanremo, abbiamo quasi concluso il nostro quarto d'ora di attesa accademico per aspettare i ritardatari. 3791 600 190, il primo messaggio di oggi non è proprio bellissimo, e Anita dice che forse gli si è rotto il PC, accidenti, vabbè, speriamo di trovare una soluzione come si è fatto anche in passato. Allora, tanto visto che siamo arrivati praticamente alla fine dell'attesa e poi comincerà la lezione, attenzione, mi raccomando, arrivate in orario, cominciamo magari anche a snocciolare un piccolo glossario, un piccolo qualche spoilerino, ecco, di quello che potrà accadere nelle prossime due ore scarse. Potremo parlare di tante cose, al solito i tempi meravigliosi in cui viviamo ci offrono talmente tanti spunti di riflessione che insomma non è difficile trovare degli argomenti. Ad esempio, non abbiamo più parlato di cosa rende felici davvero all'interno di una carriera lavorativa, oppure del fatto che negli Stati Uniti molti genitori geolocalizzano i propri figli maggiorenni addirittura, oppure perché no, magari virare un po' su un argomento più leggero e parlare di canzoni che cantavamo da ragazzini, cambiando, stravolgendo le parole, e non solo da ragazzini, lo so che in tanti lo fanno ancora, c'è addirittura qualcuno che pretende di sposare Rihanna, qualcuno che invece è alle prese con l'identificare cosa sono delle misteriose sfere d'acciaio piovute su una spiaggia australiana, e insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le stagioni. Potremmo parlare addirittura di videogiochi, eh? Perché no? Perché insomma c'è una notizia molto interessante che ci ha fatto tra l'altro proprio balzare sulla sedia, perché un videogioco che conosciamo tutti quanti molto bene, una versione di quel videogioco è stata battuta all'asta per ben 3 milioni di dollari. Mi dice chissà che videogioco sarà, no, è Super Mario. È una versione normalissima di Super Mario, ma la sua confezione non era così normale, era una cosa molto rara, e quindi quindi è stata pagata veramente tanto, e chissà che non ci siano nelle nostre case dei piccoli tesori di questa portata. Di questo e di tante altre cose potremmo parlare nel corso delle prossime due ore, se restate all'ascolto di Radio Rock Italia. Ora, piccolo spazio pubblicitario, state lì. Rockstar.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Questa è una questione di qualità.
4: Il programma per chi non studia,
3: non lavora
4: e non guarda la TV.
0: 20:15, torniamo con il primo classico. Arrivano i 99 posse, quello che...
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E allora oggi è 9 luglio, estate piena, fa caldo anche se il cielo non è molto luminoso, almeno in questo pomeriggio non lo è stato, ormai è sera e quindi il sole va anche giustamente a fare le ninne a un certo punto, però come in ogni estate che si rispetti tornano gli argomenti più chiacchierati di ogni estate, ovvero a che ora si deve o non si deve uscire, le protezioni solari, cosa mangiare soprattutto e l'apporto di nutrienti fondamentali provenienti da cibi vegetali, da frutta e verdura in particolare, dalla frutta, ecco, perché c'è anche un nuovo studio, una nuova pubblicazione dell'Università di Harvard che addirittura ha pubblicato una lista dei frutti antinfiammatori più efficaci, qualcosa che ci può aiutare chiaramente a stare bene tutto l'anno, ma ancor di più in estate, e ci ricordano che l'alimentazione è sempre nell'insieme accompagnata a una vita attiva, ed è questo a fare la differenza. Però ci sono alcuni prodotti che dovremmo mettere sempre nel carrello, visto che è estate e che insomma siete ormai, penso, abituati a sentire parlare di queste cose. Ne parleremo anche noi molto molto attivamente nei prossimi minuti, ma non prima di aver annusato anche un po' di eau de parfum delle larve.

Eau de Parfum delle Larve ci accompagna nell'introduzione di questo nuovissimo argomento originalissimo per l'estate della lista dei frutti, la lista dei frutti che fanno bene, che fanno meglio anzi alla nostra salute, perché quando arriva la voglia di dolce, invece che magari abbandonarci a qualche schifezza, potremmo andare ad attingere sicuramente al cestino della frutta che tutti quanti abbiamo in casa, dove poi insomma rischiamo di non conservarla neanche al meglio. Ma il tempo stringe, ne parliamo tra un attimo. Prima i tre allegri ragazzi morti.

Ma non dalla frutta che fa tanto bene al cuore, ai capelli, alla pelle, cioè, vabbè, lasciamo stare, chiudiamola qua. Allora, dicevamo, esiste questo elenco di frutti in particolare pubblicati dall'Università di Harvard che ci ricorda che ci sono appunto dei frutti particolarmente efficaci contro l'infiammazione perché più ricchi di antiossidanti rispetto ad altri e per questo messi sotto la lente di ingrandimento dalla comunità scientifica. E recentemente sono stati citati proprio nel blog dell'Università di Harvard con un elenco accompagnato da alcune istruzioni che è sempre bene tenere a mente. Ecco, qual è la frutta migliore? Perché esiste anche una frutta peggiore, potremmo dire, magari non migliore, ovviamente, anche verdura. Frutta e verdura ormai vanno insieme. Chi è che va? Cioè, esistono negozi di sola frutta o di sola verdura? No, sono un po' la stessa cosa. E questo elenco, insomma, si confà di tanta bellissima frutta che non è neanche così strana, se state pensando a quella frutta esotica superfood come siamo stati abituati a pensare, che so, il mango o l'avocado, ecco, sì, ma non solo, abbiamo un elenco di frutta molto più mediterranea, oserei dire. Ad esempio cosa? Beh, gli agrumi, ce lo doveva dire l'Università di Harvard, va bene, limoni, pompelmi, arance e non solo. Harvard li cita per l'importante presenza di fibre, potassio, calcio, vitamine del gruppo B, rame e sostanze fitochimiche antinfiammatorie quali flavonoidi e carotenoidi che hanno effetti positivi, pensate, sul cuore, oltre che sono ovviamente molto molto buoni. Però gli agrumi magari si trovano un po' di più in inverno rispetto che in estate, ecco, mi aspettavo un qualcosa di un po' più estivo, un po' più atto alla stagione. Magari ne andiamo a pescare qualche altro di frutto dopo Bianca degli After Hours.

Bianca degli After Hour, bella, bella Bianca, Bianca, chissà se c'è qualche frutto bianco in questo elenco dell'Università di Harvard. Andiamo a scorrerlo un po' più velocemente. Allora, compaiono i frutti di bosco, le mele, e beh, giustamente, una mela al giorno toglie il medico di torno, frutta con nocciolo, qualsiasi, va bene qualsiasi cosa, pesche, albicocche, ciliegie, l'avocado di cui parlavamo prima, tutto quello che abbia un nocciolo va benissimo, secondo l'Università di Harvard. Gli agrumi già citati, i limoni, signora, qualcuno mi scrive al 3791 600 190, la melograna, la chiamano così, ricca di potassio e di fibre, tra l'altro buonissima, nonostante sia difficilissima da mangiare e pericolosissima perché macchia, che è una bellezza. E poi anche l'uva, tutto praticamente, qualsiasi frutta secondo l'Università di Harvard è tra quelle che fanno bene, bene, benissimo. E insomma, l'uva tra l'altro recentemente è stata proprio riclassificata quasi, insomma, tra i superfood, praticamente alla stregua dell'avocado, ecco, che era considerato solamente il frutto migliore. Un po' generica questa lista di Harvard, magari dopo andiamo a vedere anche qualcosa di più specifico sulla frutta di stagione, cosa si trova meglio a luglio, cosa è bene comprare al supermercato, anche se ormai la troviamo un po' in qualsiasi stagione, ormai la frutta e la verdura. Mi sento un po' come quei programmi di cucina, di salute, quelli che potremmo vedere su Rai 2 alle 14, che ne so, una cosa del genere. Oggi mi sento un po' così, mi sento un po' Antonella Clerici, un po' questi personaggi qua. Vabbè. Ancora musica made in Italy, anche se diamo uno sguardo un po' così oltre Alpe, facciamo un po' gli internazionali. Arrivano il Planet Funk con questo successo clamoroso dai primi 2000, Paraffin.

0: dicevamo, grande successo dei Planet Funk dai primi del 2000, questa Paraffin che ci accompagna ancora in questo argomento, come dire, vegetale, questa discussione insomma su frutta e verdura. Siamo passati dalla migliore frutta che si può mangiare per stare bene, per stare in salute, a così un piccolo elenco, no, di frutta stagionale, di cosa si può trovare al supermercato. Ormai al supermercato si trova la qualunque in qualsiasi stagione, però ci sono delle cose che a luglio sono proprio specifiche, la frutta di stagione di luglio. Ecco, sto scorrendo questa lista per andare a trovare, sono scritte una montagna di roba, poi parleremo anche di questo, di come vengono scritti gli articoli, non si trova mai quello di cui c'è bisogno. Eccolo qua, però fatto sta che mentre fragole e ciliegie in particolare si avviano alla fine, compaiono i primi fichi che fanno capolino tra gli scaffali, e poi tra le verdure, fagiolini, peperoni e poi anche cocomeri, albicocche e molto molto altro. Torniamo anche all'argomento della frutta a guscio, frutta con nocciolo, di cui dicevamo poc'anzi, tra quella che fa più bene, qualsiasi frutta con nocciolo, peschi, albicocche, ciliegie, piccole, grandi, qualsiasi cosa. 20 e 39, ancora un brano, arriva Mina.
1: Non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Mina, oggi sono io, classicone, che è arrivato un attimino a spezzare il ritmo di Frutta e Verdura, canzone degli anni 70, insomma, grande, grandissimo, grandissimo classico. Io vi ricordo che da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia.

0: Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
4: 20:47, Radio Rock Italia, è il momento della novità. Arrivano Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
5: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che al suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
6: Facciamo all'amore!

0: Siria.
1: No, faglielo spiegare. Al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a Di Gennaro Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe. Facciamo l'amore.

Grazie. Così mentre Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri con la loro novità Facciamo all'Amore ci ricordano per l'appunto di fare all'amore e non la guerra, riprendendo un po' quello che era lo storico slogan hippie degli anni 70, ma non solo. Io invece voglio virare sull'argomento un po' del giorno dal punto di vista musicale, che è quello dei premi. I premi Tenco, perché sono stati assegnati i premi Tenco 2026 e ce n'è un po' per tutti i gusti. Chiaramente sono tante le categorie, ci sono tanti dei nostri eroi che sono stati premiati, in particolare il premio per il miglior album in assoluto è andato a Caparezza con il suo Orbit, che si è imposto con ben 57 voti al termine di una delle sfide più combattute degli ultimi anni. Alle spalle di Caparezza troviamo Andrea Laszlo De Simone, distanziato di una sola preferenza, pensate, e poi Madame e Mauro Ermanno Giovanardi, che chiudono a pari merito il podio. E magari andremo così nel corso dei prossimi minuti ad ascoltarci un po' tutti. Intanto cominciamo proprio da capo.

Io sono il viaggio, canta un rap a Caparezza, in questo che era il primo singolo, se non sbaglio, di anticipo rispetto al suo ultimo disco, nuovo disco, Orbit Orbit, quello che ha vinto il premio Tenco come miglior album in assoluto, questi premi Tenco 2026, distanziando di un solo voto, pensate, Andrea Laszlo De Simone, e di pochi altri voti, ad esempio, anche l'album di Madame, mentre insomma, se con Caparezza, secondo me, come caschi bene. Qualcuno al 3791-600-190 non è d'accordo sulla votazione per l'album di Madame, mi chiede se i giudici del premio Tenco stavano nella stessa classe degli scienziati di Harvard di prima.

Disincanto di Madame, il singolo che dava il titolo al disco, all'ultimo disco di Madame, che è tornata anche lei dopo insomma un bel periodo un po' lunghetto di silenzio in cui ha dovuto un attimino ritrovarsi, insomma lo ha raccontato in lungo e in largo in varie interviste, in vari comunicati stampa, disco che è stato accolto molto bene dalla critica, in cui la voce di Madame chiaramente si sente anche un pelino di più, un po' meno effettata, ecco, rispetto a come ci aveva abituato. Chiaramente i vostri pareri al 3791 600 190 sono ben accetti. C'è chi mi fa notare la somiglianza della base, è vero, con la sigla di Stranger Things, è vero, non ci avevo effettivamente mai fatto caso. E poi anche Isaac le dice, le porto molto rispetto per quello che ha avuto, visto che capisco bene come si possa stare, però Madame artisticamente non mi è mai piaciuta. E vabbè Isa, speriamo che a te e insomma ai nostri altri amici all'ascolto che hanno un po' criticato questa scelta dei giudici del premio Tenco, insomma, che hanno messo Madame un po' così vicina a Caparezza e vicina ad Andrea Laszlo De Simone, artista sicuramente di grandissimo spessore, anche se un po' più di nicchia, devo dire, rispetto a Madame. Lui è arrivato secondo col suo ultimo disco e questa Aspetterò, che stiamo ascoltando già in sottofondo, faceva parte proprio di questo nuovo disco di Andrea Laszlo De Simone. Eccola qua, secondo posto per lui ai premi Tenco.

Niente, poi finora abbiamo parlato soltanto del premio Tenco per il miglior disco, ma i premi Tenco sono di più, non c'è solamente il miglior disco premiato, c'è per esempio la migliore opera prima, e qui ha vinto PG con Sta registrando audio, ma poi troviamo nelle posizioni più in basso, francamente,

Alta Marea, i Satantango, che sono stati anche i nostri ospiti, tanti tanti altri nomi, insomma, anche che conosciamo. Poi ci sono, c'è il miglior album di interprete, ad esempio, che è stato vinto da Avincola. Tra questi premi c'è anche la migliore canzone singola, e qui, insomma, devo dire che, come dire, mi si apre il cuore. La vincitrice è Emma Nolde in questa edizione, eccola qua.

Quello che sarà è stata giudicata la migliore canzone singola dai giudici del premio Tenco, vinta appunto il premio da Emma Nolde, premiata per la scrittura intensa e contemporanea che ha convinto così la giuria, direi, tra l'altro arrivando, ecco, un pochino prima, un attimo prima di Che fastidio di Dito nella piaga, e quindi da qualche parte insomma esiste ancora una giustizia divina secondo il mio modestissimo punto di vista, e questa era la migliore canzone singola. Brava, brava Emma Nolde, tantissimi complimenti. Al terzo posto di questa categoria Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero, insomma l'ex voce dei La Cruz, che si posiziona sul podio in ben due categorie. Poi pensate che c'è anche un premio, una categoria di premio per il miglior album in dialetto, e magari non lo direste mai, ma a vincerlo è stato proprio la nostra Carmen, la cantantessa Carmen Consoli, con il suo album in dialetto intitolato Amori Luci. Chiaramente non ascolteremo una canzone in dialetto siciliano, ma andiamo a ripescare un grande successo, un grande classico di Carmen Consoli, In bianco e nero.

Abbiamo recuperato anche questo grandissimo successo di Carmen Consoli in bianco e nero. Carmen Consoli, che dicevamo negli ultimi premi Tenco annunciati oggi, ha vinto nella categoria album in dialetto con il suo album in siciliano Amuri Luci. Siamo andati a ripescare questa vecchia canzone, insomma, famosissima di Carmen Consoli, e chiaramente in siciliano. Invece il suo ultimo album, che ha vinto il premio Tenco per il miglior album in dialetto. Chiudiamo la carrellata dei premi Tenco anche con il miglior album a progetto, ovvero quello che premia i produttori, ed è andato a un album dedicato al grandissimo Ivan Graziani, album intitolato 80 Buon Compleanno Ivan Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani. E quindi chissà, insomma, magari andremo a scoprire che c'è una qualche parentela molto molto probabile. E allora concludiamo questa nostra carrellata con proprio con Ivan Graziani, alla cui memoria è dedicato quell'album che ha vinto il premio come il miglior album a progetto. Arriva Pigro.

0: Talk Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Questa è
3: una questione di qualità.
2: Il programma per chi non studia,
3: non lavora
2: e non guarda la TV.
4: 21:16 su Radio Rock Italia, è il momento dell'ultimo classico di giornata e arriva Franco Battiato che vuole vederci danzare.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

torniamo sui vecchi valzer viennesi di Franco Battiato, di Voglio vederti danzare, che era l'ultimo classico di oggi, di questo giovedì 9 di luglio, su Radio Rock Italia, altro grandissimo della musica italiana, Franco Battiato. E dopo aver parlato di Premi Tenco, andiamo decisamente su un altro argomento, ci facciamo introdurre da un classico a un altro, da un grandissimo a un altro, da Franco Battiato a Rino Gaetano. Il cielo è sempre più blu.

Marcello è sempre più blu, cantavo da bambino, travisando chiaramente il testo della mitica canzone di Rino Gaetano, ma non ero il solo e non era la sola canzone che distruggevo, che storpiavo chiaramente, e tantissimi di noi lo facevano. E poi col tempo questa cosa è diventata un po' un meme sociale, oserei dire, e soprattutto con le sigle dei cartoni animati degli anni Ottanta, perché all'epoca non avevamo poi Google per andare a cercare i testi e quindi si andava un po' a interpretazione, a fantasia. L'unico momento in cui c'era magari un attimo di confronto tra chi capiva in un modo, chi capiva in un altro, oppure quando magari i più fortunati ricevevano in regalo il disco o la musicassetta, magari quello era all'epoca, delle sigle dei cartoni animati, e magari all'interno c'erano addirittura i libretti coi testi, e allora lì scoprivamo che capivamo veramente una cosa per un'altra. Ecco, ne parliamo tra un momento, perché ce n'è di ogni gusto, di tutti i gusti, veramente, per tutte le stagioni. Cosa capivamo? Fatemelo sapere. 3791 600 190, quali canzoni di cartoni animati, ma magari non solo, capivate proprio fischi per fiaschi, una cosa per un'altra. Sono curioso, sono curioso. Io intanto magari cerco di ricordarmi qualcosa che riguarda anche me.

0: sintetica.
1: Ora la rassegna dei Subsonica, ma canzoni, sigle di cartoni animati e non solo, fraintese. Io per esempio, ecco, mi sono ricordato, io avevo un problema con la sigla di Ken il Guerriero, no? Di Kenshiro. C'era una parte in cui non capivo, cioè in realtà poi la cantavo bene, cantavo le parole esatte, ma non capivo cosa dicesse, cioè cantavo i suoni, sostanzialmente ripetevo i suoni. Chi da quest'incubo nero ci risveglierà? Ecco, io chi da quest'incubo nero non lo capivo, dicevo Kida come se fosse scritto K-I-D-A, ecco così, a caso, perché in quel momento la mia mente di bambino riconosceva il suono e lo ripeteva a pappagallo, senza rendermi conto che stavo anche dicendo bene. Però mi viene in soccorso questo articolo di Wired in cui sono riportate diverse sigle di cartoni animati fraintese, in cui spiccano chiaramente i robottoni che la fanno da padrone, anche perché erano tra i più trasmessi in quegli anni, tra gli anni 80 e 90, e Daidan la fa proprio da padrone. E effettivamente arriva già il nemico, scappa invece che scatta, perché non capivamo, ma perché deve scappare? Cioè è lì per combatterlo il nemico, no? Daidan, perché dovrebbe scappare? Invece la sigla diceva scatta, non scappa. E insomma, su Daidan 3 ce ne sono, e ce ne sono tante. Arriva il gran nemico, ma perché poi dovrebbe essere piccolo il nemico? Vabbè, chissà. Intanto, ecco, un vostro suggerimento, di questo ne parliamo tra un attimo.

0: si incazza, questa casa non è un Alberto, che capiva qualcuno e me lo ha confessato al 3791 600 190. Questa casa non è un Alberto, e no, chiaramente non lo è, come non era un albergo, come dicevano gli 883 nel lontano 1992 o 94 o giù di lì. Ma torniamo ai robottoni con Daltanius, che chi sono, ve lo ricordate Daltanius? E tutti quanti capivamo, Daltanius, bim bum bale giù, ma bim bum bale giù cosa? Ma che stiamo facendo la conta? Invece la sigla diceva, Daltanius che compare giù, che tra l'altro non ha molto senso, probabilmente era meglio bim bum bale giù, però ecco, Daltanius compariva giù, però addirittura c'era anche una... C'erano dei bambini che con Gatchman, la battaglia dei pianeti, cartone animato del 1972, che non so in quanti ricorderanno, che la cui sigla recitava la cosa più eccitante è un robot per comandante. E con l'innocenza di tutti quanti i bambini, insomma, ecco, c'era qualcuno che capiva, ma la cosa più eccitante è una botta al comandante. Arriva Vasco Rossi, Vita spericolata, poi vi spiego anche perché.
1: Voglio la vita

Vita spericolata, ci troveremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar, un verso un po' difficilotto spesso da capire all'epoca, e in tanti abbiamo capito a bere del whisky come sta, come stai, come le sta, addirittura qualcuno così interpretandola un po' in forma dialettale. Altro suggerimento al 3791 600 190, tornando alle sigle dei cartoni animati, beh, non c'erano chiaramente solamente i robottoni, ce ne sono tanti e tantissimi, chiaramente anche a tema sportivo, e Holly e Benji si sprecava, tanti cartoni animati, Grand Prix, e poi anche per esempio Occhi di Gatto, no? C'era un passaggio della sigla di Occhi di Gatto, han colpito là di soppiatto, e qualcuno non capiva, ecco capitola, ecco che svicola, ecco lesto gomitola. Ci sono una serie di ipotesi anche un po' inquietanti. C'era una Anna dai capelli rossi, che a cui veniva praticamente nella sigla mozzato un dito, perché invece di dire lei un nido non ce l'ha, in tanti cantavamo lei un dito non ce l'ha, e questo era decisamente un qualcosa di inquietante. Poi ve la ricordate Magica Amy, no? Quel verso che diceva tutto splende. Dove? Tutto splende dove è bianco? Tutto splende rosso e già. Tutto splende rosseggiando. Tutto splende candeggiando. E questo potrebbe anche avere un senso. No, tutto questo era sbagliato. Tutto splende o che incanto, diceva la sigla. Ma io a questo non ci credo. Per me rimane tutto splende rosseggiando. Sì, io la cantavo così. Era una versione nuova, una versione alternativa. Arriva l'amante, un canto nuovo.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
6: 21.46, l'ultima novità di oggi è degli Speakeasy, Sostanze.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Speak Easy con Sostanze, estratta dal loro nuovissimo EP dal titolo Panorama, la band brianzola che si è fatta conoscere per la loro partecipazione recente a X Factor e stanno pubblicando i loro lavori. E a proposito di lavori e di band che meritano tanto, ci siamo visti domenica con alcuni di voi, ma sicuramente con tanti amici, tanti ospiti, tanti musicisti, tanti compagni di viaggio di Radio Rock Italia e Radio Rock e non solo, in quel del Febbra Rock Festival, tra le tante band che hanno animato la serata di domenica sera di Testaccio Estate, insomma, sul palco anche le cose importanti, questa l'abbiamo cantata, urlata insieme, Veleno, eccola qua.

Veleno, le cose importanti sono state sul palco del Febbrarock domenica scorsa. C'è stato anche Wepro, tra l'altro, che ho avuto il grande piacere di premiare personalmente, di consegnare la targa ricordo insieme alla carissima Martina Zaralli. Insomma, siamo saliti sul palco insieme. Wepro, tra l'altro, ha avuto anche qualche difficoltà inizialmente, insomma, non funzionava qualcosa, ha dovuto un po' intrattenere il pubblico, ma che vuoi che sia, per lui un animale da palcoscenico come il buon Marco Castelluzzo, in arte Wepro, con cui andremo a concludere la nostra serata insieme. Io intanto vi ringrazio per essere state e stati anche oggi all'ascolto. L'appuntamento con me si rinnova non per giovedì prossimo, perché mi prenderò una piccola pausa, però vi lascio in ottime mani, non vi preoccupate, poi ci rivediamo tra due settimane, ci risentiamo tra due settimane, non vi preoccupate che torno, non vi lascio da soli. Grazie per essere state e stati all'ascolto, mi raccomando, domani mattina dalle 7 in punto, puntuali e connessi con Marco Bosco, che vi tirerà giù dalle brande. Noi ci salutiamo proprio con Wepro, mentre vado a spegnere le luci, tirare giù le serrande di Radio Rock Italia, e ripartiamo domani. Ti amo, ma non lo pensavo. Ciao!

Avete ascoltato Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

0: Radio Rock Italia.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900 e voi.

olio e il sangue che hai sputato quando di non esservi.

da sole piegato alla notte, puoi rialzarti dalle tue lotte, puoi scoprirti dopo ogni tempesta e trovare la forza di alzare la

0: Se un'altra scommessa che ho perso con me.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Ma tu come fai a stare senza di me? Mentre i miei vestiti piano piano si allargano, tu come stai senza di me?

sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Vorrei ti addormentassi col rumore di un gran premio in sottofondo, mentre intorno è tutto zitto, capiresti un po' di più mio padre e i pomeriggi di riposo. Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure

0: Radio Rock Italia.
1: Vuoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti

piani in prestito da farti conoscere, degli amici senza filtri, con le vite che scricchiolano come pavimenti.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso.

adesso accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco per ogni amore finito, per ogni sogno svanito.

dici a me? Gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: uguali proprio.
1: Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
2: Questa è Radio Rock Italia.

pazza, ti dice che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

0: respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco. E allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu. Non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero, nero.

0: tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, pelo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Ah, oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

sei, perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va, e se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là,

oggi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Questa è Radio Rock Italia.
2: E se ti parlo con il cuore chiuso?